0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di

0: e moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm, ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 mm, e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Sono le 3:03.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora, ciao Vanna.
2: Ciao Beppe.
1: Come stai?
2: Bene,
1: in
2: tu
1: questa
2: come
1: settimana
2: stai?
1: così che è arrivato
2: folle.
1: Il fresco.
2: Sì, così, così folle.
1: Va bene, vediamo se ci scaldiamo un po' con le notizie che abbiamo, le notizie curiose, la
2: sì.
1: Fonte Today non sempre, però la Vanna adesso ci dice, ci porta alla prima
2: sì,
1: notizia.
2: A proposito di follia, siamo ovviamente nel programma Crazy Week.
1: Settimana loca oppure la semaine de folie.
2: Dove raccontiamo tutte le notizie curiose, strane, pazze avvenute nella settimana precedente.
1: E vai.
2: Allora, facciamo subito un volo e ti porto in India.
1: Ale.
2: Ok? Sei mai stato in India?
1: No, credo. Che, vabbè, al momento no, diciamo.
2: Non è in programma, ok. Allora, ti racconto la storia di questo uomo indiano che finge la propria morte per vedere chi andrebbe al suo funerale. Questo uomo di 74 anni ha inscenato la propria morte per scoprire chi avrebbe partecipato quindi al suo funerale. Ha organizzato una cerimonia completa con tanto di corteo e riti tradizionali, attirando l'intero villaggio. Pensa poi quando hanno scoperto che in realtà era vivo.
1: Non si può, dai.
2: Però ogni tanto ci pensi anche tu?
1: No, come no, certo, tutti i giorni, guarda, veramente. No, comunque questa viene dall'India, vero?
2: L'India.
1: Beh, insomma, non ci dobbiamo scandalizzare. E allora io mi hai portato in India perché questa cosa ci stiamo in questa India. Devi sapere, cara Vanna, che per esempio a Ivrea c'è la storica battaglia delle arance, lo sapevi, no? Così come in Spagna c'è la famosa tomatina dove si lanciano i partecipanti chili di pomodori.
2: Certo.
1: Ecco, devi sapere che in un villaggio indiano, praticamente questo villaggio si trova a Gumatapura.
2: Gumatapura, sì, che sicuramente si dirà così.
1: Sì, ha partecipato al Gore Abba.
2: Gore che cos'è Abba? Questo Gore Abba?
1: Gore Abba è un festival dove si lanciano la cacca di mucca.
2: Interessante.
1: Sì, ma è perché la cacca di mucca non è, diciamo, non è considerato uno sporco, anzi nei testi sacri viene addirittura descritto come simbolo di fertilità e purezza.
2: Ah, ecco.
1: Quindi io credo che sia importante lanciarsi la cacca di mucca, e quindi lo fanno questi.
2: Quindi tu in quel modo ti purifichi.
1: Sì, ma c'è stato uno youtuber statunitense perché non ci credeva, e si vede che mentre tutti gli altri sono senza mascherina, senza niente, cioè proprio marroni, lui c'ha la tuta lì. Però
2: no,
1: paura,
2: ma così
1: che
2: non si purifica, però non
1: ho paura,
2: vale.
1: Che dovrà farsi una bella doccia, sì. Vai, dici pure.
2: Allora, adesso parliamo di animali.
1: Che è successo?
2: Praticamente a Istanbul siamo. Lo sai che lì ci sono tantissimi gatti. Non so se tu ci sei mai stato,
1: no,
2: però io anche dalle foto che vedo.
1: Non sono stato né in India né in Istanbul.
2: Va
1: non
2: bene,
1: lo so,
2: ok,
1: non lo so.
2: Un giorno ci andrai, ci sono tantissimi gatti. E tu pensa che la storia di questo uomo che accetta di pagare un mantenimento per gatti per 10 anni dopo il divorzio. Sì, questo uomo ha accettato di pagare 10.000 lire turche ogni 3 mesi alla sua ex moglie come mantenimento per i loro 2 gatti.
1: Dai, ma
2: sì,
1: 10.000 lire turche?
2: Sì, l'accordo fa proprio parte delle clausole del loro divorzio consensuale.
1: Ah, ho capito,
2: noi i gatti
1: li amiamo, lo sai, sono i gatti, sono la nostra anima, specialmente quelli neri, insomma. Vabbè, senti, io voglio rimanere in India perché oggi mi ci hai fatto andare, quindi. Allora, devi sapere che in India una delle problematiche grosse è quello dell'inquinamento.
2: Sì.
1: Insomma, ci sono vari filmati, varie testimonianze che, insomma, l'India, anche tu dovessi fare per esempio il bagno nel Gange, io non so se lo faresti, però vabbè, comunque c'è la festività del Diwali che ha reso Nuova Delhi la città più inquinata del mondo. Oltre tutto quello che hanno, insomma, mi dispiace dirlo, ma gli amici indiani, insomma, vivono un po'
2: nell'inquinamento.
1: Sì, a Roma direbbero una monnezza, però vabbè, non lo diciamo così. Vabbè, per loro è naturale. Scusa, si tirano la cacca che è simbolo di fertilità.
2: Sì.
1: E allora perché non fare questa? Però che è successo? Che praticamente iniziano le festività festeggiamenti con i petardi.
2: Ok.
1: Con i fuochi d'artificio. Ecco, ne tirano talmente tanti che che le rendono l'inquinamento atmosferico raggiunge livelli record proprio per i troppi fuochi d'artificio per la festa, che quindi è rimasto lì poi
2: questo, c'è la nebbia praticamente,
1: sì, c'è fumo più che altro, quindi quindi un altro primato, e insomma ci sono varie testimonianze, lo potete trovare su Today, e questa nebbia, questo fumo insomma rimane lì tra l'altro, quindi Nova Delhi oltre avere anche
2: il festival della cacca
1: c'è anche questa cosa, vabbè, via. Comunque ci sono tante bellissime cose in India, sicuramente,
2: certo.
1: Un giorno forse le scoprirò, vai.
2: Allora, ti porto questa notizia, dove praticamente è stato smantellato un call center, perché vendeva delle preghiere miracolose generate con l'intelligenza artificiale.
1: Quindi delle preghiere
2: miracolose, praticamente queste vittime pagavano circa $10 per ogni preghiera personalizzata, perché erano convinte di ricevere dei benefici spirituali. E invece alla fine no, perché poi sono state arrestate 35 persone coinvolte nella truffa, che era attiva da 2 anni. Cioè una specie di Gesù fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto, e oggi sempre più si fanno le cose con i telefonini. Ne sa qualcosa una ragazza polacca, Victoria Guzenda. Sentivo che nomi,
2: ok.
1: Dicono che è polacca, vabbè. Che cosa ha fatto? È finita per fare un bagno fuori programma nel Canale Grande, sai perché? Perché stava seguendo le indicazioni del navigatore di Google sullo schermo, e purtroppo Google Map, che è uno strumento formidabile, gli ha portato.
2: Ha fallito.
1: Gli ha detto la strada, che guarda caso, e si vede l'immagine qui su Today, che lei scende le scale guardando il telefonino, dice pure Google Map mi dice di andare lì, e ha fatto un bel bagno perché l'ha portata diritta nel Canale Grande.
2: Ho capito, Beppe, ma lo vedi che ti sta portando nell'acqua, no?
1: Ma scusa, a Venezia le strade non ci sono, c'è il canale, il Canale Grande.
2: Ma ci sono le gondole.
1: Vabbè, perché non puoi andare a piedi? Insomma, è sempre per Google Map, quelle sono strade, quindi ti siamo andati.
2: Va bene, ok, diamo retta così a Google Maps.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
2: Senti, a proposito di intelligenza artificiale, quindi ChatGPT, eccetera. È successo praticamente a questa donna nel Michigan, che ha scelto, praticamente ha chiesto a ChatGPT dei numeri, ok? E ChatGPT gliel'ha dati, le ha fatto vincere $100,000.
1: 100.000?
2: Okay? Sì, $100,000. Praticamente questa donna alla lotteria, no? Ha usato i numeri suggeriti da ChatGPT, ha acquistato la combinazione generata dall'intelligenza artificiale, e ha scoperto di aver centrato il premio.
1: Bene, sono contento, hai visto?
2: Buona sapersi.
1: Questa è andata bene, insomma, no? Però attenzione con tutta questa tecnologia, cari amici, perché poi se ci affidiamo troppo a questa possono accadere delle cose, come è successo alla Puffin. Sai che era Puffin?
2: No?
1: È una casa editrice di diverse serie per i più piccoli, che ha inviato un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito per chiedere di fare una cosa: rimuovere gli albi incriminati. Che cosa è successo? Che nei libri per bambini c'erano tutta una cosa di link, una serie di link anche, che mandavano verso il web. Peccato che alcuni di questi fossero scaduti, e in particolare uno andava a puntare oggi su un sito porno.
2: Ecco.
1: Quindi prova a immaginarti.
2: Direi che
1: bambini
2: non è proprio una cosa bellissima.
1: Sì, no, infatti ora vabbè che i bambini d'oggi sanno tutto, sono emancipati, tutto quello che volete, però
2: ho capito,
1: anche
2: però
1: mettergli, io non so, insomma, anche mettergli un link che porta
2: fate
1: un sito
2: attenzione
1: porno. Ma non si fa così. Poi scusate, una volta che avete comprato un sito, pagatelo, perché insomma
2: vabbè, che
1: finaccia, non so se l'hanno poi tolti questi, insomma, vabbè,
2: spero
1: vabbè
2: di sì.
1: Vabbè.
2: Allora, ovviamente la notizia di questi giorni, Beppe, qual è? Cioè di queste settimane,
1: qual è?
2: No, non la so. Del furto di Parigi.
1: Sì, che poi in realtà lo sai che sono due, perché il giorno dopo hanno fatto il museo dell'illuminismo che è passato sottotono, perché dire basta, se no la Francia è ancora brodo. Comunque dici,
2: allora cosa è successo? Praticamente ormai sappiamo tutte le dinamiche, no? Che sono state utilizzate per fare questo furto. Loro hanno si sono travestiti da quelli che lavoravano alla manutenzione, insomma, se non erro, e hanno usato questa scala, come si chiama la scala dove si arrampicano?
1: Una scala, insomma.
2: Esatto,
1: sì, una scala.
2: Ecco. Allora, quindi questa è diventata una genialata, lasciami il termine, del marketing, perché la casa, diciamo, cioè l'azienda che ha prodotto quella scala, ha usato la cosa a suo vantaggio.
1: Perché?
2: Ha iniziato a pubblicare, a fare una campagna marketing eccezionale, perché pubblicava proprio la foto del furto dove si vedeva la scala che hanno prodotto, dicendo: se volete anche voi.
1: No.
2: Ha iniziato ad avere proprio campagna marketing.
1: Ma come ha fatto la campagna pubblicitaria sul furto a lui?
2: Sì, assolutamente.
1: Cioè, no, dai, a tutti
2: sono dei geni.
1: Sì, ho capito, dai. Ora cioè, si vantano pure, dice: non l'hanno neanche presi. No, forse c'è notizia di questi giorni che forse due l'hanno preso, però
2: questo
1: è il colmo della campagna pubblicitaria,
2: il genio del marketing.
1: Ma genio, insomma, voglio dire, vai a svaligiare il Louvre, cioè porti via gioielli di Napoleone e mi fai la pubblicità pure alla scala. Dici: la scala è la nostra.
2: Loro sfruttano, visto il momento.
1: Va bene, che siamo contenti, ladri, che poi diranno: guarda che voglio la percentuale, perché visto che ce l'abbiamo messa noi. Va bene. Senti, io invece ti voglio dire che tutto questo mondo tecnologico, il mondo dei social, però ha anche degli impatti un po' particolari. Sai che la società cambia, ci sono le scuole materne, le scuole primarie, tutto quello che vuoi, ci sono le famose maestre d'asilo. Te le ricordi le maestre d'asilo?
2: Certo.
1: No? Che da noi erano considerate un po' le seconde mamme, insomma, una cosa del genere. Ecco, è successa una maestra dell'asilo dove è andata, di dove viene questa cosa, una periferia di Denver, una signora, una maestra che aveva insegnato per tanti anni, e l'ultimo giorno di scuola, insomma di insegnamento, ha voluto salutare i studenti, i bambini, no? E quindi era tutta contenta, perché dice: beh, insomma, dai, dopo tutti questi anni chissà che riconoscenza avrò. Beh, la riconoscenza gli è arrivata da un bambino di 6 anni che gli ha detto: mio padre dice che la gente come te non conta più. E lei è rimasta un po' particolare, no?
2: Dice: ci credo.
1: Ma che sta dicendo? Quindi, non hai nemmeno un TikTok, quindi sappi che se non hai un TikTok non sei nessuno.
2: No,
1: poveretta, ma chissà come ci è rimasta male, insomma, dai. Ma poi, genitori, padri, ma come fate a insegnare ai vostri figli che se una non ha TikTok? Io lo so che guardate quei filmini dove ci sono ballerine, non solo, che ballano su TikTok, ma non le dite così, insomma, via, no? Sbaglio.
2: No, non sbaglio. A proposito di questo, ti porto una notizia che secondo me può essere giusta, perché la Cina da pochi giorni regolarizza gli influencer, ok? Però per poter parlare di temi professionali devono essere laureati.
1: Cioè?
2: Ok, quindi hai visto gli influencer che sponsorizzano tutti i vari brand, però per poter parlare di cose più serie questi influencer devono essere laureati. È giusto, no? È giusto, perché pensa che poi gli hanno vietato anche la promozione di ostentazione della ricchezza o contenuti considerati negativi, perché tratta argomenti tecnici, quindi salute, legge, economia, e quindi è stato richiesto un titolo di studio certificato, anche se non tutti gli influencer devono obbligatoriamente essere laureati. Però siamo d'accordo su questa notizia,
1: siamo tutti d'accordo, guarda. Siamo tutti d'accordo. Va bene, senti, io ti lascio, sai che io amo la Spagna,
2: con una notizia tutta spagnola.
1: Ti porto nella frazione di Javali Viejo, penso che si pronunci così, nel comune di Murcia in Spagna. Che cosa è successo? È successo che è iniziato un altoparlante, suona buon compleanno in loop per 5 ore nella notte.
2: No,
1: e devono intervenire i vigili del fuoco per spengerla, perché so, la stessa canzone che suona di notte per più 5 ore consecutiva. Buon compleanno, feliz in spagnolo, insomma, alla fine questo che finiva l'anno, voglio dire, sei anche un po' stufato. Beh, insomma, l'incubo è stato veramente così terribile, e solamente dopo l'intervento i vigili del fuoco hanno
2: spento tutto.
1: È tornato, e chissà se in quel paese il primo che si prova a dire buon compleanno lo matano, per me proprio matato come il toro.
2: Può essere, Beppe, può essere. Va bene.
1: Dai.
2: Noi ci rivediamo quindi al prossimo appuntamento con Crazy Week.
1: E per rimanere in Spagna?
2: La settimana loca.
1: La settimana loca, la semende fuori perché siamo anche francese, e poi con il Louvre. Speriamo che non ci rubano questa con la scaletta lì. Com'è?
2: La scala. Ma
1: veramente ci hanno fatto la pubblicità.
2: Sì, certo.
1: Ma non mi dire, Vanna.
2: Assolutamente.
1: Ma non è possibile. Ciao Vanna.
2: Ciao Beppe, ciao a tutti.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:14, tramonta alle 19:52, ora legale. La luna sorge alle 15:44 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Pio X, Santa Ciriaca e San Privato.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 2006 la NASA rendeva noto attraverso un comunicato stampa che il telescopio orbitale Chandra aveva trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di galassie. La materia oscura è quella componente di materia che si manifesta attraverso i suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente osservabile.
0: Benessere naturale.
1: Consigli per stare bene. Alcuni semplici consigli per stare bene sono bere molta acqua, anche un bicchiere ogni ora, perché l'acqua tiene fresco il corpo e idrata le cellule. Ridurre i condimenti a favore di verdure crude e frutta, non consumare insaccati troppo salati a rischio deterioramento. La stessa cosa vale per il vino e gli alcolici. Utile anche mangiare molto yogurt fresco e ricco di fermenti lattici, che aiutano la funzione intestinale e stimolano il sistema immunitario.
0: Consigli pratici.
1: Sedute originali. In città o nella casa di vacanza il giardino ha bisogno di comode sedute. Un'idea originale è realizzarle con l'erba. Per quella vera si usano dei mattoni forati con i fori riempiti di terra ben pressata con cui si forma una seduta, posizionando i mattoni in modo che presentino i fori verso l'esterno. Quindi si acquista da un vivaio un rotolo di erba della qualità che rimane sempre bassa e si fodera la seduta facendo aderire bene il manto erboso alla terra dei forati.
0: Hanno detto:
1: niente è più reale del niente. Samuel Beckett. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 21 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pio, i Bernardo e le Grazia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 agosto il cantante Don Vachi, Margaret d'Inghilterra e gli attori Lino Capolicchio e Laura Morante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Leone, sappi che avrai una vita matrimoniale felice e fortunata. Può anche succedere che tu contragga due matrimoni, ma saranno felici entrambi. Sei intraprendente, coraggioso e di carattere fermo e onesto. Avendo una grande passione per la matematica, potresti seguire una carriera scientifica. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 21 agosto per tutti noi. Ariete, morale alto e gratificazioni. Possiamo prendere impegni più seri nel lavoro e negli affetti. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti da definire o da rivedere per poterli adeguare a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo sì qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli, l'insicurezza attacca ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa puntando sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La luna consiglia creatività, usiamo oggetti di riciclo per costruire qualcosa con le nostre mani. Cancro, testa affollata di pensieri, sgombriamola, pratichiamo la meditazione o svaghiamoci con gli amici. Possiamo accusare un calo nella voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio o a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire benvoluti. Nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno anche il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva l'incertezza. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un'inezia per fare un passo indietro. Un piccolo cambiamento di programma, però, non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, luna in Sagittario, armonica a Venere congiunta. In pratica, abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo dunque all'avventura. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani. Gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci. Scorpione, il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. Sul lavoro l'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta di muoversi con pazienza. Sagittario, la luna in congiunzione rende felici e contenti. Teniamo alto il livello di rendimento, ripariamo a una svista, occupiamoci del nostro grande amore. Venere e Giove invitano a una bellissima festa, un'occasione mondana a cui non possiamo mancare. Capricorno, giornata priva di eventi significativi, ma siamo già proiettati al probabile rientro al lavoro. L'ufficio, i colleghi, tutto il relativo carrozzone. Alcune situazioni nel nostro ambiente non ci vanno a genio, ma col capo la trattativa non è contemplata. Acquario, in mezzo alla gente ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. E auguri! Pesci, gli astri oggi portano l'attenzione sui soldi e sull'attività. Riteniamo che il nostro impegno sia economicamente poco gratificato? Chiediamo di più. Siamo diventati dei veri campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma non identifichiamoci troppo. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Ho imparato che ognuno dovrebbe rendere le proprie parole soffici e tenere, perché domani potrebbe doversele rimangiare. Paolo Coelho.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in in Finlandia, nei paesi nordici, e indica una distanza pari a circa 7,5 km, corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare. E non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato, infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura. E a domani, ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 19.52, ora legale. La luna sorge alle 15.44 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Pio X, Santa Ciriaca e San Privato.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 2006 la NASA rendeva noto attraverso un comunicato stampa che il telescopio orbitale Chandra aveva trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di galassie. La materia oscura è quella componente di materia che si manifesta attraverso i suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente osservabile.
0: Benessere naturale.
1: Consigli per stare bene. Alcuni semplici consigli per stare bene sono bere molta acqua, anche un bicchiere ogni ora, perché l'acqua tiene fresco il corpo e idrata le cellule. Ridurre i condimenti a favore di verdure crude e frutta, non consumare insaccati, troppo salati e a rischio deterioramento. La stessa cosa vale per il vino e gli alcolici. Utile anche mangiare molto yogurt, fresco e ricco di fermenti lattici, che aiutano la funzione intestinale e stimolano il sistema immunitario.
0: Consigli pratici.
1: Sedute originali. In città o nella casa di vacanza il giardino ha bisogno di comode sedute. Un'idea originale è realizzarle con l'erba. Per quella vera si usano dei mattoni forati con i fori riempiti di terra ben pressata con cui si forma una seduta, posizionando i mattoni in modo che presentino i fori verso l'esterno. Quindi si acquista da un vivaio un rotolo di erba della qualità che rimane sempre bassa e si fodera la seduta facendo aderire bene il manto erboso alla terra dei forati.
0: Hanno detto:
1: niente è più reale del niente. Samuel Beckett. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 21 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pio, i Bernardo e le Grazia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 agosto il cantante Don Vachi, Margaret d'Inghilterra e gli attori Lino Capolicchio e Laura Morante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Leone, sappi che avrai una vita matrimoniale felice e fortunata. Può anche succedere che tu contragga due matrimoni, ma saranno felici entrambi. Sei intraprendente, coraggioso e di carattere fermo e onesto. Avendo una grande passione per la matematica, potresti seguire una carriera scientifica. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 21 agosto per tutti noi. Ariete, morale alto e gratificazioni. Possiamo prendere impegni più seri nel lavoro e negli affetti. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti da definire o da rivedere per poterli adeguare a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo sì qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli, l'insicurezza attacca ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa puntando sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La luna consiglia creatività, usiamo oggetti di riciclo per costruire qualcosa con le nostre mani. Cancro, testa affollata di pensieri, sgombriamola, pratichiamo la meditazione o svaghiamoci con gli amici. Possiamo accusare un calo nella voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio o a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire ben voluti. Nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno anche il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva l'incertezza. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un'inezia per fare un passo indietro. Un piccolo cambiamento di programma, però, non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, luna in Sagittario, armonica a Venere congiunta. In pratica, abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo dunque all'avventura. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani, gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci. Scorpione, il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. Sul lavoro l'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta di muoversi con pazienza. Sagittario, la luna in congiunzione rende felici e contenti. Teniamo alto il livello di rendimento, ripariamo a una svista, occupiamoci del nostro grande amore. Venere e Giove invitano a una bellissima festa, un'occasione mondana a cui non possiamo mancare. Capricorno, giornata priva di eventi significativi, ma siamo già proiettati al probabile rientro al lavoro. L'ufficio, i colleghi, tutto il relativo carrozzone. Alcune situazioni nel nostro ambiente non ci vanno a genio, ma col capo la trattativa non è contemplata. Acquario, in mezzo alla gente ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. E auguri! Pesci, gli astri oggi portano l'attenzione sui soldi e sull'attività. Riteniamo che il nostro impegno sia economicamente poco gratificato? Chiediamo di più. Siamo diventati dei veri campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma non identifichiamoci troppo. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Ho imparato che ognuno dovrebbe rendere le proprie parole soffici e tenere, perché domani potrebbe doversele rimangiare. Paolo Coelho.

0: Sono le 6 e 15 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il poruncusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado, e in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti, livello giallo se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato, e poi il livello rosso quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella

0: va attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 19.52, ora legale. La luna sorge alle 15.44 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Pio X, Santa Ciriaca e San Privato.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 2006 la NASA rendeva noto attraverso un comunicato stampa che il telescopio orbitale Chandra aveva trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di galassie. La materia oscura è quella componente di materia che si manifesta attraverso i suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente osservabile.
0: Benessere naturale.
1: Consigli per stare bene. Alcuni semplici consigli per stare bene sono bere molta acqua, anche un bicchiere ogni ora, perché l'acqua tiene fresco il corpo e idrata le cellule. Ridurre i condimenti a favore di verdure crude e frutta, non consumare insaccati, troppo salati e a rischio deterioramento. La stessa cosa vale per il vino e gli alcolici. Utile anche mangiare molto yogurt, fresco e ricco di fermenti lattici, che aiutano la funzione intestinale e stimolano il sistema immunitario.
0: Consigli pratici.
1: Sedute originali. In città o nella casa di vacanza il giardino ha bisogno di comode sedute. Un'idea originale è realizzarle con l'erba. Per quella vera si usano dei mattoni forati con i fori riempiti di terra ben pressata con cui si forma una seduta, posizionando i mattoni in modo che presentino i fori verso l'esterno. Quindi si acquista da un vivaio un rotolo di erba della qualità che rimane sempre bassa e si fodera la seduta facendo aderire bene il manto erboso alla terra dei forati.
0: Hanno detto
1: niente più reale del niente. Samuel Beckett. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 19:52, ora legale. La luna sorge alle 15:44 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Pio X, Santa Ciriaca e San Privato.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 2006 la NASA rendeva noto attraverso un comunicato stampa che il telescopio orbitale Chandra aveva trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di galassie. La materia oscura è quella componente di materia che si manifesta attraverso i suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente osservabile.
0: Benessere naturale.
1: Consigli per stare bene. Alcuni semplici consigli per stare bene sono bere molta acqua, anche un bicchiere ogni ora, perché l'acqua tiene fresco il corpo e idrata le cellule. Ridurre i condimenti a favore di verdure crude e frutta, non consumare insaccati, troppo salati e a rischio deterioramento. La stessa cosa vale per il vino e gli alcolici. Utile anche mangiare molto yogurt, fresco e ricco di fermenti lattici, che aiutano la funzione intestinale e stimolano il sistema immunitario.
0: Consigli pratici.
1: Sedute originali. In città o nella casa di vacanza il giardino ha bisogno di comode sedute. Un'idea originale è realizzarle con l'erba. Per quella vera si usano dei mattoni forati con i fori riempiti di terra ben pressata con cui si forma una seduta, posizionando i mattoni in modo che presentino i fori verso l'esterno. Quindi si acquista da un vivaio un rotolo di erba della qualità che rimane sempre bassa e si fodera la seduta facendo aderire bene il manto erboso alla terra dei forati.
0: Hanno detto:
1: niente più reale del niente. Samuel Beckett. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sono sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. Ma che è una gita scolastica?

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 21 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pio, i Bernardo e le Grazia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 agosto il cantante Don Bucky, Margaret d'Inghilterra e gli attori Lino Capolicchio e Laura Morante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Leone, sappi che avrai una vita matrimoniale felice e fortunata. Può anche succedere che tu contragga due matrimoni, ma saranno felici entrambi. Sei intraprendente, coraggioso e di carattere fermo e onesto. Avendo una grande passione per la matematica, potresti seguire una carriera scientifica. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 21 agosto per tutti noi. Ariete, morale alto e gratificazioni. Possiamo prendere impegni più seri nel lavoro e negli affetti. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti da definire o da rivedere per poterli adeguare a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo sì qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli, l'insicurezza attacca ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa puntando sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La luna consiglia creatività, usiamo oggetti di riciclo per costruire qualcosa con le nostre mani. Cancro, testa affollata di pensieri, sgombriamola, pratichiamo la meditazione o svaghiamoci con gli amici. Possiamo accusare un calo nella voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio o a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire benvoluti. Nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno anche il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva l'incertezza. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un'inezia per fare un passo indietro. Un piccolo cambiamento di programma, però, non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, luna in Sagittario, armonica a Venere congiunta. In pratica, abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo dunque all'avventura. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani. Gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci. Scorpione, il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. Sul lavoro l'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta di muoversi con pazienza. Sagittario, la luna in congiunzione rende felici e contenti. Teniamo alto il livello di rendimento, ripariamo a una svista, occupiamoci del nostro grande amore. Venere e Giove invitano a una bellissima festa, un'occasione mondana a cui non possiamo mancare. Capricorno, giornata priva di eventi significativi, ma siamo già proiettati al probabile rientro al lavoro. L'ufficio, i colleghi, tutto il relativo carrozzone. Alcune situazioni nel nostro ambiente non ci vanno a genio, ma col capo la trattativa non è contemplata. Acquario, in mezzo alla gente ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. E auguri! Pesci, gli astri oggi portano l'attenzione sui soldi e sull'attività. Riteniamo che il nostro impegno sia economicamente poco gratificato? Chiediamo di più. Siamo diventati dei veri campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma non identifichiamoci troppo. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quello di Erna è la seguente. Ho imparato che ognuno dovrebbe rendere le proprie parole soffici e tenere, perché domani potrebbe doversele rimangiare. Paolo Coelho.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
3: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel Cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
1: fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
4: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi, la squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 21 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera. MMPS sia al piano antiscalata, da Montepaschi due ops su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena a Lovaglio, Intesa prepara le contromosse. Domani si gioca tutti a caccia dell'Inter, favoriti outside del calendario e la guida al campionato. La Repubblica, dell'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, salgono 5 paesi pronti a rimandare indietro i chiesenti asilo, sbaccati qui, sclai in un boomerang della stop a Schengen. MPS, c'è il via libera del piano Lavaglio, Lega in ansia per BPM. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Francia e Spagna sorpresa, no a dublinati nel vostro paese, Finlandia e Svezia noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Il Fatto Quotidiano, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tanker tedeschi e la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la Banca di Stato. Il Resto del Carlino, MPS, Lovaglio, sfida Intesa, nuovo polo a 70 miliardi, benzina oltre 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran, il fondatore di Wikipedia, l'IA sbaglia, fiducia all'uomo. Il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. MMPS sfida l'Intesa sull'offerta, OPS sulla Banca Generali e BPM, Tajani, la politica resti fuori. La Verità, gli americani hanno creato il Covid, inchiesta shock sulle origini del virus, dopo l'11 settembre Bush diede il via libera alle sperimentazioni in laboratori, anche militari, sotto la direzione di Fauci, per decenni ricerche che oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi. Studio, alterazioni cardiache anomali per i militari ciechi a seguito del vaccino. Sberle da 700 euro l'anno per vedere i go, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. I migranti strupano, li vogliono educare. Il Giornale, la scarica migranti dell'Europa, anche Finlandia e Svezia si rispediscono i dublinanti, con la forzatura del nuovo regolamento Unione Europea, la sinistra anti-italiana che esulta, il governo non replica, numeri modesti, il paio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, raid russi sull'Ucraina, strage di civili. Il Tempo, la giravolta di Report, da programma di inchiesta squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto la propaganda, senso unico dalla nascita del governo Meloni. La vongola non dà tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro, responsabile di informazione del PD, attanagliati, Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Libero Quotidiano, tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte Sclaimento, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro. Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra. La vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendere vuole i domiciliari. Il Manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia, sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino, un nuovo patto di immigrazione e asilo accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti, la guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Meloni porta a Taranto altre promesse, oggi la Presidente del Consiglio della città dell'Ilva con Mattarella che chiede impegni precisi. Avvenire, terremoti senza fine, a 10 anni dal sisma di Amatrice più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. A Campi Flegrei ancora allarme, solo 9 famiglie entrate in casa, 3.500 gli sfollati. Dalla distruzione alla vita, al richiamo di Leone XIV, destinare alla cura dei poveri le energie impiegate per la guerra. il secolo d'Italia. L'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche Unione Europea, record dell'agroalimentare, Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni. In primo piano Finlandia e Svezia avviano le procedure per il trasferimento di quote di residenti asilo verso l'Italia, i paletti del Viminale. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, inizia la guerra commerciale e finanziaria contro il regime. Il campo largo affonda la slide, schiaffo dai sondaggi, a sinistra il Conte, il leader è Conte, Ellie superata anche da Onorato e Salis. Un'occhiata alle testate della nostra regione toscana, Tirreno, da Livorno, esami ancora nel container, pet sul track per 259 giorni in più, costi lievitati di 800.000 euro, la nuova apparecchiatura dell'ospedale doveva essere pronta un mese fa. Il comune via la pista ciclabile dell'Aurere, a Rosignano, si studia il tracciato alternativo nella zona mare, a fine anno il progetto. Andiamo a Carrara, morì sotto il marmo più di 2 milioni alla famiglia. Massa Rosa, niente soldi alle famiglie, dopo l'omicidio suicidio del 2010 dalla Gifas Electric, nessun indennizzo per i parenti delle vittime, manca la condanna. Da Casciana Terme Lari, agricoltaio a Lavaiano, il caso Blacklist. Dietro il progetto una SRL controllata dalla israeliana Shagun e Binui. Pisa, DJ stroncato da un malore, Davide Lupo Guidi è morto a 54 anni mentre si trovava in Spagna, operaio Piaggio e artista, il dolore degli amici c'era sempre per tutti. Grosseto, scuola, boom, libri usati, famiglia ripari, l'80% li sceglie di seconda mano, con i nuovi testi stangati da 350 euro, la carta preferita al digitale. Orbetello, divieto di balneazione ma nessuno lo sapeva, il sindaco emette un'ordinanza il 14, viene pubblicata il 17 a emergenza finita. Da Montecatini, bonifici falsi per comprare auto di lusso, subito dopo la rivendicano ai concessionari, denunciate tre persone. Firenze, aveva l'imbraco slacciato, l'operaio morto al viadotto della I1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. Da Firenze la Repubblica, l'avviso della soprintendenza, il Daverazzano è tutelato, sui lunghi lavori di restauro previsti sul ponte per farci passare la tranvia, Rinaldi spiega, ancora non siamo stati contattati dal comune. Un'occhiata al Corriere di Siena, MPS avanti col piano Lovaglio, via libera la strategia dell'amministratore delegato su BPM Banca Generali, si rinnova la spaccatura nel CDA. Tittia merita un 10 in pagella, promossi Gingillo e Murtas. Vediamo il Corriere di Arezzo che questa mattina titolo è morta ma è una truffa, profilo di WhatsApp hackerato con luogo e date dei funerali, lo fanno per sapere chi va, l'esegue e lascia casa libera. Manila su Red Carpenter di Venezia, Manila Boff e la stella retina dopo Cannes a Venezia il 10 settembre al Lido per il Festival del Cinema. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, tutti pazzi per l'Arezzo, 5.000 abbonati e poi poliziotto eroe salva ragazzino. Il tuffarci era l'idea, era l'unica cosa da fare, il poliziotto eroe fuori servizio salva un bambino e suo padre. Vincenzo Staiano della questura di Arezzo racconta quanto è accaduto il 13 agosto a Castellammare di Stabia, insieme al collega e amico Ruocco hanno riportato a riva un ragazzo autistico che si era spinto al largo. Morto Pedullà, teatro in lutto, fece recitare anche i detenuti. Il regista e drammaturgo ha creato la rete teatrale latina e organizzato spettacoli a San Benedetto. Se n'è andato 69 anni dopo un anno con un grave incidente stradale. Tanti i messaggi di cordoglio. Valentina Lodovini senza filtri, figli, domanda illegittima. Bufera su Grasso, l'anonima mette contro medici e infermieri, due comunicati di tenore opposto arrivano da professionisti della UIL, tra chi sostiene e chi critica la scelta fatta dal presidente della regione. I 5 Stelle all'attacco, metodo di nomina poco trasparente. E poi il grande Novecento, Severini e Chirico nella super mostra che parte in autunno. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Friday, oggi venerdì 21 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: one time.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 19.52, ora legale. La luna sorge alle 15.44 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Pio X, Santa Ciriaca e San Privato.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 2006 la NASA rendeva noto attraverso un comunicato stampa che il telescopio orbitale Chandra aveva trovato prove dirette dell'esistenza della materia oscura nello scontro tra due ammassi di galassie. La materia oscura è quella componente di materia che si manifesta attraverso i suoi effetti gravitazionali, ma non è direttamente osservabile.
0: Benessere naturale.
1: Consigli per stare bene. Alcuni semplici consigli per stare bene sono bere molta acqua, anche un bicchiere ogni ora, perché l'acqua tiene fresco il corpo e idrata le cellule. Ridurre i condimenti a favore di verdure crude e frutta, non consumare insaccati, troppo salati e a rischio deterioramento. La stessa cosa vale per il vino e gli alcolici. Utile anche mangiare molto yogurt, fresco e ricco di fermenti lattici, che aiutano la funzione intestinale e stimolano il sistema immunitario.
0: Consigli pratici.
1: Sedute originali. In città o nella casa di vacanza il giardino ha bisogno di comode sedute. Un'idea originale è realizzarle con l'erba. Per quella vera si usano dei mattoni forati con i fori riempiti di terra ben pressata con cui si forma una seduta, posizionando i mattoni in modo che presentino i fori verso l'esterno. Quindi si acquista da un vivaio un rotolo di erba della qualità che rimane sempre bassa e si fodera la seduta facendo aderire bene il manto erboso alla terra dei forati.
0: Hanno detto:
1: niente è più reale del niente. Samuel Beckett. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Ieri il via libera del Consiglio di Amministrazione al piano della Di Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa a San Paolo. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita a Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Val Badia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in quattro regioni, gialla in 13. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Lo spagnolo ha sciolto le riserve ieri dopo l'avvenuta guarigione del polso destro, mentre l'azzurro numero uno al mondo, dolorante ad un ginocchio, deve ancora prendere una decisione definitiva. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro-nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only, quando tutto è possibile.
0: dal 26 agosto al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie?
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
33: Ehi, hey Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originali dell'Italia settentrionale, ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale, si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana, ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica, infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale, appunto, è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio, consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non

0: grosse scorpacciate e buona giornata.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 21 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pio, i Bernardo e le Grazia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 agosto il cantante Don Bachi, Margaret d'Inghilterra e gli attori Lino Capolicchio e Laura Morante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del Leone, sappi che avrai una vita matrimoniale felice e fortunata. Può anche succedere che tu contragga due matrimoni, ma saranno felici entrambi. Sei intraprendente, coraggioso e di carattere fermo e onesto. Avendo una grande passione per la matematica, potresti seguire una carriera scientifica. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 21 agosto per tutti noi. Ariete, morale alto e gratificazioni. Possiamo prendere impegni più seri nel lavoro e negli affetti. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, molti progetti da definire o da rivedere per poterli adeguare a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo sì qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli, l'insicurezza attacca ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa puntando sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La luna consiglia creatività, usiamo oggetti di riciclo per costruire qualcosa con le nostre mani. Cancro, testa affollata di pensieri, sgombriamola. Pratichiamo la meditazione o svaghiamoci con gli amici. Possiamo accusare un calo nella voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che questo sia un male. Leone, in viaggio o a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire benvoluti. Nuove simpatiche conoscenze che, oltre all'amabilità, hanno anche il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva l'incertezza. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un'inezia per fare un passo indietro. Un piccolo cambiamento di programma, però, non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, luna in Sagittario, armonica a Venere congiunta. In pratica, abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo dunque all'avventura. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani. Gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci. Scorpione, il ritorno dalle ferie si profila poco entusiasmante. Se per il traffico intenso i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. Sul lavoro l'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere. Da lì si tratta di muoversi con pazienza. Sagittario, la luna in congiunzione rende felici e contenti. Teniamo alto il livello di rendimento, ripariamo a una svista, occupiamoci del nostro grande amore. Venere e Giove invitano a una bellissima festa, un'occasione mondana a cui non possiamo mancare. Capricorno, giornata priva di eventi significativi, ma siamo già proiettati al probabile rientro al lavoro. L'ufficio, i colleghi, tutto il relativo carrozzone. Alcune situazioni nel nostro ambiente non ci vanno a genio, ma col capo la trattativa non è contemplata. Acquario, in mezzo alla gente ci troviamo benone, le novità ci entusiasmano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. E auguri! Pesci, gli astri oggi portano l'attenzione sui soldi e sull'attività. Riteniamo che il nostro impegno sia economicamente poco gratificato? Chiediamo di più. Siamo diventati dei veri campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma non identifichiamoci troppo. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Ho imparato che ognuno dovrebbe rendere le proprie parole soffici e tenere, perché domani potrebbe doversele rimangiare. Paolo Coelho.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 21 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, MMPS sia al piano antiscalata, da Montepaschi due ops su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena a Lovaglio, Intesa prepara le contromosse. Domani si gioca tutti a caccia dell'Inter, favorite outsider, calendario e la guida al campionato.

0: la Repubblica dell'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, salgono 5 paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo, sbaccati qui, slide in un boomerang della stop a Schengen. MPS, c'è il via libera del piano Lavaglio, Lega in ansia per BPM. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Francia e Spagna sorpresa, no a dublinati nel vostro paese, Finlandia e Svezia noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Il Fatto Quotidiano, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank tedeschi e la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la Banca di Stato. Il Resto del Carlino, MPS, Lovaglio, sfida Intesa, nuovo polo da 70 miliardi, benzina oltre 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran, il fondatore di Wikipedia, Lia, sbaglia, fiducia all'uomo. Il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. MPS sfida l'Intesa sull'offerta, OPS sulla Banca Generali e BPM, italiani, la politica resti fuori. La Verità, gli americani hanno creato il Covid, inchiesta shock sulle origini del virus, dopo l'11 settembre Bush dia del via libera alle sperimentazioni in laboratori, anche militari, sotto la direzione di Fauci, per decenni ricerche che oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi. Studio, alterazioni cardiache anomali per i militari ciechi a seguito del vaccino. Sberle da 700 euro l'anno per vedere i gol, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. I migranti strupano, li vogliono educare. Il Giornale, la scarica migranti dell'Europa, anche Finlandia e Svezia si rispediscono i dublinanti, con la forzatura del nuovo regolamento Unione Europea, la sinistra anti-italiana che esulta, il governo non replica, numeri modesti, il paio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, raid russi sull'Ucraina, strage di civili. Il Tempo, la giravolta di Report, da programma di inchiesta Squadrino Rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto la propaganda, senso unico dalla nascita del governo Meloni. La vongola non dà tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro, responsabile di informazione del PD, attanagliati, Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Libero Quotidiano, tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte sclaimento, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro. Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra. La vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendere vuole i domiciliari. Il Manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia, sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino, un nuovo patto di immigrazione, asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti, la guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Meloni porta a Taranto altre promesse, oggi la Presidente del Consiglio della città dell'Ilva con Mattarella che chiede impegni precisi. Avvenire, terremoti senza fine, a 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. A Campi Flegrei ancora allarme, solo 9 famiglie entrate in casa, 3.500 gli sfollati. Dalla distruzione alla vita, richiamo di Leone XIV, destinare alla cura dei poveri le energie impiegate per la guerra. Il Secolo d'Italia, l'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche Unione Europea, record dell'agroalimentare, Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni, in primo piano Finlandia e Svezia avviano le procedure per il trasferimento di quote di residenti asilo verso l'Italia, i paletti del Viminale, Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, inizia la guerra commerciale e finanziaria contro il regime, il campo largo affonda la slide, schiaffo dai sondaggi, a sinistra il leader è Conte, Elli superata anche da Onorato e Salis. Un'occhiata alle testate della nostra regione toscana, Tirreno, da Livorno, esami ancora nel container, pet sul track per 259 giorni in più, costi lievitati di 800.000 euro, la nuova apparecchiatura dell'ospedale doveva essere pronta un mese fa. Il comune via la pista ciclabile dell'Aurere, a Rosignano, si studia il tracciato alternativo nella zona mare, a fine anno il progetto. Andiamo a Carrara, morì sotto il marmo più di 2 milioni alla famiglia, Massa Rosa, niente soldi alle famiglie, dopo l'omicidio suicidio del 2010 dalla Gifas Electric, nessun indennizzo per i parenti delle vittime. Manca la condanna. Da Casciana Terme Lari, agricoltaio all'Avaiano, il caso Blacklist. Dietro il progetto, una SRL controllata dalla israeliana Shagun e Binui. Pisa, DJ stroncato da un malore, Davide Lupo Guidi è morto a 54 anni mentre si trovava in Spagna, operaio Piaggio e artista, il dolore degli amici c'era sempre per tutti. Grosseto, scuola, boom, libri usati, famiglia ripari, l'80% li sceglie di seconda mano, con i nuovi testi stangati da 350 euro, la carta preferita al digitale. Orbetello, divieto di balneazione, ma nessuno lo sapeva, il sindaco emette un'ordinanza il 14, viene pubblicata il 17 a emergenza finita. Da Montecatini, bonifici falsi per comprare auto di lusso, subito dopo la rivendicano ai concessionari, denunciate tre persone. Firenze, aveva l'imbraco slacciato, l'operaio morto al viadotto della I1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. Da Firenze la Repubblica, l'avviso della soprintendenza, il da Verrazzano è tutelato, sui lunghi lavori di restauro previsti sul ponte per farci passare la tranvia, Rinaldi spiega, ancora non siamo stati contattati dal comune. Un'occhiata al Corriere di Siena, MPS avanti col piano Lovaglio, via libera la strategia dell'amministratore delegato su BPM Banca Generali, si rinnova la spaccatura nel CDA. Tittia merita un 10 in pagella, promossi Gingillo e Murtas. Vediamo il Corriere di Arezzo che questa mattina titolo è morta ma è una truffa, profilo di WhatsApp hackerato con luogo e date dei funerali, lo fanno per sapere chi va, l'esegue e lascia casa libera. Manila su Red Carpenter di Venezia, Manila Boff e la stella retina dopo Cannes a Venezia il 10 settembre al Lido per il Festival del Cinema. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, tutti pazzi per l'Arezzo, 5.000 abbonati e poi poliziotto eroe, salva ragazzino. Il tuffarci era l'idea, era l'unica cosa da fare, il poliziotto eroe fuori servizio, salva un bambino e suo padre. Vincenzo Stagliano della Questura di Arezzo racconta quanto è accaduto il 13 agosto a Castellammare di Stabia, insieme al collega e amico Ruocco hanno riportato a Rimo un ragazzo autistico che si era spinto al largo. Morto Pedullà, teatro in lutto, fece recitare anche i detenuti. Il regista e drammaturgo ha creato la rete teatrale latina e organizzato spettacoli a San Benedetto. Se n'è andato 69 anni dopo un anno con un grave incidente stradale. Tanti i messaggi di cordoglio. Valentina Lodovini senza filtri, figli, domanda illegittima. Bufera su Grasso, la nomina mette contro medici e infermieri, due comunicati di tenore opposto arrivano da professionisti della UIL, tra chi sostiene e chi critica la scelta fatta dal presidente della regione. I 5 Stelle all'attacco, metodo di nomina poco trasparente. E poi il grande Novecento, Severini e Chirico nella super mostra che parte in autunno. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 1 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 12:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'Oglio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12:30 prime prove libere, alle 16:30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso in Puglia, possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot. Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: Rewind.

Eccoci pronti con l'appuntamento Top 10 USA. Siamo arrivati più o meno alla 34esima settimana dell'anno, più o meno, facciamo un calcolo così un po' generale, però sempre di numeri parliamo perché appunto c'è la classifica pronta per essere scartabellata, ascoltata. 10 posizioni che arrivano direttamente dall'America, successi attuali, successi che magari ci accompagneranno anche durante l'autunno, e quindi diamo qualche piccola anticipazione. Benvenuti da Silvia Giansanti. La classifica americana vede questa settimana due uscite. Quali sono? La prima, Man I Need, Olivia Dean, dopo 35 settimane di presenza in classifica, esce dal numero 6.

0: Iniziamo il nostro appuntamento, quindi preannunciando che ci saranno due nuove entrate, tre stabilità, tre pezzi che avanzano e due che perdono. Subito la novità al numero 10, questa volta siamo buoni, vi facciamo subito un regalino estivo. Parliamo del singolo di Harry Styles, è tornato a farsi sentire il terzo singolo dal nuovo album, si chiama Dance No More.
1: New entry.

musicalmente questo pezzo è un disco funk leggero, giocoso e pieno di groove. È davvero coinvolgente, adatto per l'estate, perché no? Harry Styles, There's No More, alla posizione numero 10, prima novità della settimana. Avanti adesso con la numero 9, c'è una stabilità con Temi Impala featuring Jenny, Dracula.

Italia. Anche questa la conosciamo bene. Da 13 settimane la stiamo portando dentro la classifica americana. Dracula, Tame Impala featuring Jenny, posizione numero 9, stabile. Ugualmente stazionaria al numero 8 anche I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen.

0: 15 le settimane di presenza nella Top 10 USA per questo singolo intitolato I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Posizione numero 8, appunto, stabilità in Top 10 USA.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

0: quasi alla metà classifica, però prima al numero 7, attenzione, vi regaliamo la seconda novità della settimana. E che accoppiata! Un'accoppiata veramente generazionale, perché torna anche lei in versione dance. Parliamo di Madonna, che questa volta ha unito le forze con Sabrina Carpenter, e quindi questo nuovo singolo che abbiamo in classifica, new entry direttamente al numero 7, si chiama Bring Your Love.
1: New entry.
2: Ask yourself this.

Mamma mia quanto ci piace, anche perché c'è un'interpolazione di Good Life del 1989 degli Inner City, ecco perché ci piaceva così tanto dal primo ascolto. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter al numero 7 della Top 10 USA, seconda novità della settimana. E al sesto posto, meno un punto per Drake, Janis STFU.

9 settimane dentro la classifica Drake con Janis STFU. Questa settimana lo troviamo al numero 6 con un posto in meno, proviene dal numero 5. E al quinto posto, quindi alla metà classifica esatta, che cosa troviamo? C'è chi perde 2 punti e chi abbandona la zona del podio. Parliamo di Ella Langley con il singolo Be Her.

13 le settimane di presenza. È andato benino questo singolo di Ella Langley, dai, Be Her, posizione numero 5 della Top 10 USA, meno 2 posizioni. Mentre al quarto posto che cosa succede? Che avanza di bene 2 punti, Hate That I Made You Love Me, il singolo di Ariana Grande.

Eccolo, arriva il podio. Siamo davvero curiosi e chissà se Ella Langley ancora deterrà il primato. Intanto ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Olivia Dean dal numero 7 con A Man I Need e Olivia Rodrigo con Job Dead dal numero 10. Mentre al terzo posto troviamo, con una posizione in meno, indietro dal numero 2, Stupid Song, proprio la nuova canzone di Olivia Rodrigo.

scende di ben un posto Stupid Song di Olivia Rodrigo, ma nulla di grave perché ha debuttato davvero alla grande a livello internazionale, raggiungendo il numero uno in Australia, Irlanda, Nuova Zelanda, quindi insomma non c'è da preoccuparsi almeno per il momento. Meno un posto, mentre adesso al numero due con due posizioni in avanti Taylor Swift.

Sono 5 le settimane di presenza in classifica per Taylor Swift, Knew It, Knew You. Posizione numero 2 più 2 posti, 5 le settimane di presenza totali. Andiamo con il riepilogo, ma sì, tanto abbiamo capito chi comanda, però è doveroso. Al numero 10 abbiamo iniziato con questa new entry, la prima, Harry Styles, questo grande ritorno segnato dal brano Dance No More. Nona posizione, stabilità per Tame Impala featuring Jenny Dracula. Stazionaria al numero 8, I Can Love You Anymore, Ella Langley e Morgan Wallen. New entry al numero 7, la seconda e ultima della settimana, con questo duetto eccezionale, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 6, meno un posto per Drake, Janice, STFU. Abbiamo scoperto anche Ella Langley con Be Her, alla posizione numero 5, meno 2 posti. Al quarto posto, più 2 per Ariana Grande a Hate That I Made You Love Me. Al numero 3 abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Stupid Song, con una posizione in meno. Al numero 2 più 2 punti per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, e 5 settimane di presenza in classifica. Ne conta invece 34, attenzione, Ella Langley con la sua Choosing Texas, stabile al numero 1, quindi di nuovo al comando della classifica americana. Number one.

E così abbiamo terminato con Ella Langley, Choosing Texas, che si è riconfermata di nuovo al comando della Top 10 USA con le sue 34 settimane di presenza. È tutto da Silvia Giansanti, ancora buona estate 2026 da vivere fino in fondo, perché poi l'inverno sarà veramente barboso, lunghissimo, quindi cerchiamo un po' il divertimento, lo svago, come dice qualcuno, l'estate somiglia a un gioco. È tutto, alla prossima, comunque non vi abbandoniamo, non andiamo in vacanza per voi. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, hey Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Fly viene in viaggio con te.
30: Radio Fly viene in viaggio con te.
29: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Da Daniele Obaldi, il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali, anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica, con le opposizioni che accusano la Meloni: sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa in attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate, a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
2: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
0: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: agosto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 21 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale giornalone.it, Corriere della Sera, MMPS sia al piano antiscalata, da Montepaschi due ops su Banco BPM e Banca Generali, l'operazione approvata dal governo, il via libera del CDA di Siena a Lovaglio, Intesa prepara le contromosse, domani si gioca tutti a caccia dell'Inter, favoriti outside, il calendario, la guida al campionato. La Repubblica dell'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, salgono 5 paesi pronti a rimandare indietro i chiesenti asilo, sbaccati qui, Schlein, in un boomerang della stop a Schengen. MPS, c'è il via libera del piano Lavaglio, Lega in ansia per BPM. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Francia e Spagna sorpresa, no a dublinati nel vostro paese, Finlandia e Svezia noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Il Fatto Quotidiano, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tanker tedeschi e la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la Banca di Stato. Il Resto del Carlino, MPS, Lovaglio, sfida Intesa, nuovo polo a 70 miliardi, benzina oltre 2 euro al litro, Trump, guerra economica all'Iran, il fondatore di Wikipedia, Lia, sbaglia, fiducia all'uomo. Il Messaggero, migranti in Italia dal nord Europa, Svezia e Finlandia annunciano trasferimenti dei dublinanti. MPS sfida l'Intesa sull'offerta, OPS sulla Banca Generali e BPM, italiani, la politica resti fuori. La Verità, gli americani hanno creato il Covid, inchiesta shock sulle origini del virus, dopo l'11 settembre Bush diede il via libera alle sperimentazioni in laboratori, anche militari, sotto la direzione di Fauci, per decenni ricerche che oltre la legalità hanno fatto esplodere i rischi. Studio, alterazioni cardiache anomali per i militari ciechi a seguito del vaccino. Sberle da 700 euro l'anno per vedere i go, ormai il calcio in TV è diventato un lusso. I migranti strupano, li vogliono educare. Il Giornale, la scarica migranti dell'Europa, anche Finlandia e Svezia si rispediscono i dublinanti, con la forzatura del nuovo regolamento Unione Europea, la sinistra anti-italiana che esulta, il governo non replica, numeri modesti, il paio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa, raid russi sull'Ucraina, strage di civili. Il Tempo, la giravolta di Report, da programma di inchiesta squadrismo rosso contro la destra, studio analitico, puntate, temi, argomenti, ma la gestione Ranucci ha scelto la propaganda, senso unico dalla nascita del governo Meloni. La vongola non dà tregua, Valterino e Guido Ruotolo, gemello di Sandro responsabile di informazione del PD, attanagliati, Cefalù Bistrò, è lui che presentò la vitola a Ranucci. Libero Quotidiano, tutte le balle della sinistra sui migranti, Conte Schlaimento, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta e quando governavano loro, Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra, la vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendere vuole i domiciliari. Il Manifesto, gente di Dublino, migranti come pacchi da rispedire al mittente, con Finlandia e Svezia, sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino, un nuovo patto di immigrazione e asilo accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti, la guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. Meloni porta a Taranto altre promesse, oggi la Presidente del Consiglio della città dell'Ilva con Mattarella che chiede impegni precisi. Avvenire, terremoti senza fine, a 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. A Campi Flegrei ancora allarme, solo 9 famiglie entrate in casa, 3.500 gli sfollati. Dalla distruzione alla vita, richiamo di Leone XIV, destinare alla cura dei poveri e delle energie impiegate per la guerra. il secolo d'Italia. L'Europa ha bisogno di noi, dalle politiche Unione Europea al record dell'agroalimentare. Lollobrigida fa il punto sul governo Meloni. In primo piano, Finlandia e Svezia avviano le procedure per il trasferimento di quote di residenti asilo verso l'Italia, i paletti del Viminale. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, inizia la guerra commerciale e finanziaria contro il regime. Il campo largo affonda la slime, schiaffo dai sondaggi, a sinistra il Conte, il leader è Conte, Elly superata anche da Onorato e Salis. Un'occhiata alle testate della nostra regione toscana, Tirreno, da Livorno, esami ancora nel container, pet sul track per 259 giorni in più, costi lievitati di 800.000 euro, la nuova apparecchiatura dell'ospedale doveva essere pronta un mese fa. Il comune via la pista ciclabile dell'Aurere, a Rosignano si studia il tracciato alternativo nella zona mare, a fine anno il progetto. Andiamo a Carrara, morì sotto il marmo più di 2 milioni alla famiglia. Massa Rosa, niente soldi alle famiglie dopo l'omicidio suicidio del 2010 dalla Gifas Electric, nessun indennizzo per i parenti delle vittime, manca la condanna. Da Casciana Terme Lari, agricoltaio all'Avaiano, il caso Blacklist. Dietro il progetto una SRL controllata dalla israeliana Shagun e Binui. Pisa, DJ stroncato da un malore, Davide Lupo Guidi è morto a 54 anni mentre si trovava in Spagna, operaio Piaggio e artista, il dolore degli amici c'era sempre per tutti. Grosseto, scuola, boom, libri usati, famiglia ripari, l'80% li sceglie di seconda mano, con i nuovi testi stangati da 350 euro, la carta preferita al digitale. Orbetello, divieto di balneazione ma nessuno lo sapeva, il sindaco emette un'ordinanza il 14, viene pubblicata il 17 a emergenza finita. Da Montecatini, bonifici falsi per comprare auto di lusso, subito dopo la rivendicano ai concessionari, denunciate tre persone. Firenze, aveva l'imbraco slacciato, l'operaio morto al viadotto della I1 era senza protezioni, sequestrato il cantiere, la procura procede per omicidio colposo. Da Firenze la Repubblica, l'avviso della soprintendenza, il da Verrazzano è tutelato, sui lunghi lavori di restauro previsti sul ponte per farci passare la tranvia, Rinaldi spiega, ancora non siamo stati contattati dal comune. Un'occhiata al Corriere di Siena, MPS avanti col piano Lovaglio, via libera la strategia dell'amministratore delegato su BPM Banca Generali, si rinnova la spaccatura nel CDA. Tittia merita un 10 in pagella, promossi Gingillo e Murtas. Vediamo il Corriere di Arezzo che questa mattina titola "È morta ma è una truffa", profilo di WhatsApp hackerato con luogo e date dei funerali, lo fanno per sapere chi va, l'esegue e lascia casa libera. Manila su Red Carpenter di Venezia, Manila Boff e la stella retina dopo Cannes a Venezia il 10 settembre al Lido per il Festival del Cinema. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, tutti pazzi per l'Arezzo, 5.000 abbonati e poi poliziotto eroe, salva ragazzino. Il tuffarci era l'idea.

0: bufera su grasso, la nomina mette contro medici e infermieri. Due comunicati di tenore opposto arrivano da professionisti della UIL, tra chi sostiene e chi critica la scelta fatta dal presidente della regione. I 5 Stelle all'attacco, metodo di nomina poco trasparente. E poi il grande 900 Severini De Chirico nella super mostra che parte in autunno. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 21 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: le 14 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite: Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica, con le opposizioni che accusano la Meloni: sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa in attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate, a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
3: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. La Top 10 Europa è la classifica. Io chi sono Dylan e le canzoni con calma, bisogna aspettare, ma giusto qualche secondo, ma ci sono sempre 10 canzoni all'interno della Top 10 Europa. A volte vanno, a volte vengono, alcune, a volte ritornano anche, e in quel caso si tratta di rientri, ma questa settimana non avremo, già questo è uno spoiler che faccio, non avremo rientri, ma una nuova entrata sì, perché una canzone esce. Qual è? Quella di Harry Styles, American Girls. Quindi una new entry ci sarà nell'aggiornamento di oggi, di questa settimana, l'aggiornamento numero 34. Poi 2 canzoni stabili, 4 canzoni saliranno e 3 canzoni scenderanno. Partiamo dalla posizione numero 10, eccola qua la nuova entrata, proprio alla posizione numero 10. Moving the Sun, che è un singolo firmato Hugel o Hugel, visto che è un produttore francese. Poi c'è un personaggio che è stato creato da quella che convenzionalmente viene definita intelligenza artificiale, cioè Email Angel. E poi ecco il ritorno di Altranate. Chi ricorda Free, mani in alto? No, non in segno di intimidazione, no, ma nel senso dito in alto, o le dita o le braccia, insomma quello che volete in alto. Sì, sì, anche altre parti del corpo magari possono andare in alto, per dire sì, effettivamente mi ricordo Altranate negli anni 90 con Free. Bene, tutti insieme appassionatamente per questo singolo, che poi è il singolo d'esordio dall'album altrettanto d'esordio di Hugel o Hugel, il produttore discografico. Il titolo dell'album è 21. Ascoltiamo Moving the Sun.
9: New entry. New entry.

Posizione numero 10, allora, la prima ed unica new entry della settimana in questo aggiornamento nella Top 10 Europa. Si sale in nona posizione, perde un posto, The Cure di Olivia Rodrigo.

proprio con questa canzone i critici hanno definito l'album stesso di Olivia Rodrigo l'album più maturo da quando Olivia pubblica e scrive canzoni. Quest'album è stato spesso citato dalla critica per la sua scrittura più adulta e per la capacità di Olivia di raccontare relazioni sbilanciate senza cadere però un po' nel banalotto e se vogliamo anche nel melodramma. The Cure, Olivia Rodrigo nella Top Ten Europa, si sale in ottava posizione, guadagna un posto. I Knew It, I Knew You di Taylor Swift.

la canzone che troviamo nella tracklist della colonna sonora del film Toy Story 5, Toy Story 5, con il protagonista Jesse anche nella versione video di questa canzone di Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, nella top 10 Europa in ottava posizione.

0: Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
2: Di nuovo in classifica, segmento più lungo della Top 10 Europa. Quattro canzoni quindi da ascoltare. Vediamo cosa accade tra la settima e la quarta posizione. Questa settimana in settima posizione incrociamo chi perde due posti rispetto a sette giorni fa. Choosing Texas di Ella Langley.

è tornata in classifica, quindi si è trattato di una re-entry per Choosing Texas di Ella Langley, e questa settimana perde due posti. Si sale in sesta posizione e ne guadagna uno invece Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me.

Dead Me di Love Me segna l'inizio dell'era Petal e rappresenta uno dei ritorni più intensi e c'è chi ha detto concettuali di Ariana Grande. Insomma, Hey Dead Me di Love Me è un manifesto emotivo, una riflessione adulta sul rapporto tra amore, identità, percezione dell'amore, che apre l'era Petal come una maturità nuova e una poetica più intima e stratificata. Tornata carica, insomma, Ariana Grande. In sesta posizione questa settimana si sale la posizione mediana della Top Ten Europa, la quinta posizione vede protagonista Prospa Incluni con Free Your Mind.

Una traccia costruita su 128 bpm, un numero che si aggira sulla perfezione della hit Mani in Alto, e infatti nel corso di quest'estate è proprio una di quelle canzoni da mani in alto, no? Free Your Mind o da sulle mani, ecco che forse è meglio. Free Your Mind, Bruce Payne Clooney, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa, questa settimana in quinta piazza. Si sale in quarta posizione stabile, come 7 giorni fa, Olivia Rodrigo, ma con un altro singolo, Stupid Song. New York City.

0: cantautrice statunitense, lei, Olivia Rodrigo, classe 2003, attualmente al centro della scena pop globale grazie al successo di numerosi singoli, ma in particolare del suo terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, che ha debuttato al numero uno in numerosi paesi del pianeta Terra. Stupid Song di Olivia Rodrigo, stabile in quarta posizione nella Top Ten Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Podio, c'è da ascoltare il podio. Podio. No, mi piaceva ripeterlo così, ecco, e basta. Talk to You, dai, partiamo dalla posizione numero 3, perché abbiamo tre canzoni da ascoltare sul podio, è chiaro che ci sono tre canzoni, il podio è costituito da tre scalini, ecco. Adesso non voglio fare l'etimologia della parola podio, però partiamo dalla posizione più bassa. Date per certo quello che vi dico, adesso non stiamo lì a sindacare. Al terzo posto c'è chi perde una posizione, quindi la scorsa settimana era in seconda posizione, questa in terza. Talk to You di Another 54 Ultra.

La scorsa settimana questa canzone firmata Another 54 Ultra è tornata nella top 10 Europa, quindi è stata una re-entry in seconda posizione. Questa settimana in terza. Si sale in seconda posizione, c'è la canzone, il singolo ufficiale, la canzone ufficiale dei mondiali di calcio terminati da qualche settimana, che vede la firma di Shakira e Burna Boy. Shakira lo sappiamo tutti, no? Cantante colombiana nata a Barranquilla e celebre per aver unito il pop latino con il rock, il genere dance e influenze anche medio orientali da una parte, dall'altra Burna Boy invece nigeriano ed è uno dei principali artisti africani contemporanei, tra i maggiori ambasciatori globali dell'afrobeat e anche dell'afro fusion. Dai dai la canzone, ascoltiamola.

0: Hotel Europa.
1: Dai Dai di Shakira e Burna Boy in seconda posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Riepilogone prima della numero 1. In decima posizione l'unica new entry della settimana è proprio qui al 10° posto. Yugel o Yugel, Email Angel, Altranate per Moving the Sun. In nona posizione da 11 settimane in classifica perde un posto. Olivia Rodrigo con The Cure in 8ª posizione da 7 settimane in classifica guadagna un posto ai New It I Knew You di Taylor Swift. Al 7° posto perde 2 posti Ella Langley con Choose in Texas, in 6ª piazza più 1. Guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa Ariana Grande con Hey Daddy Made You Love Me. In 5ª posizione guadagna un posto e da 5 settimane in classifica Prosper and Clooney per Free Your Mind. In 4ª posizione stabile Stupid Song di Olivia Rodrigo, podio numero 3. Perde un posto rispetto a 7 giorni fa da 2 settimane in classifica è tornata Talk to You di Another 54 Ultra. In 2ª posizione guadagna un posto Dai Dai di Shakira e Burna Boy e al 1° posto da 37 settimane in classifica Rain Me In Sam Fender insieme ad Olivia Dean.
2: Number 1 Top 10 Europa.

0: Hotel Europa.
1: Non so se insieme avranno previsto, avevano previsto di occupare per tantissime settimane la top ten Europa nel momento del concepimento di questa canzone. Rain In, Sam Fender ed Olivia Dean. Sta di fatto che si sono talmente affezionati che tra il quinto, settimo posto e il primo oramai più o meno è sempre da queste parti che incrociamo la traccia di Sam Fender o di Olivia Dean, e nelle ultime settimane è l'inchiodata al primo posto. Complimenti. Io sono Dylan, torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 35 della Top 10 Europa. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buongiorno Beppe.
4: Buongiorno Vanna, come stai?
3: Bene, bene, tu come stai?
4: Bene, tutto bene, stamani non ti sento, non so perché, forse è troppo alta la base.
3: Ora mi senti.
4: Ora ti sento, mi senti?
3: Certo.
4: Va bene, allora, torna una nuova settimana e torna un nuovo Semana Loca.
3: Un nuovo Crazy Week.
4: O la Semaine de Folie.
3: Sì, poi aggiungeremo altre.
4: Vabbè, a disposizione.
3: Allora Beppe,
4: che è successo?
3: Iniziamo subito e ti porto in un posto non tanto lontano da qui, perché siamo a Sesto Fiorentino.
4: Sesto Fiorentino, sì, ma che bello.
3: Dove è successa una cosa un po' a dir poco, diciamo, incredibile, però nel lato negativo. Perché?
4: Perché?
3: Perché a Croceviola, più precisamente, è stata comminata una multa di circa 98 euro a chi? Ad un'ambulanza che ovviamente è dovuta andare nella ZTL per portare un paziente che era urgente e viene multata.
4: E perché?
3: Perché è entrata nella ZTL.
4: Ho capito, ma ci sarà un
3: motivo.
4: Avrà avuto un permesso. Scusa,
3: sì,
4: uno
3: diciamo
4: sta male.
3: Diciamo che fanno anche ricorso e poi lo perdono.
4: Pure.
3: Sì, la multa era all'inizio di 98 euro e poi è salita a 316.
4: Pure.
3: Sì.
4: Perché l'hanno persa?
3: Non ne ho idea. Qui bisognerebbe chiedere perché
4: ma
3: ci vorrebbe.
4: Ma come si fa? Dai, io la voglio. A meno che il paziente non ci fosse dentro, che fosse un tarocco.
3: No. Qui dice proprio perché è successo questo un po' di tempo fa e la multa ovviamente poi dopo è arrivata qualche tempo dopo per trasportare una paziente in ospedale. Quindi la paziente c'era assolutamente.
4: Mamma mia ragazzi, questi sono i paradossi della burocrazia
3: italiana.
4: Sì, ho capito, ma dai, ora fa una multa a un'ambulanza che porta una paziente.
3: Io
4: posso capire quelli che a volte, sai, c'è stato quelle cose che quegli autisti che hanno acceso le sirene per passare il traffico, no? E dentro non c'avevano niente, non si fanno queste cose. Vanna, non la fare te con la tua spider rossa.
3: Certo.
4: Non mettere il lampeggiante blu e vai a tutto palo. No.
3: Certo.
4: Però insomma, questa è la cosa che mi lascia basito. Dove è successo questa?
3: A Sesto Fiorentino.
4: Sesto Fiorentino. Cari amici sestesi, penso che siamo così. Fateci sapere se sapete la motivazione del perché poi questi poi l'hanno multato.
3: Hanno
4: fatto ricorso e hanno perso. Va bene, allora io invece tu mi parli di multe, di cose, io ti parlo invece di un'altra cosa. Andiamo nel distretto di Detroit. Senti, ho iniziato
3: che
4: a dire
3: che pronuncia
4: proprio di quella. Che è successo? Devi sapere che durante un'udienza di un tribunale, chissà se era per quella quella multa no, è dovuto apparire, hanno chiamato anche un testimone, un poliziotto. Ok. Che però che è successo? È successo che lui, il poliziotto, si è collegato da remoto.
3: Sì, questa l'ho vista, questa notizia.
4: Ecco, l'agente Matthew Jackson. Sostanzialmente, allora, come funziona oggi? Molto spesso si usa la telematica, collegamenti da remoto. Allora, uno si prepara per benino.
3: sì, solo il problema qual è? Che si prepara solo di sopra. Nella parte alta del corpo.
4: Esatto. E se però la telecamera la mettete che vi inquadra tutto, succede che il poliziotto che si collega in mutante durante l'utienza era in mutante.
3: Era in mutante.
4: Quindi è vero che anche noi a volte trasmettiamo. Tu trasmetti in mutante la radio quando
3: no,
4: trasmetti?
3: No, ovviamente.
4: Però voglio dire, effettivamente, pensate, lui che si è messo la giacca, tutto per. Cioè la camicia, si vede
3: la divisa.
4: La divisa, scusa. E poi.
3: A metà, però, la divisa a metà. E credo che il giudice l'abbia anche ripreso.
4: Certo, cioè, quindi è una cosa. Questa insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Quindi, e, insomma, un dettaglio che non è passato certo inosservato. Infatti, il giudice a un certo punto gli ha chiesto: ma indossi pantaloni, agente? E la gente non ha potuto negare l'evidenza. No, signore. Prima di girare la telecamera, sì, in modo che le sue gambe non fossero più visibili, insomma.
3: Va bene, Peppe.
4: Ma dai, ma che sono fatti?
3: Adesso ti porto.
4: Te lo immagini il giudice? Diplomatico,
3: sì.
4: No? Certo, vabbè.
3: Sì, sì, sì. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, che anche questa è un po' buffa. Perché siamo ad un matrimonio, no? Ovviamente sappiamo che i costi del matrimonio sono altissimi, sono diventati. Però questo uomo ha avuto un'idea, anche brillante volendo, perché ha coperto i costi del matrimonio vendendo spazi pubblicitari sul suo smoking. Cioè si vede proprio la foto.
4: Ma come?
3: Si vede proprio la foto sull'altare insieme alla sua sposa, dove lui ha nel suo smoking tutti gli stemmi degli sponsor.
4: Ma come quelle macchine che vanno lì, ecco, lì per tornare alle misericordie, alle ambulanze,
3: sì,
4: visto
3: sì,
4: le
3: sì,
4: macchine che vengono donate, c'è i sponsor sopra. Lui faceva la stessa cosa.
3: Sì, lui c'ha proprio tutti i nomi degli sponsor che gli hanno aiutato, che lo hanno aiutato a pagare il matrimonio.
4: Ma scusa, è la futura moglie che ha detto?
3: L'avrà presa bene se era...
4: Te lo immagini?
3: Non so se l'ha scoperto il giorno del matrimonio.
4: Beh, speriamo di no, perché poi la notte durante... Ti immagini la notte avesse venduto anche gli spazi pubblicitari per la notte?
3: Ecco,
4: non voglio immaginare. Dove.
3: Spererei di no. Va bene.
4: Insomma, queste sono le cose del mondo pubblicitario. È così, insomma. E io ti porto invece da un'altra parte. Cambio completamente tema.
3: Sì.
4: Perché... Devi sapere, ti ricordi nel 1986, Giù di lì tu forse non eri nata, però accadde questa famosa cosa di Chernobyl, l'hai mai sentita nominare?
3: Certo.
4: Questa centrale di Chernobyl che...
3: Sì,
4: vabbè.
3: Sì, sì, sì.
4: E allora da lì in poi i territori sono stati spopolati per le radiazioni globali, ecco, hanno avvistato dei cani blu.
3: No.
4: Sì, loro hanno avvistato i cani blu, allora tutti si sono messi a dire: queste sono mutazioni genetiche, sono, va a capire che è successo, prendiamoli, UFO, saranno lupi mannari blu, non lo so. Sta di fatto che in realtà poi da un'indagine che hanno fatto, e si vede la foto qua su Today, questi cani che hanno un colorito blu,
3: è blu,
4: parrebbe che il problema sia nato da una cosa diversa. Ovviamente non essendoci più la gente lì, purtroppo c'è tante cose da andare a sfrugare, no?
3: Certo.
4: E questi cani si sono intrufolati in uno di quei bagni chimici che, guarda caso, la sostanza che è dentro è proprio celeste.
3: Ah, di colore
4: blu. E quindi
3: blu.
4: Loro sono andati a sniffare. E li vedi tutti blu, porini. Quindi, però hanno causato, credimi, molto molto attenzione, perché dice: guarda, le radiazioni ci faranno diventare tutti blu, magari quattro gambe, insomma. Una cosa che però alla fine questa ONG che si è occupata di questa cosa, che si chiama Clan Future Fund e che gestisce quest'area, ha detto: non vi preoccupate, erano andati solamente al bagno.
3: Eccoci, va bene.
4: Questo è, insomma,
3: mistero risolto.
4: Vai.
3: Allora, io ti porto un'altra notizia. Praticamente sono state arrestate delle persone perché avevano provato a contrabbandare polvere d'oro nascondendola nelle mutande.
4: No, fammi capire, polvere nelle mutande?
3: Sì, sì, qui siamo ad Hong Kong. Donne sono state arrestate in Giappone per aver tentato di contrabbandare 8 kg di oro.
4: 8 kg nelle mutande?
3: Sì, nascosti nelle mutande. Proprio così.
4: Non c'è scritto come... Cioè,
3: no, non viene specificato.
4: In una busta?
3: No, non viene specificato nulla, però...
4: Cioè, polvere d'oro, vabbè, non credo che era sciolta come burro-talco, insomma, no?
3: Polvere d'oro, non...
4: L'hai mai usato il burro-talco, te?
3: Sì, sì, certo.
4: Ecco, allora, invece che il burro-talco usi la polvere d'oro.
3: La polvere d'oro, è la stessa cosa.
4: Vabbè, l'hanno arrestata, che hanno fatto?
3: Sì, sì, sono state arrestate, fermate.
4: La curiosità su questo post mi sembra sia abbastanza alta, capire... Vabbè, perché insomma, contrabbandi una mela, una pera.
3: No, polvere d'oro.
4: Polvere d'oro. Va bene, allora invece di polvere si parla anche di un altro tema. Andiamo in Illinois.
3: Sì.
4: Illinois, dove una TikToker di nome Sarah Crown, si dice così, Crown, così,
3: penso di sì.
4: Più o meno, ha deciso, pensate, ha preso una casa e ha deciso di pulire dopo tanti anni la vasca idromassaggio che non era stata utilizzata da un decennio. Lei ha comprato questa casa, cioè questa vasca che era stata installata nel 2015 dai precedenti proprietari.
3: Certo.
4: Però lei non l'avevano mai utilizzata. Allora lei ha detto, dice, beh, vediamo che succede, se funziona, no? Perché io vorrei anche fare un massaggino, insomma, visto che sì, sono stata all'aeroporto con l'oro messo da tutte le parti, un massaggino ci sta bene. Non lo so. Vabbè, però lei l'ha filmato, ha riempito la vasca con l'acqua e poi ha detto, adesso diamo il via.
3: Sì, che ok.
4: Quello che è uscito da quei tubi.
3: Possiamo solo immaginare.
4: Qui viene definita che era muffa, però l'acqua nel giro di pochissimi secondi è diventata tutta nera, quindi immaginati se tu eri dentro, no?
3: Mamma
4: tu,
3: mia,
4: ti
3: sì,
4: metti,
3: sì.
4: Ti,
3: panico.
4: Io non so se l'idromassaggio si fa nudi oppure in mutande, non lo so.
3: Vabbè, fai la vasca come se tu facessi la vasca.
4: Non ce l'ho io l'idromassaggio, Vanna.
3: Nemmeno io ho l'idromassaggio.
4: Vabbè, però metti che uno di noi abbia l'idromassaggio, c'entra dentro.
3: E poi dopo attivi e ti esce tutta questa roba.
4: Premi il pulsantino e esce tutta questa roba. Secondo me svieni.
3: Panico.
4: Vabbè, comunque ha dovuto metterci poi tutta una serie di additivi, di cose, di pulizie. Alla fine è riuscita a farla funzionare dopo tre ore che funzionava ininterrottamente con l'acqua di ricircolo, con questi detergenti di tutti i tipi. Ci sarà stato anche l'antivirus, l'anticane blu, tutto quello che vuoi. E insomma, alla fine è venuta l'acqua.
3: Meno male.
4: Come se la sarà goduta.
3: Meno male. Allora, Beppe, ti porto in chiusura due notizie: una che riguarda una donna e una che riguarda un uomo.
4: Ecco, allora, così almeno siamo assolutamente in pari con tutte le... non facciamo discriminazioni.
3: Esatto. Cosa è successo? Una donna, dopo aver speso soldi per una cartomante online che l'avrebbe aiutata a scoprire un tradimento del marito, accusa quest'ultimo di averla effettivamente tradita. La vicenda è diventata virale per l'elemento della cartomanzia digitale. Praticamente niente, questa si è andata da questa... no, è andata a cercare questa cartomante online e questa aveva detto che il marito la stava tradendo.
4: Ah, quindi ha avuto questa cioè,
3: e lei ha accusato il marito.
4: Ha avuto questa informazione da cartomante e ha detto tuo marito
3: ti sta tradendo.
4: Io
3: lei
4: penso che,
3: l'ha accusato il marito.
4: Ho capito, ma io penso che quella cartomante e il marito qualcosa ci possano raccontare, perché se è così sicura una cartomante, cioè metti che tu vai dalla cartomante, no?
3: Certo.
4: E ti dicono, guarda, il tuo fidanzato ti tradisce.
3: Bisogna prima documentarsi, capire.
4: Cioè, vabbè,
3: non
4: dipende
3: è che
4: se ti fidi. Ma te ci credi alle cartomanti, la cartomanzia,
3: no,
4: le carte,
3: no,
4: tarocchi,
3: non ci credo, no, non
4: le
3: ci
4: marie,
3: credo.
4: Le cose, come si chiamavano?
3: No, non ci credo.
4: Vabbè, però ecco, allora attenzione a queste cose, cioè nel senso, se la cartomante è molto sicura e vi dice guarda, sicuramente tuo marito ti ha tradito, evidentemente lo zampino ce l'ha lei.
3: Vabbè, ma era online, non penso che era una cartomante online.
4: Vabbè, perché non ci sono le chat GPT ora, quelle tutte strane.
3: Vabbè.
4: Anche quelle tradimento, Vanna.
3: Sì.
4: Parliamoci chiaro, vai.
3: Va bene.
4: E dici dell'uomo ora.
3: Ti porto la notizia dell'uomo. Allora, quest'uomo ha scoperto di aver vissuto normalmente, ok, tu dirai fin qui va bene, 44 anni senza il 90% del cervello. Cioè, quest'uomo francese.
4: Fammi capire.
3: Sì, davvero. Per 44 anni ha vissuto con solo il 10% del cervello funzionante, senza quasi accorgersene, no? Cosa è successo poi? Che la scoperta è venuta per caso quando si è recato in ospedale per una debolezza a una gamba. I medici hanno trovato il cranio quasi interamente riempito di liquido cerebrospinale.
4: Oh, madonna.
3: Che è la conseguenza di un idrocefalo infantile.
4: Oddio.
3: Nonostante questo, l'uomo conduceva una vita normalissima, quindi lavorava, era sposato e padre di due figli. Diciamo che aveva un quoziente intellettivo leggermente sotto la media, ma nessuna disabilità evidente. E quindi niente, il cervello ridotto ma plastico aveva riorganizzato le funzioni essenziali.
4: Ecco, quindi allora qui c'è,
3: diciamo, che qui c'è una scoperta
4: mondiale, ma anche che va, diciamo, a validare quello che da sempre si dice, che nel nostro cervello noi ne usiamo veramente poco. Ora, anche alla luce di quello che vediamo in questi ultimi tempi, specialmente su TikTok e su tutti i social, effettivamente penso che
3: effettivamente così, guarda caso è di un uomo, dai, scherzo.
4: Grazie Vanna, ma come no, certo.
3: Vabbè, scherzo, scherzo, vabbè, però vabbè, comunque oddio, questa è una scoperta
4: tesoro mio, anche quella donna che va dalla cartomante e gli dicono
3: sì,
4: tuo marito,
3: dai,
4: allora dito, mi sembra che insomma lì di plastico
3: c'è
4: non
3: poco,
4: non so se poi esce qualcos'altro.
3: Comunque dai, niente, questa è una scoperta molto,
4: no, molto interessante, quindi
3: molto interessante.
4: Diciamo, meno male che tra virgolette, nella paradossalità di questa cosa, perché insomma il 90%
3: sì,
4: di,
3: è tanto comunque, è tantissimo, no? Se usi solo il 10%.
4: Pensa quanto non ne serve. Cioè, pensaci un attimo, non serve allora il cervello, andiamolo via.
3: No, vabbè, qualcosa deve,
4: va bene, va bene, bellina cotesta, mi è piaciuta. Ora bisognerà, come ha fatto a scoprirlo quello, scusa?
3: Perché aveva una debolezza alla gamba.
4: Ecco, allora, tutti coloro che hanno una debolezza.
3: Andate all'ospedale.
4: Una debolezza a una gamba, andate a farvi questa
3: farvi
4: cosa.
3: Visitare.
4: No, però vuol dire che la potenzialità del cervello sono enormi.
3: Enormi,
4: insomma.
3: Va bene.
4: Va bene, Vanna. Allora, siamo arrivati in chiusura anche questa settimana di questa Crazy Week.
3: Bravo, la semaine de folie. La semana loca.
4: Oh, ormai, va, sentite la Vanna come lo dice in spagnolo. La semana loca.
3: La semana loca.
4: No, ci hai messo la C prima. Va bene. Ciao Vanna,
3: ciao,
4: grazie.
3: Ciao Beppe, ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime ore almeno 2 palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino ad Hebron, ucciso dai coloni. Intanto 4 cancellerie europee, Italia inclusa, hanno promosso un appello perché Israele fermi i suoi piani di annessione e i suoi nuovi progetti abitativi nel West Bank. E sale l'irritazione delle cancellerie europee anche su altri fronti. Varsavia convoca l'ambasciatore israeliano dopo l'annuncio dell'archiviazione di un'inchiesta su un attacco avvenuto 2 anni fa ad un convoglio umanitario che causò 7 morti a Gaza, incluso un cittadino polacco. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in 2, se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'una di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 4 mesi di assenza per un infortunio al polso, annuncia che tornerà in campo agli imminenti US Open. Si attende ancora la conferma del numero 1 al mondo Sinner, che ha ancora un problema al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 21 agosto, il weekend è tornato a bussare alla nostra porta e noi li apriamo con una esplosione di suono senza precedenti. Benvenuti da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team in estatissima. C'è chi dice che l'estate stia finendo, ma noi gli rispondiamo alzando il volume a livelli mai sentiti prima. Il venerdì è il giorno, diciamolo, del riscatto, no? Il momento in cui ci prendiamo il nostro tempo e decidiamo di vivere al massimo ogni istante. Oggi la festa riparte, no? I club questa sera si accendono, i tramonti diventano spettacolari e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva verso il divertimento totale. Abbiamo caricato la nostra playlist con una potenza di fuoco impressionante, solo successi da urlo per farvi ballare ovunque vi troviate. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi in un fine settimana indimenticabile, a partire anche dai nostri ospiti e le nostre rubriche, perché a noi piace raccontarvi anche un'estate fatta di cose vere che abbiamo vissuto e toccato con mano, magari come per esempio gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese, e li scopriremo con la voce di Ermanno Accardi. E subito dopo un altro spazio davvero importante, bello, perché ci racconta l'Italia, no? Dalle sue spiagge, dei litorali, dal punto di vista anche enogastronomico, insieme a noi Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui la puntata di Estatissima, l'ultima della settimana, perché si accende anche lo spazio psicologico con il nostro amico il dottor Luca Saita, collegato da Roma, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Si parte, ragazzi, questa veramente è la puntata del venerdì da vivere insieme a noi. Alziamo il volume.

0: ci ritroviamo ancora una volta a fare gli italiani, questa bella rubrica dedicata ai grandi personaggi che hanno lasciato veramente il segno, no, nella storia del nostro paese. E oggi, caro Ermanno, andiamo a raccontare dell'avvocato, insomma.
1: Chiaramente, veda caro Fizzotti, come posso non parlare parlando dei personaggi che hanno dato lustro a questo paese, di Giovanni Agnelli, cioè noto come Gianni, che nacque il 12 marzo 1921 a Torino e morì il 24 gennaio del 2003. Figlio di Edoardo Agnelli di Virginia Bourbon del Monte, proveniva da una delle famiglie più influenti dell'industria italiana. Cresciuto in un'epoca segnata dal fascismo, dalla seconda guerra mondiale e dalla successiva ricostruzione, Agnelli divenne il simbolo della rinascita economica e culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. Era conosciuto per il suo stile elegante, il carisma, un'intelligenza acuta, dotato di una visione lungimirante, combinava un approccio imprenditoriale innovativo con un forte senso di appartenenza alla tradizione italiana. La sua personalità forte, unita a una notevole abilità diplomatica, lo rese una figura carismatica e rispettata nel panorama internazionale. Tra le sue azioni più significative spicca il ruolo di presidente e poi presidente onorario della Fiat, l'azienda che ha guidato con successo attraverso periodi di crisi e innovazione. Sotto la sua guida la Fiat si espanse globalmente, investendo in tecnologie avanzate e diversificando le proprie attività. Agnelli fu anche un grande sostenitore della cultura e delle arti, contribuendo alla promozione del Made in Italy e alla crescita del settore automobilistico italiano. E ha avuto un ruolo cruciale Agnelli nel modernizzare l'industria italiana, rendendola competitiva a livello mondiale. È stato anche un promotore di valori come il lavoro, l'innovazione e l'eccellenza, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. La sua influenza si estese anche al mondo della cultura, sostenendo iniziative artistiche e culturali che hanno lasciato un'impronta duratura. E poi la sua capacità di guidare con successo un'industria così importante come la Fiat ha portato ovviamente lustro all'Italia, contribuendo a creare posti di lavoro, innovare tecnologie e migliorare l'immagine del paese all'estero. Agnelli incarnava i valori dell'imprenditoria italiana e rappresentava un esempio di eccellenza, contribuendo alla crescita economica e alla reputazione internazionale del paese. E comunque gli aspetti controversi o le criticità legate alla sua figura ovviamente non mancano, non sono mancati momenti di controversia, come le accuse di connivenze politiche, questioni legate alla gestione aziendale e alle relazioni con le istituzioni. Alcuni critici hanno messo in discussione il suo stile di leadership autoritario e la concentrazione di potere nelle mani della famiglia Agnelli. Tuttavia, queste critici sono spesso bilanciate dal rispetto per il suo contributo allo sviluppo industriale italiano. E come viene ricordato oggi Gianni Agnelli, ricordato come uno dei più grandi imprenditori italiani, simbolo di eleganza, visione e determinazione. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile nella storia economica e culturale dell'Italia, ispirando generazioni di imprenditori e leader. La sua eredità vive nelle aziende che ha guidato e nelle istituzioni culturali che ha sostenuto, e il suo esempio continua a rappresentare un modello di leadership e innovazione. Giovanni Agnelli, noto come Gianni Agnelli. Caro Alessandro, un saluto, buona estate a te e ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Ermanno.

0: Siamo in diretta ancora una volta all'interno di Estatissima 2026. Per me è un piacere ospitare, proprio per parlare di spiagge, di coste italiane, il nostro Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, buon'estate.
0: Buon'estate davvero, siamo in Campania oggi alla Baia degli Infreschi.
1: Esatto, siamo nella sottoregione del Cilento, no? La parte più meridionale della nostra Campania, che si protende verso la Basilicata e poi a seguire la Calabria. E questa Baia degli Infreschi in particolare si trova nel territorio di Camerota. Siamo all'interno di un'area marina protetta e pensa a una piccola insenatura con ciotto di bianchi e acqua molto fredda per via delle sorgenti sottomarine. L'accesso è possibile solo via mare o tramite sentieri escursionistici, però attenzione, perché ci vuole un'ora e mezza da Marina di Camerota, quindi così incamminiamoci solo se sappiamo di poter arrivare tranquillamente alla destinazione. Ma perché essendo così isolato, l'ambiente è veramente incontaminato, non c'è naturalmente nessun servizio, non c'è nessuna struttura, abbiamo solo le scogliere, la nostra macchia mediterranea e questi fondali strepitosamente limpidi, però il silenzio che avvolge la baia naturalmente è parte integrante della sua magia.
0: Cosa troviamo nei dintorni?
1: Ma ovviamente qua in questa spiaggia diciamo che la grotta è un'attrazione in sé, no? Praticamente siamo già in un'attrazione, perché questa cavità naturale con acqua dolce e salata che si mescono è utilizzato, ovviamente in passato veniva utilizzato come rifugio, venivano nascoste le barche, ma poi attorno a questa Baia degli Infreschi, sempre nell'area marina protetta, abbiamo altre grotte marine e calette, per cui muniamoci di una barca e andiamo a esplorare, proprio perché ogni grotta racconta una storia diversa. Naturalmente se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, diciamo, naturalmente c'è Marina di Camerota con il suo porto turistico e il centro storico legato sempre alla tradizione dei navigatori.
0: Parliamo invece di cose tipiche della zona dal punto di vista gastronomico.
1: Esatto, allora qui abbiamo un piatto molto particolare, che è un piatto proprio unico di questa regione, il Cilento meridionale, si chiama la maracucciata, è preparato con farina di maracuoccio, che è un legume autoctono, tu pensa, naturalmente con acqua e olio, servita con verdure e pane tostato. Ma se invece vogliamo qualcosa di diverso, restando sul mare, ci sono anche le alici di Menaica, sono un prodotto che è presidio slow food, no? Quindi vengono pescate con una rete tradizionale, vengono pulite, messe sotto sale leggero entro poche ore, per cui questo loro sapore intenso, no, delle alici ci racconta praticamente, appunto, come ho appena spiegato, questa continuità di una tecnica di pesca antichissima che è diventata, tutta è stata riconosciuta a livello di certificazione, per cui in questo caso abbiamo uno stile balneare assolutamente a chilometro zero.
0: Grazie Lorenzo, che torna con noi la settimana prossima, come sempre, nella nostra Estatissima. Ciao!

0: una storia da film.
1: Entriamo in studio sempre con la nostra rubrica dedicata alla psicologia e la facciamo in compagnia del dottor Luca Saita, che è collegato da Roma con tutti noi, psicologo e psicoterapeuta. Luca, ben trovato.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, andiamo con un'altra cosa interessante, no? Che appunto riguarda questa cosa della psicologia e i consigli da non seguire. Esci dalla tua comfort zone sempre.
2: Questo è diventato un mantra che penso ognuno di noi ormai ha sentito almeno una volta. E anche la definizione zona di comfort è moderna, una definizione che è nata da poco tempo. Quindi adesso il mantra è diventato: bisogna per forza uscire da questa zona di comfort, non c'è niente da fare. Però è estate, siete al mare, siete in montagna, volete riposarvi? Io vi dico anche invece restate nella vostra zona di comfort, a volte da restarci, rilassarsi, godersi i risultati che uno ha avuto, per prendersi il tempo per festeggiarli con la famiglia, con gli amici, pure da soli, godersi proprio il momento. Nella zona di comfort non è solamente una cosa negativa, è una zona dove possiamo stare bene, una zona che conosciamo, e se facciamo diventare la vita una sfida continua, l'unica cosa che otterremo sarà un'ansia da prestazione, una nevrosi e probabilmente un giudizio continuo su noi stessi che non ci lascerà mai stare in pace. Quindi questo consiglio da non seguire in questo caso, soprattutto d'estate, che è proprio il momento del relax e della pausa, è: rimaniamo calmi, tranquilli, godiamoci l'estate, questo momento meraviglioso. Poi quando torneremo al lavoro vedremo di organizzarci delle sfide, di uscire anche dalla zona di comfort, però anche lì con calma, pensandola bene e senza chiederci delle prestazioni sempre troppo alte che non ci fanno mai godere la vita.
1: Esatto, godetevi la vita, come si dice. Grazie al dottor Luca Saita, che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
2: Ciao Alessandro.

finalmente è venerdì, ragazzi, andiamo a chiudere la puntata, no, di questa nostra estatissima, che vi apre le porte verso un weekend, speriamo per tutti, davvero sereno. Che sia mare o città, cercate sempre un angolo di pace per la vostra anima, ricordatevelo. Tutte le interviste integrali della settimana vi aspettano sul nostro sito estatissima.it. Rimanete sintonizzati anche sui nostri canali Facebook e LinkedIn durante il weekend. Grazie, insomma, per essere la parte più importante del nostro programma quotidiano. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì più forti che mai.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: 98.5 106.1 Le

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moskovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tiguglio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16:30 scattano le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly è in FM 98.5 e 106 e 100 sul DAB Plus e streaming sui social.
1: Lover, all the love, now that's a word.
0: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
6: Sono le 17 e 4 minuti.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ah, estate! Vivi alla luce del sole, nuota nel mare e bevi all'aria aperta. Sì, e ascolta Radio Fly.
1: Sunny.

0: Buonasera, bentrovati giovedì 20 agosto 2026 qui dalla cabina di Radio Fly, di nuovo in diretta con voi in questo caldo agosto, in questo agosto che sta andando nella metà calante. Beh sì, esiste una metà che aumenta e una metà che cala. Chissà il mio amico e direttore Ivo Brocchi in che metà si troverà? Glielo chiediamo dandogli la buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Sei calante o com'è quell'altro?
1: Mi si sente bene, perché io non mi sento in cuffia.
0: Come mai non ti senti?
1: Vabbè, non importa, sto bene lo stesso.
0: Tira il cavo, qual è?
1: Che tira il cavo, che abbiamo la misura.
0: Non lo so, c'era il Cispi il prima, bene, vedrai, quando c'è il Cispi c'è sempre le cose non da capire importa. Qui. Dov'è la cuffia? Dov'è il filo della cuffia?
1: Non importa, va bene. A te ti sento bene, per me come mi sento bene?
0: Io non
1: lo vorrei
0: so.
1: Che fosse arrivata la censura, sai, queste cose che vanno di moda ora. Senti un po' la cosa.
0: La censura?
1: Io sono sempre in fase calante.
0: Come sei sempre in fase calante?
1: Tu come hai detto, l'agosto ora è in fase calante.
0: Agosto, amore mio, non ti conosco.
1: Quindi è evidentemente passata la metà dell'agosto e ora siamo in fase calante.
0: Bisognerebbe tagliare le mani al cinque.
1: Anch'io ho passato la metà del mio agosto.
0: Mi senti?
1: Oh, alla grande!
0: Allora sei diventato calante di orecchie perché ti ho aumentato sei quasi tutto pallido.
1: Sì, ma infatti ora sento anche troppo.
0: Il mixer dice, ma cosa stai facendo?
1: Hai visto quella pubblicità che fanno vedere gli apparecchi per le orecchie?
0: Sì.
1: Cioè, gli metri accendo, come sento?
0: Te l'ho messo un po' troppo.
1: E ridono.
0: Vabbè, insomma, che mi dicevi?
1: Siamo qua.
0: No, calante, com'è il contrario di calante?
1: Crescente,
0: luna crescente.
1: Levante, ponente.
0: Levante era il nonno dei Pieraccioni, te lo ricordi?
1: Era il nonno?
0: Sì, a me sembrava era Levante, era quello il nonno, no, quello che era...
1: No, Levante era lui.
0: Ma che Levante era lui?
1: Lui come si chiamava?
0: Boh.
1: Levante, tappami, è lui Levante.
0: E il nonno Gino.
1: Gino era quello che parlava da lontano. Esatto, Gino.
0: Il nonno.
1: Che tra l'altro era Monicelli.
0: Non mi ricordo
1: era
0: Monicelli. Il film non me lo ricordo.
1: Il ciclone.
0: Ah, il ciclone c'era.
1: Che è stato
0: bella
1: festeggiato.
0: Mamma mia.
1: È stato festeggiato grandemente nelle settimane scorse.
0: Alla fine sono andati in Spagna perché c'era tutto quell'allevamento dei toros.
1: Esatto.
0: Le bolas de toros sono un'altra cosa.
1: Però le hai mangiate?
0: Non lo so e non credo, non
1: come
0: mi interessa.
1: Non lo so,
0: insomma, sai che io amo la Spagna, insomma, Sanchez a parte, io amo la Spagna, insomma, quindi te vuoi dire.
1: Il pacchetto va preso per intero, non è che puoi prendere metà.
0: Va bene.
1: Certo, stasera io ho una camicia bianca. Tu c'hai una maglietta rossa. Se fosse qui uno con una maglietta con una blouse verde, potremmo fare la bandiera. Il problema è come mettiamo in fila i colori.
0: Perché sei così birbante?
1: Perché noi siamo rimasti la settimana scorsa con un interrogativo, te lo ricordi?
0: Sì, purtroppo.
1: Ha sviluppato quell'incarico.
0: Io sono ligio al dovere, io sono uno.
1: Te l'hai fatto il militare?
0: Certo che l'ho fatto.
1: Anch'io.
0: Il militare. Quindi,
1: te la ricorderà la bandiera quando veniva fatta l'alza bandiera?
0: L'alza bandiera, aspetta, perché dopo cambiando col tempo l'alza bandiera. Allora, io ho fatto il militare.
1: Sì.
0: L'alza bandiera l'ho fatto.
1: Sì. Ti ricordi come stavano i colori? Sì,
0: sì io sì. Perché mi
1: dici? Il giallo, il blu e il marrone?
0: Perché mi dici questa cosa?
1: Niente, ne parliamo.
0: Ve lo diciamo. Più avanti, aspettatevi un servizio sulla.
1: Abbiamo fatto una delle domande più facili del mondo.
0: Oddio, no.
1: Abbiamo chiesto a un po' di persone trovate per strada se ci dicevano quali sono i colori della bandiera italiana. E dopo un po', Giuseppe ha anche fatto più precisa la domanda. Me li dite nell'ordine in cui sono? Questi colori della bandiera. Tutto questo, tra l'altro, nasce da una nuotata di 50 metri.
0: Sì.
1: Da una nuotata di 50 metri.
0: Da Sara Curtis, a cui gli è stata messa
1: una cuffia,
0: non quella mentre nuotava, ma quella quando gli ha fatto l'intervista alla Rai, che noi abbiamo detto giovedì, e poi era su Rai Play.
1: Qualcuno l'ha detto poi, ho visto a livello nazionale.
0: Ma meno male, ma dice che l'aveva detto uno prima ancora perché l'aveva visto non so dove. Noi, io l'ho vista alla Rai la sera
1: me l'hai detto.
0: Abbiamo preso il filmato della Rai.
1: Sì, sì.
0: E quella bandiera italiana, devo dirti che i risultati del sondaggio
1: sono peggiori.
0: Non dico niente, non vabbè. Dico niente. Vabbè, vabbè.
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene.
1: Dopo.
0: Allora, senti, andiamo a parlare della prima parte di quello che sta succedendo
1: di
0: nel mondo.
1: Di cose veramente brutte, tristi.
0: Perché io mi sono perso.
1: Complicate.
0: Bisogna che tu me le dica te le cose, perché mi sono veramente perso.
1: Allora, partiamo subito dal nostro continente. Il nostro continente, parliamo della guerra. Provocata dalla Russia che ha invaso il 24 febbraio del 22, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, l'Ucraina, con l'obiettivo di Putin di papparsela in 448, le quattro regioni al confine, ma possibilmente anche di più, con tutte motivazioni sue, legate alla sicurezza, noi perché eravamo forti una volta, poi la NATO è andata avanti, insomma, le motivazioni ne ha messe tante, c'è anche chi ci crede, tanto per essere chiari, a quelle motivazioni, anzi, con quelle motivazioni ha giustificato questo attacco. Questa è la cosa brutta e triste. Per fortuna siamo in un paese, almeno il nostro, in cui i governi che si sono succeduti da quando è scoppiata la guerra, prima Draghi e poi Meloni, hanno tenuto la barra dritta, stando dalla parte giusta, vale a dire dalla parte di chi è aggredito, perché questo bisogna fare sempre nella vita. Se per strada vedete uno che magari è grande, grosso e picchia una persona che è debole, devi difendere il debole, non perché quello è grosso tu aiuti il grosso. Questa è una vecchia regola di quando eravamo bambini, te lo ricordi, no?
0: Eh sì.
1: Che succede in questa guerra? Succede che si sta andando non verso una conclusione, un accordo, un tentativo di rimettere insieme i cocci. Probabilmente sarà una guerra lunghissima questa, lunghissima. Si stanno preparando i due fronti a combattere ancora per tanto tempo ed entrambi i paesi cominciano ad avere le loro grandi ferite. Al di là del numero di morti enorme che ognuno dei due paesi ha subito, enorme, ci sono due paesi che prima vivevano una vita, chi più o meno tranquilla, chi con successo, chi senza successo. L'Ucraina aveva già chiesto di entrare in Europa e stava iniziando un percorso di adeguamento delle proprie norme interne, dei propri statuti, della propria Costituzione perché potesse avvenire. È arrivata invece questa guerra che sta mettendo sotto sopra due grandi popoli, che è quello russo e quello ucraino. Quello russo sicuramente molto meno informato di quello ucraino. Anche in Ucraina non è che ci sia una grande libertà, diciamoci la verità. Quando Zelensky è andato al potere vincendo le elezioni regolarmente, la prima cosa che ha fatto è stato di mettere fuori legge i partiti d'opposizione, la prima cosa, e questo è un comportamento non democratico. Però poi si è riscattato grandemente, perché ha aggredito dal gigante russo, invece di scapparsene come molti gli avevano proposto, anche vieni da noi, ti proteggeremo eccetera, lui ha detto no, io resterò qui perché questo è il mio posto, ed ha ovviamente portato avanti una battaglia di Davide contro Golia, perché francamente l'Ucraina rispetto alla Russia è molto meno come popolazione, come storia diretta, diciamo, di capacità di guerra eccetera. Però dobbiamo dire che sono adeguati rapidissimamente, hanno sviluppato tecnologie micidiali. Pensate a tutta la vicenda dei droni, ormai quando si parla di guerra si parla di droni in primo luogo, prima ancora dei missili, prima ancora dei soldati, prima ancora dei carri armati si parla dei droni. Perché? Perché il drone è uno strumento innanzitutto che non mette a repentaglio i tuoi uomini, un aereo mette a repentaglio i piloti, formare un pilota si calcola per esempio in Italia che costi che costi 2 o 3 milioni formare un pilota di un F-16 o di un aereo. Quindi al di là della vita umana che va messa sempre per prima, uno Stato che deve calcolare anche tutto il resto si rende conto che magari se ti buttano giù un drone che costa, all'inizio costavano addirittura poco più di 1000 euro l'uno, ora costano 20-30 mila perché non sono più droni normali, sono piccoli aerei o piccoli natanti guidati a distanza, ma a distanza enorme. Una volta la distanza per cui lo potevi comandare erano pochi chilometri, adesso sono centinaia di chilometri, tant'è che gli uni e gli altri, ucraini e russi, se ne stanno tirando ogni giorno centinaia di questi droni. Ovviamente armati di volta in volta secondo l'obiettivo che hanno, più o meno potentemente. Cosa avviene con questi droni però? Avviene che pur essendo aumentata la capacità di realizzarli in modo perfetto, non esiste nulla, ma insomma in modo molto efficiente, molto efficace, a volte questi droni escono anche dal controllo. È successo agli ucraini, proprio i droni sono andati a finire in paesi amici. Per esempio in Lituania, uno dell'Ucraina è finito l'altro giorno, abbattuto, anche quello da un aereo nostro, tra l'altro italiano, che era di pattuglia in quella zona. E la Russia anche.
0: Un altro anche spagnoli l'hanno abbattuto.
1: Anche spagnoli hanno abbattuto un altro, in Romania.
0: Sì.
1: In Romania. E poi ci sono quelli russi, che lì ovviamente non sappiamo se sono, diciamo, anche quelli errori, ci può stare che qualcuno di questi droni non venga guidato come si deve. Molti invece dicono che possono essere delle provocazioni per vedere la capacità di reazione, la capacità di abbattere un drone quando viene lanciato, ma soprattutto capire se c'è da parte occidentale, diciamo, da parte della NATO, da parte dell'alleanza che sta vicina all'Ucraina, una compattezza nel reagire immediatamente, perché reagire non è che è semplicemente si alza un aereo, va, lo picchia, eccetera. Vuol dire controllare il cielo 24 ore al giorno, continuamente. Quando arriva un drone non fa mica in tempo a partire un aereo, andare su, intercettarlo e buttarlo giù, deve essere già sul posto. Questo vuol dire che si mantengono in aria, in tutta la zona di frontiera, che sono migliaia di chilometri, decine e decine di velivoli di tutti i paesi area NATO, che hanno rafforzato molto le proprie basi proprio in quell'area. L'Italia, per esempio, è sia nei Baltici sia in Romania, con le proprie forze aeree, perché c'è sempre l'aviazione in questo caso.
0: Su questa cosa ti voglio dire solo una cosa: una delle nuove tattiche dei russi è quella di non interferire il GPS, ma di fargli credere di essere con un segnale in un'altra posizione, esatto. Quindi i droni sbagliano.
1: Non interferisco, nel senso che non lo bloccano, ma addirittura lo confondono.
0: Gli dicono che è in un'altra posizione, quindi lui per arrivare a quella va in un posto che invece
1: è capito. La guerra è sempre più elettronica, con un problema, che muoiono le persone. Anche oggi a Kiev, tra Kiev e Kharkiv, ci sono stati almeno 16 morti, ma non si sa ancora perché stanno ancora scavando sotto detriti di edifici civili, in quartieri civili. Ovviamente la Russia ha subito detto no, noi abbiamo colpito zone militari, lì c'erano dei depositi, c'era tutta questa roba qua. Zelensky ha chiesto di nuovo, siccome all'inizio aveva detto di sì Trump, poi ha cambiato idea, ha detto di no, non gli ha dato la concessione, la licenza per poter realizzare da sé direttamente i Patriot, che ormai sono l'unica arma in grado di fermare i missili quando vengono lanciati dalla Russia, perché da anni grossi in Ucraina ne stanno facendo i missili, non i droni. I droni li fanno sempre grossi, ma diciamo è limitato rispetto a un missile che magari è un attrezzo da 400-500 kg, compreso le munizioni, quindi una capacità di deflagrazione molto molto potente. Sempre su questa questione, ci sono alcuni paesi che sono quelli dei volenterosi, cosiddetti Francia, Germania e Inghilterra, con l'appoggio molto forte anche della Polonia, che ovviamente hanno detto noi non ci fermeremo nel sostenere Kiev. Ma intanto cosa ha fatto oggi la Sakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, quindi del ministro degli esteri? Ha minacciato la Finlandia di ritorsione, perché la Finlandia ha comunicato ufficialmente in modo trasparente di aver consegnato a Kiev una serie di armamenti importanti, soprattutto di natura elettronica, che sono in grado di fare quei giochi, chiamiamoli giochi, che tu accennevi prima, no? E quindi c'è sempre questa minaccia velata: allargheremo il conflitto. E questa è la situazione. Nel frattempo

0: prodotti delle raffinerie in poche settimane, massimo in pochi mesi. Non lo so, li posso sempre colpire di nuovo, faccio presente, perché l'hai fatto una volta, lo puoi fare anche due. In Ucraina il problema è politico-giudiziario, perché c'è una corruzione che c'è sempre stata in Ucraina, anche prima di Zelensky. È proprio un paese che vive sulla corruzione, ma questo è un po' la caratteristica dei paesi ex comunisti, che una volta raggiunta la libertà hanno anche capito che con dei crimini di natura amministrativa si possono fare tanti soldi. E in questo caso parlo non soldi per il partito, ma soldi per se stessi. E chiunque arriva a quei livelli in genere ci prova. La corruzione in Ucraina è molto molto molto forte. Hanno arrestato tantissime persone, hanno arrestato ministri, dirigenti, continuamente c'è un cambio di anche uomini nei posti di potere, dai servizi segreti ai comandi militari. Hai visto che tipo di cambiamenti rapidi che fa Zelensky? Adesso hanno arrestato anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, non nella sua capa, diciamo, della segreteria, che è stata solo denunciata e arresti domiciliari, però anche lì si parla di una corruzione piuttosto importante. Insieme a questo c'è chi chiede le elezioni, dicendo non possiamo. Esatto, che era ministro di Zelensky e che lui ha mandato via, che è molto popolare in Ucraina.
1: È quello di che ha ideato tutta questa cosa.
0: Che ha ideato
1: droni.
0: Tutto il sistema dei droni. C'è un fatto: lui vuole le elezioni. Zelensky oggi ha risposto come governo dicendo non ci sono le condizioni minime, ci sono regioni occupate dai russi, lì non possiamo garantire il voto, non ci sono condizioni per poter votare, eccetera. E comunque è stato fatto una serie di sondaggi e dicono che questo Fedorov, se sperava di andare al posto di Zelensky, in questo momento figura terzo come gradimento da parte degli ucraini.
1: Chi c'è prima?
0: Prima è Zelensky ancora.
1: Sì, era,
0: non lo so.
1: Comunque lui è terzo.
0: Lui è terzo. Magari, sai, hai visto come cambiano rapidamente i voti nei paesi, no? In tutto il mondo si cambia in 448, basta che uno trovi lo slogan giusto e vai col tango. Andiamo un attimo invece all'altra grande zona, diciamo, super riscaldata, che non è in questo caso l'Italia con i nostri 40 gradi, ma è tutto il Medio Oriente. Medio Oriente, perché Trump, guarda caso torniamo con lui, dopo aver minacciato di nuovo l'Iran, vi riattaccheremo se non accettate il nostro piano, meglio del nostro non lo troverete mai un piano, e ha detto no, non vi attacco militarmente, ho già annunciato, vi distruggo economicamente, vi metterò tali sanzioni, tali cappe al collo dal punto di vista economico che vi farò crollare. Io penso che non aspettasse altro l'Iran che una minaccia del genere, perché con i missili puoi abbattere anche tante persone, eccetera. In un paese dittatoriale, se anche fossero alla fame, è difficile che il popolo si ribelli in modo tale da riuscire a sovvertire. Abbiamo visto la difficoltà che hanno avuto anche quando
1: c'era l'apporto. Sì.
0: Però l'Iran è sempre più isolato, per esempio anche l'Arabia Saudita ha chiuso i rapporti con l'Iran, ha detto ci avete sparato addosso, noi non possiamo continuare ad avere rapporti anche diplomatici con paesi che ci sparano addosso pur non essendo coinvolti in nessuna guerra. Però ovviamente per l'Iran tutti i paesi che ospitano basi americane vengono bombardati, tutti quelli che sono nell'area intorno all'Iran. Ma c'è anche una nuova minaccia adesso, che è questa: noi siamo pronti a bombardare le basi americane anche in tutta Europa. Lo hanno detto ieri e ovviamente gli esperti hanno subito cercato di valutare se tutto questo è possibile o no e con quali conseguenze. Sembra che con gli armamenti di oggi dell'Iran, l'Iran sia in grado di raggiungere 3 o 4 paesi, non di più.
1: La Grecia,
0: Cipro,
1: Grecia,
0: la Bulgaria e l'Ungheria e quella zona là. Non dovrebbe arrivare nell'Europa cosiddetta tradizionale, quella più classica, storica. Però già il fatto che vengano minacciati paesi che sono NATO, noi sappiamo cosa comporta. Ce lo siamo detti mille volte in questa stanza. Comporta che se magari bombardano una base americana in Ungheria, colpiscono la base americana ma colpiscono anche militari ungheresi oppure una città ungherese, eccetera, e questi vogliono reagire, noi saremo costretti ad entrare in guerra. Questa è la cosa pazzesca. Sempre rimanendo a questo, Trump 2 giorni fa aveva detto Hormuz è territorio americano, in realtà non lo è, però sembra che stiano facendo transitare, specialmente nelle ore notturne, decine e decine di mercantili che trasportano soprattutto petrolio

0: e altre cose lungo le coste dell'Oman, cioè vale a dire nella parte opposta di Hormuz rispetto all'Iran. Questo perché? Perché sembra che quell'area riescano a proteggerla molto più facilmente, essendo un corridoio stretto. Con l'Oman gli Stati Uniti avrebbero fatto un accordo diretto per dire: fateci passare vicino, pagheremo magari qualche dazio, qualcosa.
1: Certo.
0: Che poi i dazi possono essere in soldi, ma possono essere anche in protezione, possono essere in tanti modi queste cose pagate. Una volta si pagava in natura, il pagamento in natura sempre, va sempre di moda, perché anche loro hanno bisogno di tecnologie, di tante cose che gli americani hanno. Spostandoci un pochino più verso il nostro mare, il Mar Mediterraneo, arriviamo in Israele, e lì la situazione è sempre più incandescente. Al di là del fatto che ieri Israele ha attaccato direttamente la Siria senza forse il permesso o la conoscenza di questo attacco da parte degli USA, hanno provato i giornalisti americani a chiedere insistentemente a Trump durante una conferenza stampa: ci vuol dire se loro sapevano o non lo sapeva? Lui addirittura ha maltrattato la giornalista che gli ha fatto la domanda.
1: Ah sì,
0: cioè, ma lei di chi è? Della CNN?
1: Sì, sì.
0: No, fake news,
1: sì,
0: CNN,
1: sì,
0: fake news, eccetera. La situazione lì è incandescente perché Netanyahu ha detto: io non approvo l'accordo che avete già fatto con diciamo sostanzialmente Hamas per quanto riguarda Gaza, perché finché non siamo certi che siano disarmati i militanti di Hamas, noi continueremo a stare in Israele e andremo sempre avanti. È intervenuto quel fenomeno di ministro Elsevier, non mi ricordo mai come si chiama, dell'ultradestra, che ha detto: ma noi tutte le notti francamente facciamo fuori da 30-40 palestinesi e vogliamo andare avanti così fino alla fine, perché bisogna fare pulizia di questi soggetti, non li ha chiamati nemmeno persone. Ovviamente questo qui avviene mentre manca un mese e mezzo al voto in Israele. Netanyahu sta basando tutta la sua possibile vittoria su un argomento: la sicurezza. E sulla base della sicurezza non fa altro che dire: beh, noi stiamo garantendo la sicurezza a Israele, se non ci fossi stato io con i miei metodi, una cosa altra, eccetera, oggi sarebbero a Gerusalemme e a Tel Aviv i palestinesi, è tutto un caos, una cosa l'altra, dovete confermarci. E questo che porta anche tutta un'altra serie di soggetti, che sono i coloni che stanno in Cisgiordania, ad alzare il tiro, cioè vogliono impadronirsi di ulteriori altre aree per insediare le proprie colonie. Se non che hanno trovato difficoltà grosse con due o tre famiglie nel nord della Cisgiordania, perché queste famiglie sono palestinesi, ma sono palestinesi col doppio passaporto, americano e palestinese, cioè sono cittadini USA ormai, come ci sono quelli col doppio passaporto americano e israeliano, tanto per essere chiari,
1: sì.
0: Ci sono tante persone che hanno il doppio passaporto, anche da noi ci sono soggetti che hanno il doppio passaporto, però quella è un po' più calda la faccenda. Ci sono anche italiani e israeliani, perché alcuni hanno addirittura sono stati richiamati alle armi, e qualcuno che non voleva andare ha detto: ma io sono anche italiano, non ho più l'età per fare il soldato. E invece questi hanno detto: tu hai il passaporto israeliano e devi fare il soldato. Gli hanno messo la divisa e camminare. Qual è il problema? Il problema è questo, che già ci sono una serie di dirigenti diplomatici americani, compreso l'ambasciatore, che pur essendo a favore dei coloni, questa volta ha detto: si stanno comportando come terroristi, perché ad una famiglia di americano-palestinesi stanno impedendo addirittura di avere l'acqua, gli hanno tagliato la corrente, l'acqua, tutti i sussidi, non fanno avvicinare nessuna jeep. L'esercito è presente sul posto, ha dichiarato l'area zona militare, che consentirebbe a loro anche di allontanare questi soggetti in modo un po' deciso. Tutti dicono: guardate, Netanyahu fino a metà ottobre non allontanerà nessuno, perché lui vuol vincere le elezioni basandosi tutto sul discorso della sicurezza. Tant'è che oggi c'era il capo del governo libanese dal Papa, che ha ringraziato perché ha visto, dice, se ne parla poco, ma il Vaticano compie sempre grandi azioni di mediazione fra i paesi nel tentativo di riportare o magari una sospensione momentanea. Ma
1: lo fa sotto traccia, allora.
0: Lo fa sotto traccia, come fa la diplomazia. La diplomazia è così che deve lavorare, non deve lavorare facendo comunicati al telegiornale. Quelli devi fare il giorno che firmeranno l'accordo, devi poter dire a quel punto: a questo accordo hanno collaborato Tizio, Caio, Sempronio. Prima non serve a niente, anzi blocca tutto. perché poi anche, diciamo, in Libano ci sono molti cristiani, ma sono cristiani maroniti, ci sono gli islamici, ci sono di tutte anche le religioni e fedi, ci sono anche tanti che sono senza fede. Quindi non è che poi venga visto e dice porca miseria, c'è la mia chiesa, viene qui a dare una mano. È una delle tante chiese per loro riconosciute, non è l'unica. E niente, questa è un po' la situazione che abbiamo in quelle zone. E con un instabile come Trump non sai mai come andrà a finire.
1: Hai visto, vuole dichiarare guerra anche all'Oman, no?
0: Quindi, esatto.
1: Cioè, ormai è tutto. Secondo Trump il stretto di Hormuz è suo, dice che stanno passando già delle navi, mentre la Cina ha fatto la prima attraversata, sta finendo la prima attraversata nella parte dal nord, che ancora è aperto dal ghiaccio.
0: Sì, sì,
1: ci metterà due settimane per arrivare qua, ma ha iniziato a usare vie alternative.
0: Hanno trovato anche un'altra strada ancora per passare con il petrolio, via terra per un certo tratto e poi via nave. Certo che i costi aumentano, infatti lo vediamo sulla benzina.
1: Esatto.
0: Hai visto, sia benzina che diesel hanno superato 2 euro e fra qualche giorno scade quello sconto.
1: Tra 4 giorni fate il piano ora, perché dopo non si sa quanto costerà, ve lo dico subito.
0: Ma le valutazioni degli economisti dicono che se continua la guerra dobbiamo prepararci ai 3 euro a litro.
1: Vabbè.
0: Ma in tutta Europa questo, parliamoci chiaro. Poi qualcuno avrà 20 centesimi più,
1: sì,
0: 20
1: esatto.
0: meno, ma insomma.
1: Allora, intanto riposati, che te manca un minuto, ti dico.
0: Vai.
1: Io un po' di cose che mentre guardavo la stampa estera. Innanzitutto in Francia Costituzione, le per il du referendum delle Pen, le Pen sai che è arrivata su al 30% più, insomma.
0: Il sondaggio.
1: Sì, esatto. E mentre Le Figaro si occupa dell'allarmante avanzata del crack, la droga degli zombie, questo è un tema, hanno lasciato un po' ora il tema dei grandi incendi, sai che la Francia è stata colpita insieme alla Spagna dai grandi incendi. Una cosa che mi va di segnalare è questo vaccino per il melanoma che ha tirato fuori Moderna, te lo ricordi Moderna?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: aveva fatto,
0: no.
1: Ecco, e dopo ne parliamo dei vaccini, perché c'è una notizia che mi andrebbe di commentare con te, l'abbiamo sentita anche al telegiornale stasera e io
0: lo facciamo dopo nella parte italiana.
1: Andiamo a vedere, e il Paese riporta, anche la Spagna ne parla di questa cosa, vedi, primera vaccina contro il melanoma. Si parla poi di quello che è quel grande attacco a Zuckerberg, sai che ora i social e Facebook è accusato di in pompa magna una grande, non è una class action ma quasi, cioè dire proprio di condizionamento dei minori, tant'è che in alcuni giornali si vede la lista di tutti i bambini minori che sono stati in qualche modo vittime di questa cosa. Una cosa che mi va di raccontarti, poi l'ho vista.
0: Hai visto a proposito di questo, la Francia aveva stabilito il divieto sotto 15 anni di utilizzare i social.
1: No, l'hanno cassata.
0: Il tribunale ha detto no.
1: Sì, gli ha detto no perché era anche spiegato la limitazione del primo articolo sul fatto della libertà.
0: Sì.
1: Allora, però il governo francese ha detto noi vogliamo andare di lì e di lì andremo, troveremo il modo. Una cosa su cui ti voglio parlare di Ceuta. Ceuta è il governo spagnolo che si è mosso con anche ritardo, ma sai che ha spiegato i militari. Hai visto quello che ha fatto in Marocco, vero? La milizia marocchina,
0: sì.
1: Hai visto quello che hanno fatto, quindi. Però il governo spagnolo, che adesso sta diviso in due gruppi, più di 2000 persone sono rimaste lì, ma quelle che sta portando via, li porta in Spagna, sono le donne, le ragazze, specialmente le minorenni, perché ieri sera c'era un servizio, queste ragazze sono vittime di stupri, di tutto, gliele fanno di tutti i colori. La prima cosa che ha fatto, e qui devo dire bene, il governo spagnolo ha detto le portiamo via come categoria protetta.
0: E i minori senza
1: ma in particolar modo le donne. C'era ieri sera, intervistavo una ragazza, dice una cosa allucinante, cioè ti seguono, devi stare, cercare di non stare mai separati e poi ti prendono in branco, branco di matti, quelli sono veramente di fuori come pochi, e qui si tornerebbe
0: più che matti, io dico criminali, perché
1: sono ragazzi, sono abituati così.
0: Il matto
1: allora
0: si può giustificare,
1: sì, ma quello è un loro modo di intendere la violenza sessuale, c'è poco da fare, sono tutti giovani, puoi identificare se lo fanno tutti, e se lo fanno
0: allora,
1: per portare via
0: tutti, molti tutti,
1: sì,
0: non
1: ma
0: credo.
1: Queste ragazze le portano via apposta,
0: sì,
1: quindi il problema c'è. Un'altra cosa che ti voglio dire velocissimamente invece, che mi ha fatto riflettere, la Cina è la prima che ha iniziato, fece la Xi'an, testano la loro tela, l'entrata in borsa dei robot. Pensa, i cinesi hanno messo nella borsa la produzione di robot, perché su questo puntano tantissimo e viene riportata da molte parti anche questo. Concludo con una notizia di Israele che l'ho trovata prima, ora non riesco a ritrovarla. Sai che per la prima volta l'IDF ha aperto un'inchiesta sulla uccisione di quella bambina nel 2024 e di quegli soccorritori dell'ambulanza che spararono, ti ricordi? L'IDF stessa ha aperto 2024 quella bambina. E dopo i soccorritori, che fu uno scandalo, hanno aperto proprio un'inchiesta, perché è la prima volta che lo fanno, per trovare perché c'è qualcosa che dice effettivamente questo è stato un atto criminale, insomma, un errore, alcuni addirittura nel secondo caso parlano di errore. Però la notizia è che è la prima volta che fanno un qualcosa loro direttamente così. Chissà che si apra un qualcosa di...
0: Sperando che non sia per coprire.
1: Oh, va bene, poi dopo il ritorno Thronebreak, sai, no? Il secondo genito che se ne ritorna là, e subito gli inglesi hanno detto: oh, ma mica si pagherà noi la vostra cosa, avete voluto fare i ganzi in America, adesso tornate a casa, perché lì poi la roba, la vita costa, no? Dice ora però, vabbè. Questo è quanto, caro vivo. Ecco qua, ti volevo far vedere la lista, vedi? Guarda, la lista dei costi di Facebook. Hanno fatto un enorme, dico, l'età e il nome. Sì.
0: Invece ti voglio dire una notizia, pochi secondi, poi chiudiamo con la pausa, di quello che avviene in Albania. Sono quasi tre mesi che tutti i giorni decine di migliaia di persone albanesi, più che altro giovani, eccetera, manifestano per le strade albanesi contro l'insediamento che vuol fare il genero di Trump, che avrebbe praticamente...
1: Ecco perché è partita la flottiglia, sta andando in Albania.
0: Esatto, perché lui ha praticamente...
1: Per i fenicotteri, che vuol fare?
0: Ti spiego, lui ha preso un'isola che è un'area protetta, di quelle che non si possono toccare, nel quale vuol costruire un resort con 10.000 camere per milionari e basta.
1: Ah, ecco.
0: Proprio in questa isola, praticamente modificandola in modo totale, capito? C'è la rivolta degli abitanti.
1: Progetto sostenuto da Jared Kushner,
0: il genero che è uno di quelli che va sempre in giro per il mondo comunque a trattare per conto degli Stati Uniti. È un progetto pazzesco, enorme. E c'è Rama che non guarda in faccia, che vuol costruire, venga.
1: C'è scritto: l'isola, già base militare del regime comunista, oggi quasi disabitato, dovrebbe ospitare hotel, ville, strutture ricettive di lusso.
0: Sì.
1: Ora la flottiglia c'ha questo coso.
0: Almeno fa presto, in poche ore.
1: Qui c'è il blocco navale, rivoluzione dei fenicotteri, insomma, va bene, insomma.
0: Va bene.
1: Io ritorno a dire: chi li paga? Perché io non posso andare là, perché a me chi mi pagherebbe? Chi li paga? Oh, e il carburante costa, le persone lì tutto il giorno non lavorano, non fanno niente, chi li paga?
0: Troveranno i soldi da sé, raccoglieranno i soldi.
1: Ce lo dicano chi li paga, no? Io sarei curioso, curioso di sapere chi li paga, sarei curioso.
0: Ma fagli un'intervista.
1: No, ci mancherebbe. Anzi,
0: chissà se lo sanno loro com'è.
1: Ah, qui ti stupirò. Perché io, tu sai come la penso sul fatto delle infrastrutture, no?
0: Sì.
1: Infrastrutture ci vogliono.
0: Sì.
1: Ho conosciuto due ragazzi, li conosco da una vita, però insomma ho avuto modo di dibattere con due ragazzi che ho scoperto essere dei convinti no-tav. Non ti dico chi sono, io ho detto, io sono per lo Stato, se la struttura va fatta, allora loro hanno spiegato la loro versione. Io ho detto: sai che faccio? Io quasi quasi vengo a farvi un'intervista, voglio vedere, toccare dal vivo, così mi bastonano anche a me.
0: Ma perché?
1: Io dico, la violenza la stigmatizzo, non è possibile vedere quelle cose. Un cantiere l'avete bruciato,
0: quello non è più una protesta, quello è terrorismo.
1: Sì, ma l'hai visto le notizie? C'era ieri l'altro, no? Tav, no, basta cose, dice, vogliono passare a quello, alla cosa sommersa, no? Non più a questi scontri così, ma hai usato il termine giusto, quindi, ma non l'hanno detto loro, questi ragazzi, c'era scritto ieri, tra l'altro, io dissi: come fai tu a sposare le parole di quella che è la capa, la rappresentante del Notav, che sposa in pieno quello che è successo di violenza a quel quartiere? Dice: eravamo lì anche noi. Ma come fai? Ma come fate? Ma la violenza, allora non stigmatizzate la violenza. Allora siamo, non siamo più in uno stato di diritto, siamo in uno stato del Far West. E io voglio ascoltare anche la loro opinione, però.
0: Cioè, no, va ascoltata.
1: Io sono fatto male.
0: No, va ascoltata.
1: Stasera uno mi ha detto, c'è una buca lassù, facci te.
0: Va ascoltata, Giuseppe, però...
1: No, vabbè.
0: Va ascoltata. Però rimane un fatto. Chi appoggia questi che si comportano, come si comportano,
1: non lo posso.
0: Scusate, l'intervista finisce qui.
1: Non lo posso.
0: Perché voi non potete sostenere che hanno fatto bene a ferire 100 poliziotti.
1: Responsabili del movimento notato del pacifista, alla televisione disse, noi eravamo lì, noi, ma come? Hanno fatto tutto questo disastro e tu arrivi lì, cioè non prendi le distanze. Ma dai, vabbè. Va bene, ci si ferma?
0: Fermiamoci, se no... Abbiamo sforato come... Se no c'è l'editore che ci mette le mani addosso.
1: Io ho capito tu perché vuoi far andare avanti. Perché non vuoi far vedere quello che è venuto fuori, la realtà della bandiera.
0: Pubblicità.
1: Italiana.
0: Pubblicità.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly. Fly.
2: Rewind.
1: E siamo nella seconda parte, quando è stasera, questo giovedì sera abbiamo un po' sforato, sono le 21:43-44, l'ha detto anche la signorina, che facciamo? Salutiamo intanto tutti coloro che ti vedono ad Arezzo TV, ormai la mia stella del mio direttore che brilla nel firmamento dell'etere. Già c'ha una camicia bianca apposta e io stasera l'ho messa rossa proprio per dire vediamo se attiro qualcosa anch'io, un tafano.
0: Ma hanno mangiato. Quindi quando vai a Lignano.
1: Madonna, domenica vanno mangiato.
0: La guerra dei tafani.
1: Ma sono terribili. Non l'avevo mai trovati, sono
0: anche
1: terribili.
0: Anche a Poti li hai trovati.
1: Sì, anche a Poti io ieri o oggi. Ma non è possibile, cioè sono furbi poi, sono furbi. Quando tornavo che ho filmato col telefonino.
0: Domanda alla Cavalli.
1: Guarda, si vede ancora il buco, cioè ho guardato, c'era tutto il sangue. Dico questo, c'era un tafano che dietro il telefonino non
0: che
1: lo
0: godeva,
1: vedevo.
0: No,
1: va a capire quanto ha succhiato. Vabbè, farò una cosa, un'azione di protesta contro i tafani. Poi magari mi arriva la flottiglia.
0: No, flottiglia, arriva qualcuno che dice fanno parte della natura, non li
1: di che vuoi parlare? Intanto io metto il gatto nero, il nostro gatto nero.
0: Di che voglio parlare? Niente.
1: Siamo nella zona del gatto nero. Eccolo qua. Questo è bello, dai.
0: Che ne pensi di questi paesi europei che ci vogliono rimandare?
1: Beh, allora, innanzitutto ci sono gli accordi va rispettati. Beh, andiamo a vedere i numeri, perché la Germania era una che poi se l'è presa una chiesa lì e ha detto evangelica. Guarda, non facciamo discussioni, ce la teniamo noi. In Austria sono 4, mi pare. Guarda se dico una cavolata.
0: No,
1: sono
0: quelli attuali.
1: Sono quelli attuali. Allora, io non. Però lo sai qual è il problema? Che non conosco gli accordi per i quali l'avevano presi. Voglio dire, Austria, te sei presa 4 e voglio dire e ti lamenti anche, cioè, ma dai, però se gli accordi sono questi vanno rispettati, caro Ivo.
0: Comunque diciamo i numeri globali si parla.
1: Quanto?
0: Ovviamente 20.000 persone.
1: 20.000 persone.
0: Però sì. Non tutti verso l'Italia.
1: Allora,
0: qualcuno l'Italia, qualcuno
1: perché?
0: La Grecia,
1: ma
0: qualcuno.
1: Perché se li sono presi?
0: Perché non potevano fermarli. Questa era un gente che aveva il diritto di entrare anche in
1: okay,
0: altri paesi.
1: Okay.
0: E l'hanno fatto formalmente, non di nascosto, l'hanno
1: okay.
0: Fatto da
1: clandestini. E perché li vogliono rimandare qua?
0: Perché è previsto dall'accordo di Dublino che devono tornare per il riconoscimento finale dello status di rifugiato nel paese di primo approdo.
1: Ah, sì.
0: Fine. Sì.
1: Ah, sì.
0: Questo è il motivo.
1: E quindi li devono riprendere e poi se ritornano là perché gli apparecchi vogliono tornare là.
0: Ma anche perché sono là perché hanno le famiglie, perché hanno altra gente
1: tutti
0: in genere.
1: Tutti questi bravi, tutti questi cosi, va bene, va bene.
0: Oh, se si sono fatti pigliare per farsi rimandare in Italia.
1: No, se hanno fatto i documenti per bene vuol dire che vogliamo fare le cose fatte per bene.
0: Se, quindi chiaro. Vuol dire non deve essere proprio. Non per forza chi viene qua. È uno che viene per fare il criminale.
1: Ma te cioè, sei stato a Arezzo stasera verso le 5:30, le 6?
0: È una bella rumba. Sì.
1: Cioè, ce ne rendiamo conto, vero?
0: Vanno gestiti.
1: Vanno al giro.
0: Vanno
1: al
0: gestiti.
1: Giro. Che sai quel che fanno? Al giro.
0: Vanno gestiti.
1: Al giro. Ma chi li gestisce? Chi li gestisce?
0: Il Ministero degli Interni.
1: Sì, certo. La colpa è sempre di qualcun altro.
0: Oh, qualcun altro. Si sa. Bisogna vedere. È un po' come la storia di Venezia. Di quel femminicidio micidiale donna di 39 anni che aveva già fatto
1: quella
0: tutte
1: precura
0: le
1: io non so le motivazioni ma scusate per me quelli scendete gli ispettori ma
0: no,
1: fanno bene
0: ce le mando
1: ma
0: domani
1: bene, ma sette volte l'aveva denunciato
0: sette volte questa ma lo stesso soggetto era stato già denunciato da altre due donne in precedenza denunce poi ritirate ma quando uno ritira una denuncia io voglio prendere quello che la ritira e ti interrogo per un giorno intero. Perché la ritiri? Ci vuole far perdere tempo? Sei divertito?
1: Divertita, secondo te? Esiste in Italia una classe di persone che sono intoccabili. Te lo dimostro. Vedremo. Perché lì qualcuno ha sbagliato o no?
0: Assolutamente.
1: Sette denunce, questa ancora era lì. Ha sbagliato qualcuno? Gliene frega niente a questi che hanno sbagliato? Se l'avranno nella coscienza?
0: Ha fatto solo un richiamo.
1: Ce l'avranno sulla coscienza questi? O non gliene frega niente, tanto nessuno gli dirà mai niente?
0: Non lo so.
1: Non gli dirà mai niente nessuno in quei palazzi lì. Ma chi vuole che gli dica qualcosa?
0: Non lo so.
1: Però arrivare a sette volte così, diciamo che qualcosa che non funziona c'è, dai, ora oggettivamente.
0: Senti, un'altra cosa, tu sai che in questo momento il Parlamento è chiuso perché sono tutti in ferie al mare oppure a fare altre cose, eccetera. Ma
1: sì, la slide sono un mese che non si vede.
0: Va avanti la legge elettorale. Allora, tu devi sapere che ormai è partito a livello nazionale, non aspettano il 27 quando si voterà, quindi fra un anno, perché si può votare sia in ottobre che in maggio, dipende dal governo. Ma dipende dal governo, perché è stato eletto a ottobre. Le elezioni furono di ottobre, di settembre del 2022,
1: non me lo ricordo,
0: quindi vuol dire per avere 5 anni può arrivare tranquillamente fino a ottobre, nessuno glielo proibisce, anzi per andarci prima deve fare un accordo con il capo dello Stato dicendo io mi dimetto per poter andare a votare, devo fare un accordo prima per rimettere in linea le elezioni con la stagione giusta. Tu sai che in Italia si vota quasi sempre in primavera.
1: Chissà perché, anche questa non l'ho capito.
0: Perché d'inverno ci sono problemi nelle zone di freddo, d'estate la gente va al mare e non andrebbe a votare, Gian ci va lo stesso.
1: È vero, anche questa c'è. Sì. Un po' come lo sciopero di venerdì, insomma.
0: Fa come ti pare.
1: Sì, nel senso.
0: No, è un po' diverso, ma insomma.
1: No, vabbè,
0: è un po'
1: diverso. Ma serve la parte, lo spiegò anche qui un sindacalista perché serve. Non è una cosa fatta male.
0: Politiche, in Toscana è già partita la corsa big e leader a caccia di un posto in Parlamento, perché con il sistema elettorale, se non lo cambiano quello che hanno individuato, al Senato sarà collegio unico la Toscana, alla Camera saranno tre collegi, praticamente le tre aree dell'ASL, l'ASL sud-est, l'ASL centro e l'ASL nord-ovest, quindi avremo di nuovo, come in questa occasione qui, Arezzo-Sena-Grosseto per noi.
1: E tanto a noi ci tocca nessuno.
0: No, la cosa bella è questa, che siccome il primo della lista non è a votare preferenze, le preferenze partono dal secondo in poi.
1: Sì, perché quelle sono le liste, i primi sono bloccati, vero?
0: Liste bloccate, vale a dire se c'è una lista, il nostro partito, il partito Radio Fly, si presenta e tu ti metti primo in lista e io secondo.
1: Non mi fa mettere una bomba.
0: Se passano, se passa un parlamentare, passi te, anche se ne preso manco un voto.
1: Sì, è giusto che sia così. Ma se mi ci metti te.
0: È giusto, hai ragione. Allora, vediamo un po' i tre grandi collegi della Camera.
1: Chi potrebbe essere?
0: Allora, i due esponenti vicini agli slide, che sono Emiliano Fossi e Marco Furfaro, potrebbero ottenere il ruolo di capilista in due dei tre maxi collegi della Camera.
1: Allora.
0: Attenzione alle mosse anche di Dario Nardella, Arturo Scotto, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo e Federico Gianassi. Poi al Senato, guarda invece anche il presidente.
1: Antonio Mazzeo?
0: Sì.
1: No, lui?
0: Sì.
1: Ma è vero?
0: Sì.
1: No, ma me la servi. Antonio Mazzeo.
0: Chi è?
1: Ma come? Il consigliere regionale. Antonio Mazzeo, lui.
0: Non lo so,
1: Mamma mia, no, Ivo, no, è famoso,
0: Che ha fatto?
1: Ma come che ha fatto? Se ti metto questa immagine qui, cosa ha fatto? Non te lo ricordi? Cosa ha fatto Antonio Mazzeo?
0: Cosa ha fatto?
1: La vedi questa qui? Sono i muri di una scuola, vedi che c'è scritto si sfascia tutti i segni. Hanno fatto una protesta lui e la senatrice, te lo dico subito chi è, la senatrice Zambito, dicendo che c'erano strisce e scritte fasciste su questa scuola. Hanno denunciato che sui social la comparsa di scritte simboli ritenuti neofascisti. Ma lo sai che sono questi simboli? Sono simboli dei muratori, perché devono rifare qui. Questo si sfascia vuol dire che toglievano questo muro qui. Lui che è andato a dire che questi erano simboli fascisti.
0: Ma devi cercarle tutte queste notizie.
1: Ma
0: che
1: Antonio Mazzeo, dai, via. Vai, ha fatto una figura a Pisa, al collodio di Pisa, ancora se le ridono tutti. Ma dai, ma ti rendi conto? Questa è fobia, questa è fasciofobia proprio. Allora, cioè vedere negli occhi anche. Vabbè, questi muratori se la sorrisa comunque.
0: Secondo. Hai risa anche te, siamo pari.
1: No,
0: allora, andiamo avanti.
1: Ma l'hai servita te, io non l'avrei tirato fuori Mazzeo.
0: Questa notizia qui era talmente importante per me che non l'avevo manco mai vista questa notizia.
1: Dai, Ivo, dai, è una caduta di cosa. Ma vai a fare le cose scritte fasciste.
0: Non l'hanno viste, che ne so io. Che ne
1: e
0: so
1: poi
0: io?
1: È il muro della scuola, sono le cose dei muratori. Dai,
0: allora,
1: che i muratori siano fascisti proprio, guarda.
0: Al Senato dice che guarda il presidente della Regione Gianni.
1: Oh.
0: però non credo che lui voglia
1: questo
0: qui è una cosa che ha scritto il Corriere di Firenze. Tra i nomi idem circolano quelli di Simona Bonafè e Dario Parrini, e non cercherebbe una conferma in Parlamento anche Laura Boldrini, giù Laura Boldrini che si è messa la cappa nel capo eccetera. Poi
1: non ti ho detto niente,
0: ma ti conosco
1: l'ho bene. Pensato
0: ma sai che io prima di aprire bocca so già quello che penso.
1: No,
0: di
1: no.
0: Mazzeo mi dispiace che non lo sapevo, se no te l'avrei detto,
1: t'ho beccato, ecco.
0: Te l'avrei detto,
1: dai, dimmi che t'ho beccato bene,
0: ma lo conosco sto Mazzeo,
1: sì, ma neanch'io, però t'ho beccato bene,
0: che
1: dai.
0: Faccia,
1: non lo so, ma ti ho beccato bene, dai.
0: No, Fratelli d'Italia.
1: Della Boldrini dopo ripassimela,
0: Fratelli
1: perché ti
0: d'Italia,
1: dico cosa mi ricordo.
0: Fratelli d'Italia. Possibile capolista questa volta al Senato, blindato Giovanni Donzelli.
1: Ah, Donzelli.
0: Che
1: sì.
0: Lascerebbe la Camera. Per Montecitorio invece Paolo Marcheschi, Francesco Michelotti, Erika Mazzetti Rossi. Ma forse anche l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
1: Oh, addirittura.
0: Per Forza Italia Deborah Bergamini, che è parlamentare, che punta alla candidatura blindata anche lei. Marco Stella, che anche lui punterebbe alla Camera nel collegio
1: Firenze. Marco Stella è di...
0: sempre di Forza Italia. Poi i possibili nuovi protagonisti sono Mario Pardini e Anton Francesco Vivarelli Colonni.
1: Marco Stella è quando se ne andò al Mugnai, sì.
0: Sì.
1: Ricordo.
0: Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Grosseto. Per Italia Viva, Casa Riformista, Matteo Renzi, che farebbe il capolista al Senato. Per la Camera invece del Croce Fiorentino potrebbe entrare in gioco Pier Ferdinando Casini.
1: Ma come fa? Renzi, che, a cui Casini. Viene sempre attribuito un numero di voti sparuto, a comunque essere da tutte le parti.
0: Come fa? C'hai voti in quella zona e passa.
1: Ah, perché c'hai voti in quella zona?
0: Evidente, evidente. La cosa che vorrei farti notare, con tutti questi nomi che ti ho letto, non c'è un aretino.
1: Sì, sì, ma te l'ho detto prima. Infatti, non c'è, non c'è mai. Ma scherziamo, cari amici aretini.
0: Si conta quanto il dove. Ah, aspetta, perché poi va davanti. In Toscana si candiderà anche Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi. Per Vanna Ilaria Cucchi.
1: Ah, sì, non ho capito. Chi
0: l'altra partita particolarmente delicata riguarda la destra. L'ex generale Roberto Vannacci potrebbe guidare al Senato la lista di Futuro Nazionale.
1: Ma quanti sono arrivati
0: nella sua Toscana? Sul 7%, dice.
1: C'è arrivato a dire.
0: Ora qui c'è la guerra se deve entrare in coalizione o non deve entrare in coalizione.
1: Alla fine ci dovrà entrare per forza.
0: Fratelli d'Italia, è stato fatto un sondaggio, il 60% lo vorrebbe dentro.
1: Fratelli d'Italia?
0: Sì. Forza Italia e Lega, solo il 25% lo vorrebbe dire.
1: Vabbè, la coalizione ora è fatta dagli altri, quindi si devono mettere d'accordo fra di loro, se no.
0: Esatto, ci mancherebbe altro, esatto. Non è che gli altri devono essere. Comunque, insomma, per Forza e per Futuro Nazionale troviamo anche Edoardo Ziello, Simoni, Ville Gasperini, non c'è Cristiano Romani, faccio presente, insomma, uno dei primi che è stato a dargli una
1: Cristiano,
0: mano.
1: Che...
0: Tutto dipenderà ovviamente dalle leggi elettorali, eccetera.
1: No,
0: appunto, te lo far notare che non
1: perché?
0: C'è una retina.
1: Allora te lo spiego. Tu che sei veramente uno di quelli di cui io mi fido quando parli, anche se qualche volta non condivido quello che dici, ma va bene.
0: Meno male.
1: Mi spieghi perché non c'è un aretino? Me lo spieghi.
0: Perché non contiamo più niente.
1: Ma che vuol dire? Una volta
0: che
1: eravamo. Che contavamo quando avevamo il signore la sua cosa a Santa Maria delle Grazie? Scusa,
0: prima,
1: fammi
0: capire.
1: È chiaro che è una storia diversa. Però per dimmi, perché non
0: allora,
1: si conta?
0: Prima cosa, i parlamentari erano 635, ora sono 400 alla Camera, erano 315, ora sono 200 al Senato.
1: Un altro Fanfani non
0: ce l'abbiamo.
1: I posti
0: si sono ristretti, ma non abbiamo un Fanfani, non abbiamo un Bartolomei, non abbiamo un Amato che è stato deputato
1: nostro per una vita.
0: Cioè non abbiamo tanta di questa gente.
1: Ma perché io?
0: Perché? Perché non ci sono, perché ne sono concentrati nelle grandi città, quelli che diciamo riescono a trovare spazi, noi non ce l'abbiamo. Ma che non ce l'ha nemmeno ne sei nel Grosseto, Non ce n'è un. L'unico di Grosseto che vedo è Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di cosa. Ora, può darsi che poi le cose cambiano. Questi parliamo di capolista, attento bene, Mentre nei piccoli partiti passa se va bene il capolista, se va bene, nei partiti grandi passerà anche il secondo, il terzo,
1: comunque
0: il quarto.
1: Secondo me fa molto riflettere questa cosa qui, devo dire. Poi dopo, ora ce l'abbiamo un'altra retina in regione, hai visto?
0: Allora. Parliamo di questo. Agenzia regionale della sanità. Gianni nomina Giovanni Grasso commissario straordinario.
1: Che io non sapevo, non, che cos'è sta agenzia?
0: Ecco, la cosa interessante, la prima domanda che faccio io a te è questa: l'Agenzia Regionale della Sanità esiste da anni e anni.
1: Non lo sapevo.
0: Non ne parla mai nessuno. Perché se ne parla ora? Perché c'è stato un attacco concentrico dei leoni da tastiera e di un po' di partiti contro questa nomina di Giovanni Grasso, che tra l'altro rappresenta una novità in assoluto, perché mai un infermiere era arrivato a quel livello. Però devi sapere, perché lo sappiano tutti, che gli infermieri oggi in Italia contano quanto i medici, e ti faccio presente che per esempio nella nostra provincia abbiamo un infermiere direttore di distretto. In Italia ci sono infermieri direttori di dipartimenti ospedalieri e ci sono infermieri direttori generali delle ASL.
1: Io non so, per essere commissari, quale titoli bisogna avere. Bisogna essere laureati, bisogna essere
0: laureato.
1: No, ti faccio, non lo so, bisogna essere medici, bisogna essere, non lo so, non ho idea. E io ho visto questi attacchi, l'ho visti anch'io questi attacchi.
0: Gli attacchi perché su di lui si è concentrato da tempo l'attenzione, ti dicevo, di Leone della Tastiera e di certe posizioni politiche.
1: Vabbè, però è anche vero che qualcuno ha detto, più di qualcuno l'ha rimessa al fatto che è stato.
0: Gianni disse quella cosa.
1: Esatto.
0: Ci arrivo subito. Ma prima di quello voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
0: Io sento da decenni fare due zeri così dai politici di ogni colore, destra, sinistra e centro, largo ai giovani, largo alle competenze, largo al merito. Questo è laureato. C'ha tre master in direzioni sanitarie diversi, tre ce n'ha, non uno. È dirigente di una grossa azienda che lavora nel territorio e si occupa di questo. È stato per 9 anni presidente degli infermieri della provincia di Arezzo e per 3 anni presidente regionale degli infermieri. È membro del Consiglio Nazionale degli Infermieri.
1: È anche cavaliere sul lavoro.
0: No, devo sul lavoro della Repubblica. Della Repubblica. Della Repubblica.
1: Cavaliere della Repubblica. Sì.
0: Cavaliere sul lavoro sono solo i grossi industriali.
1: Scusa Giovanni.
0: No, scusa, lui pareva manco il verbo.
1: No, vabbè, no, se dico un'imprecisione è giusto che.
0: Allora,
1: però
0: io,
1: il cavaliere è.
0: A me piace. Allora, gli unici che hanno detto bene sono stati tutti gli ordini professionali della Toscana.
1: Ivo, sì.
0: La UIL, i sindacati, diciamo, chiamiamoli di centro, eccetera. Però hanno detto finalmente si dà ad un infermiere un incarico di.
1: Sì, ma la chiave di lettura di molti è stata quella politica di dire: Gianni ti aveva promesso qualcosa, non sei allora arrivato ad Arezzo e te porta a Regione. Questa è la lettura politica del popolino.
0: Lo
1: è
0: sai,
1: vero o no?
0: Perché gliela danno?
1: Sì, ma che sia una persona. Ce lo conosciamo bene, sì. Parliamoci chiaro, ecco, sì. Quindi, però la lettura è un po' questa, quella politica che gli viene data.
0: Allora,
1: dice, bella cosa.
0: Ricordo, voglio ricordare, perché per chi non lo conosce, perché non conosce la storia, quando lui è stato presidente regionale degli infermieri per 3 anni, si incontrava una volta alla settimana con il presidente Gianni e l'assessore della sanità per discutere proprio dei problemi e della categoria degli infermieri,
1: certo,
0: ma della sanità in generale. Ora, gli infermieri sono quelli che, specie negli ospedali, conoscono i reparti meglio dei medici, perché i medici vanno, fanno le visite e se ne vanno. Gli infermieri hanno i contatti con i pazienti e con i parenti. Gli infermieri sanno se c'è una carenza di letti oppure no, molto più dei medici, perché sono quelli che gestiscono i reparti. Io mi ricordo che durante il Covid veniva fatto un monumento agli infermieri: gli eroi sono gli infermieri, una cosa o l'altra. Ah, gli infermieri in tutta Italia stanno facendo delle cose incredibili.
1: Posso farti una domanda? Ma questa figura di commissario era quello precedente, era scadenza, cioè scaduto, oppure una figura che è nata così come l'assessore alla bellezza? Perché se è nato così l'assessore alla felicità come a Firenze, Ivo, no, scusami, è quello che ha creato un po', secondo me, di.
0: Allora, invece di parlare di puttanate, cioè gli assessori alla bellezza.
1: Ma è vero, esiste quello della felicità.
0: Ho capito, ma l'Arz esiste da decenni.
1: Ma ti ho detto che non la conoscevo.
0: È il signor.
1: Il commissario esisteva o no?
0: Il precedente commissario è il medico, nonché già consigliere regionale, nonché già parlamentare, nonché già direttore generale della ASL, Federico Gelli, che è stato nominato direttore generale del Maier. Ok?
1: Ok, quindi adesso c'era
0: per
1: il posto.
0: Per 4 mesi, ma non è che è un posto quello, per 4 mesi.
1: Sì, lo so.
0: Deve essere fatto questo lavoro, finito questo lavoro, anzi fatto, perché Gelli non l'ha fatto. Lui andrà lì in 4 mesi, dovrà fare un'analisi dei dati raccolti, un'elaborazione della situazione in Toscana e fare una proposta per migliorare la sanità.
1: Tra l'altro lui aveva fatto un progetto, mi sembra, me lo
0: cesti te,
1: sull'ingegnere, esatto,
0: sull'ospedale di comunità.
1: Ma io non metto in dubbio niente dei titoli delle
0: invece
1: cose,
0: di
1: è
0: vedere,
1: solo per capire.
0: Invece di vedere aretini che dicano porca miseria, un ragazzo giovane che ha studiato, c'ha il merito, rappresenterà anche Arezzo a un bel livello, bene, meglio, benissimo, no, ma fantastica. È veramente una cosa indecorosa.
1: Forse è passato il messaggio sbagliato da quello che ci racconti, però un messaggio politico di Gianni che comunque gli aveva promesso
0: Gianni in una intervista fatta oggi alla Nazione.
1: Sento male.
0: Fatta alla Nazione oggi ha detto la nomina delle cose, beh, dice, dovete essere contenti ad Arezzo perché avrete due aretini sostanzialmente a vertice della sanità toscana. Torre che è andata che va a fare il direttore generale all'assessorato e lui che per questi quattro mesi avrà questo compito. Certo, una cosa te la garantisco: se lui dopo quattro mesi porta un progetto che vale una cosa o l'altra e che risolve uno dei tanti problemi, mica tutti, io non vedo come potrebbe mandarlo via. Questo te lo dico, secondo me, però è un'opinione mia, lì non può starci perché scade, quindi è solo una nomina di una volta e basta, non può, dovrà fare un'altra cosa eventualmente.
1: Io sono dell'idea che le persone in gamba vadano usate, quindi al di là di questo è il contesto su cui è nata questa cosa che tu hai spiegato bene, però che ha creato qualche scricchiolio, più di qualche scricchiolio. Gianni ha parlato anche di Media Etruria, vedi, Sericutino vertice col sindaco,
0: lui ha detto ovviamente dobbiamo fare corpo unico con più soggetti e vuol parlare col Comanducci. Va detto che su Media Etruria anche Ghinelli era della stessa idea, quindi su questo diciamo che Gianni e Ghinelli, che non andavano d'accordo politicamente, su Media Etruria andavano d'accordo. Magari non l'ha fatto con tanta intensità all'inizio Ghinelli, ma diciamo nella parte finale della sua consigliatura ha spinto molto su questa cosa qui. Quindi ha parlato molto di
1: quello
0: questo.
1: Che dicevi della Nazione, vedi la bufera sull'anonima attacco a Grassi all'ARS, curriculum inadeguato, e guarda che chi parla il capogruppo che è Alessandro Tommasi, che l'hai detto prima, insomma. Logiche di spartizione.
0: È come se uno facesse, che so, ministro Lollobrigida, capito?
1: Non abbiamo la prova contraria.
0: Però
1: che
0: non
1: ci
0: sono, la differenza è che non sono cognati.
1: Comunque, nulla da eccepire su Giovanni Grasso, perché è una persona squisita, io lo sai, quindi lo stimo come persona. Poi le logiche che l'hanno portato qui o meno tu l'hai spiegata, a qualcuno invece dicono che sono logiche di spartizione, quindi sono visioni differenti, però è sempre un aretino che ha ragione. Io di questo sono anche contento, perché insomma
0: l'importante è che faccia bene il suo lavoro.
1: Della Boldrinivo non pensavo al burca che si è messa quando la Meloni, i suoi capelli biondi là, fatti vedere bene, no, pensavo a Via Sicilia, all'antenna di Via Sicilia, quando venne a protestare, no, questa c'era due telefoni in mano.
0: Ah, c'era anche lei?
1: No, convenne, te lo ricordi? Che poi hanno fatto ricorso e l'hanno perso, perché li perdi, anche se vai al Consiglio di Stato, perdi lo stesso, tutti i soldi buttati via dai cittadini, purtroppo è così. Ti ricordi, non si disse non sospetti, quindi voglio dire, no, quando hai detto Boldrino ho pensato a quello, alla Via Sicilia, perché anche lì fu un paradosso.
0: Anche la Tanti un po' a un certo punto la poggia, ti ricordi? Nonostante fosse il Comune aveva dato il primo okay, perché non poteva fare diversamente il Comune.
1: Ma lei, Lucia Tanti, lo posso dire Lucia perché lo dicesti a me e io sono una fonte fiduciaria di me stesso, disse io il mio dovere politico l'ho fatto, i cittadini protestavano, dico ma tanto non ti porterà a niente, si spenderà i soldi e basta, però dice io il mio dovere l'ho fatto, disse così. Infatti, spesi i soldi e basta.
0: Chi è istituzione dovrebbe anche avere la responsabilità e il coraggio, se c'è una cosa che sai che è perdente, ti fermi.
1: Ma scherzi, non ti ricordi i comitati? No, perché poi i comitati sono anche belli, importanti, ma sono anche a volte cozzano con delle cose che ormai è partito il comitato. Guarda Saione, quanti ce n'hai i comitati a Saione?
0: Due.
1: Ora gliene finiscono la piazza, l'hai visto lì? Anche lì il selciato che passa da una parte non passa da un'altra. Perché dopo a me vanno a rompere le scatole quando vado a fare interviste, ma dopo la gente zitta zitta me le dice, sai le cose. Quello, sai, dava noia lì, no? Quell'altro voleva che passasse di là. Siamo aretini, è vero? Ora, perché si sono persi i fondi del PNRR.
0: Quale sarà la sorpresa che ci farà il Gamorrini?
1: Non lo so.
0: Che ha detto, faccio la sorpresa.
1: Non lo so.
0: Devi scoprirlo.
1: Devo scoprirlo. No,
0: devi
1: mi rimandare
0: scoprirlo.
1: A...
0: Devi scoprirlo.
1: E che faccio? Vado dalla gente a dirgli che farà il Gamorrini?
0: No, con qualche amico, questo operaio, che ormai ti conoscono tutti.
1: È vero. Allora, bisogna fare la terza parte. Vai. Abbiamo esplorato anche...
0: Fermiamoci, vai.
1: No, non è possibile, dai. Posso mettere un jingolino?
0: Anzi,
1: se mi riesci. Ma va bene, vai. Ascoltiamoci questo, poi ti porto ad Arezzo, va bene?
0: Vai.
1: No, ma ci hai fatto andare. Mi ci hai mandato. Mi ci mandi.
0: E finché ti mando ad Arezzo è un conto. E quando ti mando in quel paese che è un problema.
1: Mi ci mandi.
6: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Sono le 18 e 35 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
1: E eccoci qua, ciao Rosario, buonasera a te. No, non ci stanchiamo mai. Ha detto che diluvia, lui sta a Figline Valdarno. Diluvia, sì.
0: Adesso?
1: Sta a Figline da quella parte là, insomma. Diluvia, ma infatti veniva l'acqua in qua.
0: Sì, ma domani è prevista anche da noi allerta.
1: Vabbè, la resta io
0: con qualche preoccupazione.
1: Spero che sia allerta gialla, non sia l'arancione.
0: Da noi c'è l'arancione sulla costa.
1: Vabbè, ragazzi.
0: E anche su Firenze, anche su tutto domani.
1: Questo è il periodo brutto. Sì,
0: giardini, è brutto perché c'è il mare a 30 gradi e sta arrivando.
1: Sì. Che mi dicevi di Gijón prima?
0: No, Arezzo studia il modello Gijón, la città spagnola sotto la lente del comune per i sistemi di innovazione e intelligenza artificiale.
1: Io la borro, come diceva
0: Bugini, a borro
1: l'intelligenza artificiale. Sindaco, basta con questa intelligenza artificiale.
0: E ti toccherà farci conti anche a te.
1: Basta.
0: Ti toccherà farci conti anche a te con l'intelligenza artificiale.
1: Ha detto sì, guarda, ora 22.09 sta diluviando da là da lui.
0: Ma hanno detto che con l'intelligenza artificiale sono quelli che ti montano loro sui tralicci.
1: Sì, ci monta, sì, con le ragnatele. Ma infatti hai visto la Cina ha messo sul mercato azionario i robot. Quindi andranno sui tralicci, faranno tutte le cose che gli umani non vogliono più fare.
0: Ecco, va bene.
1: Almeno
0: ci avrà tanti mestieri che gli umani non vogliono fare,
1: da qualcun altro. Va bene, uno dei mestieri.
0: Però ce ne sono altri che vorrei far fare agli umani.
1: Secondo me smetteranno anche di fare i giornalisti. Gli umani faranno l'intelligenza artificiale.
0: Purtroppo la fa già. Purtroppo la fa già.
1: La fa già?
0: Già.
1: No, senti,
0: molti editori utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: A me non interessa, io veramente non la sopporto, basta, chiuso. Dopo quando ho visto come viene usata l'intelligenza artificiale con Claude, no? Questa grande Claude che prima dice: oh, io non ti do niente, caro Trump, me ne vado, anzi io non permetto niente. Arriva ChatGPT, ci penso io, non vi preoccupate, l'arme direttamente. E poi Claude che ha fatto i primi agent che riescono a sfuggire su computer chiusi. Cioè, pazzesco, bello, ragazzi. E poi gli mettiamo in mano il frigorifero, perché intanto nelle case si monta tutta la domotica, perché io ho l'app che il mio frigorifero mi dice se mi scadono le uova, e allora l'app è connessa a internet, non ce l'ho, niente preoccupare.
0: E prima che scadano ti fa anche le uova sode, te le prepara.
1: E io ho poi utilizzato, dovete sapere che anche Elon Musk, questo grande signore del cielo che sta pensando di invadere l'India con i satelliti, l'ho letto prima sulla cosa, dovete sapere che tra l'altro l'India è una delle peggiori aziende, dei peggiori stati dove esistono delle mega farm per le truffe a telefoniche. In India sono pazzesche, attenzione a queste cose qui. Comunque, dicevo, Elon Musk sta pensando di delocare le grandi farm, i grandi computer, i grandi server per l'intelligenza artificiale fuori dalla terra, perché in quella maniera l'energia ce l'ha dal sole, ma soprattutto non ha il problema di spendere troppo per il raffreddamento, perché questi server vanno raffreddati, lo capite, no? E è energia che serve. Allora prova a immaginarti, no? Se questa intelligenza artificiale cancella, a un certo punto prende una certa ha delle istruzioni che dice: mio, guarda, questi terrestri, io sono fuori dalla terra, la consapevolezza che è fuori dalla terra, i terrestri, guarda, sono tutti lì sotto che fanno casino, inquinano, sporcano la natura, si uccidono, ne fanno di tutte, ma sai che faccio, io piccio il pulsantino, tanto io sono fuori, ti rendi conto? Io non sto scherzando. cioè lo faccio in maniera, cioè secondo me veramente è pericolosa sta cosa.
0: Sono pericolosa.
1: Vabbè, vabbè, allora andiamo ad Arezzo che sicuramente saremo molto meglio. Ivo, io sono tornato prima della cosa, sono andato a fare una giratina a Poggio del Sole perché passavo di lì.
0: Sì.
1: E ti faccio vedere Poggio del Sole velocissimamente.
0: Anche il ramo rotto hai visto?
1: No, lassù in cima non c'è più, mi sembra, il ramo rotto.
0: Quello che si è rotto ieri sul pino.
1: Ma mi sembra non c'è.
0: L'hanno tolto?
1: L'hanno tolto, sì, sì.
0: No, lassù in cima, a metà salita.
1: No, vabbè, allora ascolta, velocissimamente, perché l'altro servizio te ne manderò una parte perché è troppo lungo, lo vedrai dopo su internet. Sì. Poggio del Sole, cosa c'è? Vai. Aspetta. Terrazza di Arezzo, l'abbiamo chiamato il percorso degli innamorati. Devo dire, hanno messo un pezzo di ringhiera giù, novità poche, qui abbiamo un paio di mutande, mutandoni, e lì c'è una coperta per dormire. Ora noi non vorremmo che chi fa il giaciglio qui, vabbè, c'è, che vi devo dire, vuol dire che ci dorme bene. Però devo dire che l'intervento è abbastanza carino, il nostro Stargate, che lo vediamo là, i motorini stubati che dopo gli fa la multa, gli alberi che speriamo che prendano, comunque diciamo questo è l'intervento che abbiamo seguito tutto dall'inizio, però è carino, dai, la passeggiata degli innamorati. Ecco qua, scusami, era solamente una pillolina per farti vedere sta cosa. Bellino, è venuto carino. Non c'è le lucine, i lampioncini che avevano detto che mettevano, ti ricordi, sì, famose cose, sì. Però è carino, devo dire. Che ci faresti lassù in cima?
0: Niente, lo lascio com'è, è un posto per passeggiare.
1: Che ne so, un ombrellone con due tavolini, no? Oh.
0: Tanto ormai tutto magna magna, qualcuno ci apre un...
1: Va bene. Comunque, il tema che volevo portare è un altro tema, e è quello di un percorso che è stato tagliato per gli interventi di messa in sicurezza idraulica da parte della regione. In questi giorni si è venuto fuori, che io non so da dove venga, comunque c'è, che la zona dove abitiamo noi, Molin Bianco, è tagliata fuori sostanzialmente dal punto di vista pedonale, anche di biciclette. La strada che Via Chiari mi sembra si chiami, è pericolosa perché ci passa un sacco di mezzi, un sacco di camion, non c'è il posto ai lati per camminare, e quindi dice che c'è una raccolta firme, penso cosa. Ma sì, c'era
0: per la zona della Meridiana.
1: Appena Meridiana quella. Sì. Ecco, però c'era un percorso una volta, e ti faccio vedere che fine ha fatto. Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici. In macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata, insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto, e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti dalla Main si va in Pescaiola, si passa il ponte, no? Si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. Perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione con le opere di messa in sicurezza idraulica, hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente, e vediamo cosa è rimasto. E così quando arriviamo qui vediamo una di queste barriere di cemento posta qui, e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia, non c'è più traccia. sul nostro torrente
8: che è il Castro Vingone, questo è il Vingone,
1: che comunque
8: sì,
1: è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla bagnaia, alla cabina dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se, tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, e è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri nemmeno, un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, il rischio idraulico, il rischio, guardate come diventate tutto pieno di roba, il rischio è già rinato.

0: Poi tra l'altro zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso. Segnaliamo anche questo, c'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no?
1: Vabbè, che ne pensi Ivo di questa cosa?
2: Che sarebbe giusto riavere quello che c'era. Ovviamente se non l'hanno fatto ci sono due ragioni: o tecnicamente qualche ingegnere idraulico ha detto non voglio nemmeno il ponte, o la seconda ragione è che per fare un ponte del genere ci vogliono i soldi.
1: Ma a farlo di un, che ne so, io ora ho detto di legno, ma io non mi intendo di
2: sì,
1: queste
2: sì,
1: cose,
2: no.
1: Una struttura leggera per passarci.
2: Ma te mi insegni che quello, una struttura leggera, tu dici io un po' mi intendo di costruzione a volte eccetera. Sostanzialmente se metti in terra un pezzo di gru, sì, anche di quelli rugginosi,
1: ma non
2: basterebbe,
1: si può fare,
2: non si può fare. Allora se deve fare un progetto, deve essere un progetto particolare autorizzato da appunto l'autorità di bacino che si occupa anche del cose eccetera. C'è il caso che di progettazione costi più che di costruzione, magari ci vuole 200-300 mila euro per fare un ponte del genere, non meno.
1: Ma e allora a montagna, quando vai su montagna che trovi che ponti celli fatti con legno, fanno come gli pare.
2: Probabilmente se fosse...
1: Vabbè. Allora, andiamo adesso al...
2: Perché vedi, i ponticelli, finché ci sono, perché l'hanno fatti 100 anni fa, nessuno può dire
1: quella
2: niente.
1: Di Ricotino mi sembra che lo sta rifacendo però.
2: Sì,
1: anche lì lavoretto
2: sì.
1: Uno. Allora noi rompiamo le scatole a Gamurrini, a tutti, diciamo vogliamo il nostro ponte.
2: Dacci il ponte.
1: Va bene, allora, su indicazione del caro direttore Ivo Brocchi, vista la perplessità scaturita...
2: Diciamo com'era nata la cosa, diciamolo. Tu ti sei accorto alla RAI...
1: Sì.
2: Che una delle nostre bravissime atlete nuotatrici che ha vinto una bella medaglia d'oro, anzi più di una ne ha vinte di medaglia d'oro.
1: Non lo so quante ne ha vinte.
2: Curtis mi pare si chiami.
1: Questo è il post, ve lo metto così almeno.
2: La Curtis.
1: Esatto. In una ripresa di intervista.
2: Mentre nuotava aveva una cuffia, diciamo, d'ordinanza regolare.
1: Sì.
2: Con scritto ITA, che è la, ovviamente... l'abbreviazione di Italia,
1: sì.
2: E disegnata la bandiera italiana, verde, bianca e rossa.
1: Ma è così la bandiera?
2: Questo modo, verde, bianca e rossa, questi sono i colori, sono tre bande verticali della stessa dimensione, verde, bianca e rossa. E lui che ha fatto? Nel telegiornale si è accorto in un frame di pochi secondi.
1: È vero.
2: Che questa bandiera era diventata rossa, bianca e verde, e gli si sono arrizzati tutti i capelli che ha in testa.
1: Se
2: lo vedevo io, mi si arrizzava niente perché i capelli.
1: Ti ricordi, io lo dissi giovedì,
2: subito,
1: e poi quando la sera l'hanno messa su Rai Play, sono andato subito a beccare il frame.
2: E hai fatto molto bene. E allora a quel punto lì, lui nacque un po'. Una battuta per scherzo, gli disse: ma sai quanta gente non se ne accorge, quanta gente non lo sa? Dico: ma sai quanta gente che non sa dirti i colori della bandiera italiana? E lui fa: esagerato che sei. Dico: prova, ma non provare, prova andando in giro per la città, parli con gente comune e molti non lo sanno. È la fine del mondo? Non voglio dire di sì, però è una cosa brutta.
1: Allora noi ci guardiamo il video, guardiamo una parte perché 12 minuti. Angelino l'ha tagliato tanto, ma.
2: Sì, però voglio sentire le risposte.
1: Allora, sentiamole, su, vai. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana in sequenza.
3: Come in sequenza?
1: In sequenza, il primo colore qual è?
3: Verde, bianco e rosso.
1: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
3: No.
1: Manda, i colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera
4: bianco,
1: italiana.
4: Bianco, verde.
1: Scusa?
4: Rosso, bianco, verde.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana?
5: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
5: Almeno lì.
1: I colori della bandiera italiana?
4: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
6: Oh.
1: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
6: Rosso, giallo
1: e poi?
6: E blu.
1: Grazie. Aiuto.

0: Aiuto! All'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
1: I colori della bandiera italiana.
2: Bandieri.
1: I colori della nostra bandiera.
2: Tre.
1: Italia, qui, se, qui è Italia, sì. La nostra bandiera, che colori ha?
2: Tre colori.
1: Tre colori, sì. Quali?
3: Il rosso, bianco, rosso, verde.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Sì.
1: Sequenza, più o meno.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li ci chiama tutti, ovviamente. Grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
4: Verde, bianco, rosso.
0: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro. Queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
1: Manda lei.
0: Una domanda sola, i colori della bandiera italiana, guarda, più semplice di questo, dai.
5: Bianco e verde.
0: Rosso, bianco e verde.
1: Grazie.
0: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce, i colori della bandiera italiana.
6: Perché?
0: È una domanda che facciamo a tutti.
6: Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
6: Che bellezza queste domande,
1: dai,
6: così.
1: Così
6: rosso, bianco, verde.
0: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
6: Dai. Allora, verde, bianco e rosso. Verde, bianco e rosso.
0: Grazie. Signora, una domanda, i colori della bandiera italiana.
7: Verde, rosso e bianco.
0: Grazie, gentilissimo.
7: Madonna.
0: Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda, i colori della bandiera italiana, dai.
7: Verde, rosso e bianco.
6: Verde, rosso e bianco.
0: Grazie, gentilissimo.
1: Capo, ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
5: Sì,
1: di sapere, eh?
5: È bianco.
1: Bianco
5: e nero.
1: Verde e rosso?
5: Ah, sì.
1: Più o meno, dai. Bianco?
5: Verde e rosso.
1: Vai, grazie. Ciao, ragazzi.
5: Vogliamo mangiare la pizza.
0: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
6: Ora sbaglio. Verde, bianco, rosso. Sì.
1: Uguale.
6: Uguale.
0: Grazie. Ciao, una domanda. I colori della bandiera italiana. Chi me le dice?
6: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco e rosso.
6: Sì.
0: Grazie.
6: Prego.
0: E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
8: No, per carità di Dio. No,
5: bianco, rosso, verde.
1: Bianco, rosso, verde, lei che dice?
8: Io bianco, dico rosso, verde, verde.
5: Ma vuole sapere la sequenza? Lei siete troppo, lei è una persona giornalista d'assalto.
0: Bisogna fare così, la vuole ridire?
1: No, ma la seguo.
0: Dai, la vuole ridire?
5: Sembra che sia verde, bianco e rossa, potrebbe
1: verde,
5: essere.
1: Bianco,
5: potrebbe
1: bianco,
5: essere.
1: Bianco.
0: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
7: Verde, bianco, rosso.
0: Verde, bianco, rosso.
6: Verde, bianco, rosso.
0: Bravi, ciao.
1: Grazie.
0: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
6: Rosso, bianco, verde.
0: Rosso, bianco, verde, grazie, ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
6: Vai, vai.
1: Dai, su, dai.
6: No, l'ha detto a te. Verde, bianco, rosso.
0: Verde, bianco, rosso, grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana. Dai.
1: No, no, no,
0: dai.
1: No, no,
0: i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana. Appunto, quello, voglio sapere solo quello. Solo quello.
6: Verde, bianco, rosso.
0: È un no sentito.
6: Verde, bianco, rosso.
0: Grazie. Italiana, dai.
6: Allora, rosso, bianco e verde.
1: E tu?
6: Rosso, bianco e verde.
0: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo?
6: Sì. Vai.
0: Ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
4: Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
8: Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissimo.
6: Bianco, verde, rosso.
0: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
1: Grazie. Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera. Il pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana. bianco, rosso e verde.
2: Grazie.
0: Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you? One question.
3: Yeah.
0: The colors of the Italian flag. That. Italian. Yes. What's the color?
3: This is not the Italian flag.
0: The color. What is?
3: It has white,
0: yes.
3: Green and red.
0: Green, black.
3: Green and red.
0: Green and red.
3: Green.
0: Is missing one.
3: White.
0: White.
3: Green.
0: Ah, white. It, oh, sorry, my. I listen bad. Many, grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande, guardate che bella. In questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso. Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
9: Bianco, rosso e verde.
0: Tu?
9: Rosso, bianco e verde.
10: Verde, bianco, rosso.
0: Bravo, grazie, gentilissimo. Il bambino ha detto bene, Ti ha detto l'ordine, sì. Bravo. Sì, è vero, penso che devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana, devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso, cari signori, vi posso disturbare, una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
11: Quello lo conosco.
0: I colori della bandiera italiana in ordine.
11: Verde, bianco e rosso.
10: Verde, no. Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissime, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
12: Buonasera.
0: Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
12: Verde, bianco, rosso.
0: Grazie, gentilissimo, e buon lavoro. Allora, ora te lo fermo qui, intanto vado avanti. Io devo dire che me ne ricordavo più di quelli sbagliati. Sono rimasto, perché noi se l'ha fatto un 70-30 che non le conosco. Quindi o Angiolino ha taroccato qualcosa.
2: L'intelligenza artificiale.
0: No, ce n'era una troppo forte. C'era un ragazzo, ma vedi che mi manca dell'immagine. C'è un ragazzo che ci ha detto anche la perché in quella maniera. Era molto bello se lo trovo. Comunque, da quello che vedo stasera qui rivedendolo.
2: Il verde delle montagne?
0: Sì, e ora se lo trovi, io chiaramente non si è messo un po' a tanti. Secondo me ne manca qualche pezzo.
2: Il bianco della neve?
0: Eh sì.
2: Il rosso?
0: Ma aspetta, vediamo se lo trovo quel ragazzo. Eccolo qua, fermo qui. Aspetta.
2: Ah, lo conosco, ragazzo.
0: Chi è sto ragazzo? Non lo conosco. Sulle quali vicino. Aspetta. Vediamo un po'.
13: It's correct.
14: Thank you.
0: Questo è inglese, in verde.
14: Wow.
0: Gli ho fatto vedere la foto.
13: No, una domanda: i colori della bandiera italiana.
0: Aspetta.
13: Al volo.
10: Rosso, bianco e verde.
14: Verde, bianco, rosso.
10: Bocciata?
0: No.
10: Sì.
0: Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore. E noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
10: Bianco, rosso e verde.
0: Grazie. Vuoi dirlo anche te? I colori della bandiera italiana.
15: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, nel quale hanno versato i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste a proposito di questo paese per vincere in tempi di guerra eventualmente.
0: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
15: Mi chiamo Walter.
0: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
15: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
0: Grazie, ciao. Vabbè, guarda, questo era l'ultimo, diciamo ce ne sono altri nel mezzo, però credimi che
2: Bravo Walter.
0: Ho visto che ha tagliato quelli che non hanno risposto, ma mi sa che ha tagliato anche qualcuno di quelli che è proprio palesemente. Anche lì ai giardini del Porcinai l'ho chiesto anche a gente.
2: Perché Angiolino è un patriota dentro.
0: Ma è un patriota, Angelo, te volevi vincere per forza, che avevi detto 50-50.
2: Ha scelto preciso.
0: Comunque, ascolta, fidati, andando lì in giro, se fai la vabbè, anche se fosse un 50-50, che non lo erano stasera 50-50. Che ne trai di questa cosa?
2: Prima cosa traggo che la gente va a spasso e sentirsi uno che c'è dei colori della bandiera italiana, dice, ma questo, ma che rompe le scatole. E quindi ti dice, però devo dire che nessuno ti ha mandato a quel paese.
0: No, assolutamente.
2: Ma
0: no.
2: Veramente?
0: No, no.
2: Hai un...
0: Te lo immagini mi mandava quel paese quello con due muscoli così?
2: Sta preoccupato lì, eh? Sta preoccupato. E poi che ne penso? Penso che sono quelle cose, diciamo, che in genere si imparano da bambini, non si dimenticano mai. Quando ero bambino io ancora c'era il calesse per le strade, non c'erano le macchine, te lo insegnavano a scuola, ti facevano cantare l'Inno d'Italia quasi tutti i giorni, quindi figurati te, insomma, quando si usciva da scuola c'era l'Inno d'Italia, tutti in fila dentro i corridoi della scuola Masaccio e c'era l'Inno d'Italia prima di uscire da scuola, quindi capisci che c'erano tutte le bandiere esposte. Quelle cose ti rimangono, qualcuno rimane anche traumatizzato, però penso che sia una bella cosa. L'inno del paese dove abiti devi conoscere, l'inno e la bandiera.
0: Vabbè, comunque io stasera, ripeto, dopo, siccome si è fatto diverse interviste, qualcuna può essere sfuggita, qualcuna no, quelli che non hanno risposto, quello che te lo dicevo da lontano. Cioè,
2: la prossima volta facciamo una domanda di geografia.
0: Però, ascolta, ti posso assicurare che, la mia percezione, i turisti già ne sanno più di noi. Ora, a parte quella signora che poi ne era, si sentiva che era, rumena e ha detto
2: i colori della sua bandiera
0: della Romania.
2: Direi che quasi quasi non ha capito la domanda. Della bandiera.
0: Vabbè. Comunque c'è da dire che molti rosso, bianco e verde, il rosso cioè ora quelli che iniziano col verde, bianco, rosso, verde, rosso,
2: quante sono le bandiere della giostra del Saracino che hanno i colori della bandiera italiana?
0: Oddio, allora col Cedrone c'ha il rosso e il verde. Porta Santo Spirito no, perché c'ha il giallo e il blu, quindi niente da fare.
2: Ma devi fare tutto l'elenco e lo puoi dire al volo?
0: No, devo elaborare. Sant'Andrea bianco e verde, quindi gli manca un bel rosso nel mezzo, poi l'altro è Cremisi giallo. Ora il Cremisi non ce l'ha, cioè giallo Cremisi e il rosso, ma il rosso un po' amaranto.
2: Infatti non è.
0: Quindi alla fine chi ce l'ha?
2: Due. Sant'Andrea e Cedrone.
0: E te lo sapevi, mi hai fatto parlare tutto così.
2: Io faccio le domande e tu dai le risposte.
0: Va bene, dai, allora lo sapevo io. Va bene, allora noi ti salutiamo, caro Ivo. E che devo fare la prossima settimana?
2: La prossima settimana c'è una domanda, te la dico fuori onda, però se te la dico ora.
0: Ma devo andare
2: si preparano. Comunque,
0: visto, mi diverti quando andare.
2: Ecco, questa la prossima sarà più difficile.
0: Andare per il corso a fare l'intervista diverti. Non ti scappa. Poi arriva Angiolino sulla telecamera subito, non possono scappare.
2: Anche perché se domandano quel paese rimane registrato e poi hanno paura che vada in onda.
0: Comunque anche sono stato bipartisan, hai visto, giovani e meno giovani, signore, signorine e qualche uomo.
2: In genere va solo dalle donne tu.
0: Ora non ho guardato la percentuale, però insomma.
2: Va bene, dai,
0: ciao a tutti, ciao, grazie per averci seguito, salutiamo tutti coloro che ci hanno sentito giovedì sera questo 20 di agosto, che sta piovendo in Valdarno, sta piovendo
2: ma magari piove anche qua,
0: lo vediamo qui, va bene, e salute che ci ascolterà domani e soprattutto quando ci vedete su Arezzo TV
2: dalla nostra Greta Settimelli,
0: cioè
2: che ci ospita ancora.
0: Ma lei lo saprà la bandiera italiana, ma ora gliel'abbiamo spoilerata.
2: E ora lo sa, come sente la trasmissione poi se lo
0: secondo segna. Me lo sa, secondo me lo sa. Boh.
2: La settimana prossima domanda difficile, la preparo, bellina ma difficile.
0: Me la prepari?
2: Sì.
0: Però fammela bene perché dopo io, vedi...
2: Te la faccio perfetta.
0: Va bene.
2: E dico subito al nostro amico Angelo... Che tu noi dovremo sentire la tua domanda all'inizio e poi le risposte tutte in fila, senza che tu la rifaccia ogni volta. Te la taglia la domanda.
0: Che vuol dire?
2: Come si montano i servizi con le interviste. Se la domanda è la stessa, e io chiedo:
0: senza
2: buongiorno, che tempo è oggi? Che secondo voi pioverà o no domani?
0: Questo Angelo ti ha fatto una critica al direttore.
2: Sistema per poter accorciare i tempi di
0: servizio. Per esempio, non ha fatto quando un signore gli ho detto, dice non sono italiano, io ho detto sprechen Sie Deutsch, hablas Spagnol, parli vous francese, do you speak English? Niente, ha detto perché cazzo.
2: Era di San Marino.
0: Non lo so, ma glielo ho detto Marino. Tutte, che poi ho taroccato perché io il tedesco non lo conosco, so solo dire sprechen Sie Deutsch, quindi, se mi diceva iai, dicevo ciao, io no. Ciao, ciao a tutti.
16: Avete ascoltato senza

0: Rewind. Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi. Al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
4: Eccola qua la sigla di Quota Periscopio con la voce di Fabio Mugelli. Ben trovati, ben sintonizzati. Meglio della musica italiana, specie se indipendente.

interviste. Oggi con noi abbiamo uno dei grandi della musica indipendente italiana, abbiamo Carmelo Pipitone, chitarrista, polistrumentista, cantante, autore, produttore, fin da giovanissimo studia chitarra e compone le prime canzoni. Nel 2001 si trasferisce da Marsala a Bologna, dove presto insieme a Giovanni Culino forma i Marta sui tubi, raggiungendo il picco di popolarità grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 2013. Durante l'esperienza con i Marta sui tubi ha occasione di collaborare con molti artisti di grande fama, fra i quali Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri, Antonella Ruggero, Paolo Benvenu, Molteni, Marlene Kunz e Cristina Donà. Parallelamente contribuisce alla formazione della band Orc con Colin Edwin, ex Porcupine Tree, Pat Mastellotto dei King Crimson e Lef all'anagrafe Lorenzo Esposito Fornasari, che presto gli produrrà i primi album da solista. È proprio nel 17 che intraprende ufficialmente la carriera solista e da allora ha pubblicato 5 album e ha avuto altre collaborazioni importanti come il progetto Dunk con i fratelli Ettore e Marco Giuradei, Luca Ferrari dei Verdena e Riccardo Tesio dei Marlene Kunz. Quinto Quarto è il suo quarto album di inediti, uscito il 13 marzo del 2026 per l'etichetta partenopea ad est dell'Equatore, e da questo album adesso andiamo ad ascoltarci una canzone prima di avere Carmelo Pipitone ai nostri microfoni. È il brano che è stato scelto come singolo di lancio per il disco, si intitola Filo di Lana.

tempesta che non ha fine, la ruggine impasta i nostri nomi.

0: Abbiamo ascoltato Filo di Lana, il singolo, il primo singolo estratto da Quinto Quarto, che è il nuovo album di Carmelo Pipitone, che abbiamo qui al telefono con noi finalmente. Carmelo, come stai?
1: Salve mio caro, molto bene, salve a tutti. Qui la giornata è un po' così, insomma.
0: Dove ti trovi in questo momento?
1: Mi trovo a Bologna.
0: A Bologna, che è un po' la tua città d'adozione. Senti Carmelo, ho ascoltato il tuo disco e sono riuscito in qualche maniera a estrapolare 4 brani da mettere dentro questa intervista. Cioè, provando a seguire un filo logico, no? Sono partito da questo Filo di Lana, dove tu appunto sembra quasi che tu voglia raccontarci di un filo che ti serve, ma non ho capito bene se a ritrovare la strada smarrita o a tracciarne una nuova.
1: Ma più che altro è un filo di lana che qualcuno ha lasciato lì attaccato a un'altalena, e allora insomma penso che possa essere a questo punto anche il mio filo conduttore. E qualcuno è come se qualcuno lasciasse, diciamo, una staffetta. E continuo a fare quello che magari io non sono riuscito a fare, e allora mi diciamo che in maniera arrogante mi faccio padrone e proprietario di questo filo, e allora lo porto avanti e rimetto anche in discussione alcuni concetti che magari il predecessore aveva analizzato. E quindi
0: traccia il futuro, guarda in avanti questo filo, anche se viene dal passato.
1: Assolutamente, guarda soltanto in avanti, indietro non si guarda mai. Dietro serve soltanto come spinta e propulsione, appunto, per andare avanti. E allora questo filo continua a farmi vedere, diciamo, le mie possibili facce, i miei possibili scenari del futuro, insomma. E quindi questa cosa un po' mi preoccupa, un po', diciamo, mi galvanizza, perché insomma è sempre bello pensare che cosa potrà succedere, immaginarselo, giocarci su, insomma. Questo è un po' il filo di lana.
0: E certo, e buttarlo, come si dice, anche in creatività, no? Tu sei una persona, è un artista che ha un percorso personale che hai sempre, diciamo, mostrato un po' una sorta di continua trasformazione di te stesso. Questo album, no, musicalmente parlando e anche nei testi, altalena fasi di asperità e fasi di leggerezza.
1: Non è mai leggerezza. è un modo un po' più, diciamo, gigione, permettimi il termine, volgare, insomma, di affrontare una qualsiasi tematica, insomma. Che ne so, se ti riferisci ad esempio a Scemo Shuffle, che è uno dei pezzi che fa parte del disco, sì, è, diciamo, ha un piglio un po', diciamo, divertente, ma non è divertente se analizzi il testo, insomma. Si parla male della società, sostanzialmente dell'individuo che, nonostante i padri, nonostante il passato, continua comunque a reiterare i propri errori, insomma, anzi addirittura a peggiorare gli errori possibili, e quindi insomma involve in qualche maniera. E quindi, insomma, alla fine fa sorridere, ma mica tanto.
0: Sì, è gigiona, come dici te, ed è Scemo Shuffle, che è uno dei brani appunto che sarà all'interno di questo album, dove tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche la voce di Newt.
1: Esattamente, proprio parlando con lui, avevo questa canzone, avevo soltanto la versione, e ricordo a chi ascolta che questa canzone è scritta in siciliano, quindi insomma nella mia antica lingua di origine. E allora insomma mi sono messo lì a pensare: ma se invitassi qualcuno che in qualche maniera, in un'altra modalità, in qualche maniera appunto potesse ampliare anche il concetto di questo ipotetico scemo, diciamo, del villaggio che voglio analizzare in tutti i sensi. E ho pensato a Claudio, ho detto: chi meglio di lui nella lingua napoletana, ovviamente.
0: Certo,
1: poi
0: certo.
1: Sono due lingue che in qualche maniera si assomigliano, il regno delle due Sicilie, quelle robe lì, insomma.
0: Certo.
1: Siamo stati legati, diciamo, da storie politiche in passato.
0: Hai detto molto bene, sono due lingue più che due dialetti. E a proposito di lingue, in questo disco tu appunto ti destreggi tra inglese, italiano, siciliano e anche arabo. Come mai la scelta di utilizzare tutti questi linguaggi, Carmelo?
1: È un'altra, diciamo è un prolungamento del mio volere sperimentare. Ho provato in questo disco addirittura a suonare meno rispetto alla mia indole o alla mia di solito propensione, ma d'altro canto insomma volevo compensare con qualcosa di nuovo, quindi inserire magari delle lingue nuove che non avevo ancora usato. Siciliano l'avevo già usato in passato, non ho usato né l'arabo né l'inglese, quindi ho provato a pensare che cosa potrei fare se cantassi in inglese o in arabo addirittura, che è una lingua tra l'altro molto vicina alla mia Sicilia, certo. Ma che io non parlo bene.
0: Certo. Senti, adesso noi andremo all'ascolto di un secondo brano, Carmelo, e mi volevo ricollegare al discorso delle canzoni un po' gigione, come dicevi prima, ma che poi alla fine non sono gigione, quando hai voluto appunto parlare di questo scemo del villaggio, no? Di persone che sì, in qualche maniera finiscono per avvelenarsi in qualche maniera nel mondo in cui vivono. E allora adesso passiamo ad un brano che si chiama appunto Tossicamente, che denuncia un po' l'autodistruzione, no? Che nasce dall'ossessione del superfluo. Vuoi dire due parole su questo pezzo prima di passarlo?
1: Beh, assolutamente. Intanto il testo è scritto dal mio fratellone Gianvito Pipitone.
0: Esatto.
1: Che ogni tanto mi dà una mano, diciamo, in ogni disco mi ha sempre dato la mano. E insomma, sì, discutevamo appunto dell'epoca in cui viviamo, e allora sì, questo modo ossessivo, atavico di essere così testardi dell'uomo e quindi insomma non accorgersi dei propri errori torna ad essere il tema centrale, diciamo, di questo disco. E Tossicamente sostanzialmente è quell'eccesso di volgarità anche psicologica, intellettuale che si spalma interamente sulla nostra essenza.
0: Grazie Carmelo, allora ascoltiamo Tossicamente e ci troviamo fra pochissimo.

0: Si intitola Tossicamente ed è il secondo singolo estratto da Quinto Quarto, il nuovo album di Carmelo Pipitone. Carmelo, abbiamo parlato del superfluo, no? Del fatto che ci stia in qualche maniera dominando, riempiendo a volte il cervello, dimentichiamo chi siamo. Dovremo trovare un modo per tirare fuori l'amore che abbiamo dentro, e questo ci porta fra poco all'ascolto di un'altra canzone. Hai già capito di cosa stiamo parlando?
1: Ma guarda, io sì capisco di cosa stai parlando, e quindi sì, lì è tutto aperto, diciamo, è come se il cielo fosse pieno di potenziali bersagli, e in questo momento è facile beccarne uno, perché comunque sì, questo disco qui è vuole affrontare tante tematiche, ma come ti ripeto, insomma, quella principale è appunto l'inutilità, diciamo, dell'uomo, dell'essere umano in questa fase storica, che mi delude, devo dire la verità. Io non credo di essere particolarmente intelligente, immagino invece in questo momento i filosofi o tutta quella gente che si arrovella il cervello per capire ma perché sta succedendo tutto questo, e mi riferisco ovviamente discorsi politici, insomma, le guerre, perché partono, perché c'è tanta arroganza da parte di qualcuno che le fa addirittura scoppiare senza motivo, e quindi insomma ci sono tante cose dentro, ma c'è anche un po' di ovviamente c'è una soluzione che poi va a sfociare, come dicevi tu, nell'amore. Insomma, questa cosa è, questo disco in particolare vuole che io personalmente alla fine possa tornare a casa a farmi del bene con la mia famiglia, nel senso a guardare il mio orticello, perché oltre io purtroppo non posso andare.
0: E allora bisogna trovare il modo di farlo respirare, il petto. Racconti questa cosa in un brano che si intitola Livido al cuore patetico.
1: Sì, è una canzone d'amore, ma di un amore malato, di un amore tossico, quell'amore che probabilmente ti brucerà, anzi in questo caso probabilmente, visto che si tratta di elettricità, probabilmente ti fulminerà in qualche maniera, ma non quell'amore fulminante romantico, anzi quell'amore che ti fulmina, ti fa male, ti lascia le cicatrici quasi fisiche. E quindi io mi chiedo a un certo punto: com'è possibile che il petto possa ancora respirare nonostante tutto questo dolore?
0: Bello, io guarda, ho avuto la mia personale interpretazione, tanto lo sai, le canzoni sono così, Carmelo, tu le fai e poi tutte, ognuno se le prende, no? Quindi io, certo, seguendo anche un po' questo filone, e anche in una delle puntate precedenti del mio programma, ho utilizzato questa canzone proprio per sottolineare, al di là dei rapporti sentimentali, proprio la necessità di farsi un buco nel petto, di farlo respirare questo cuore, veramente, di riuscire a guardare il mondo con gli occhi della pace, no? Ecco, questa è stata un po' la mia interpretazione, però come dicevamo, le canzoni un artista le fa e poi ognuno se le prende.
1: Questa è una cosa fondamentale, quando si scrive una canzone si hanno dei pensieri, però è chiaro che poi le interpretazioni di chi l'ascolta diventano la nuova visione della canzone, ognuno ha la propria, anche quando magari il tema è proprio palese. Certo. Ma chi vuole può scavare e trovare altri risultati, altre modalità addirittura diametralmente opposte al significato che l'autore voleva dare.
0: Chiaro, allora adesso andiamo ad ascoltarci.
1: Non è questo il caso, ovviamente, ti sei avvicinato anche.
0: Dai, me la sono giocata, diciamo.
1: Sì, te la sei giocata molto bene.
0: Allora ci ascoltiamo Livido al cuore patetico, Carmelo, poi torniamo subito insieme.

0: Abbiamo ascoltato Livido al cuore patetico, un altro brano estratto dal nuovo album di Carmelo Pipitone IV. E Carmelo Pipitone è qui ancora con noi. Carmelo, senti, ovviamente ci sarà un tour, ci sarà un live, ci sono, ho visto anche tante belle collaborazioni interessanti in questo album e anche delle ispirazioni interessanti. Penso per esempio alla, alla musica, alle musiche che sei andato a ricercare. Non ci sono musiche scritte soltanto da te, se non sbaglio, in questo...
1: No, no, anzi, addirittura il disco si apre proprio con una... con una carezza, diciamo, ai miei ricordi, questa Mother's Love, che è sostanzialmente la colonna sonora, un po', diciamo, il sunto della colonna sonora di un film che guardavo da bambino, che i miei mi facevano guardare da bambino, che erano i classici Colossal, diciamo, di un tempo.
0: E le musiche, e le musiche le faceva un grande musicista ungherese all'epoca,
1: sì. Esattamente, il film in particolare si chiama Ben-Hur, che probabilmente, insomma, tutti quelli che hanno la mia età
0: l'avranno visto,
1: l'avranno almeno, diciamo, incrociato nella loro vita. E sì, le musiche sono tratte da quel film lì, e volevo assolutamente omaggiare questa parte di ascolto di musica che ho sempre adorato, che mi torna, non sai, c'era presente quando ascolti le cose e dici mi ricorda qualcosa di quando ero bambino che mi ha colpito particolarmente. Ecco, questa è una cosa che tuttora, diciamo, mi emoziona, e tra l'altro è un omaggiare anche un tipo di cinema che non c'è più, è un cinema, diciamo, fatto di è quasi teatrale, insomma, quindi sì. più espressivo, meno sì. parole ma più espressioni. La faccia di Charlton Heston in quel film lì è tipo una pietra scavata.
0: Assolutamente, assolutamente. Si rimane impressa, proprio ancora si vede il cartellone appeso fuori dal cinema. La sua
1: esattamente,
0: faccia.
1: Esattamente. E quindi sì, questo è una, diciamo, un omaggio assolutamente. E l'ho voluto mettere proprio come primo. Una cover che apre un disco non è proprio. Diciamo,
0: è vero.
1: Nessuno mi ha consigliato di farlo, sono proprio io lo stupido in questo momento.
0: No, infatti mi ha colpito questo fatto perché, insomma, ti conosco come, cioè, ti ho conosciuto principalmente come musicista fondamentalmente, no? Poi va bene, la tua sì. carriera solista, e poi non abbiamo parlato, faccio per dire, così ho accennato in apertura, ma tu sei, diciamo, cofondatore degli Orc, insomma, oppure hai realizzato anche un progetto tutto italiano con Ettore Marco Giuradei, Luca Ferrari di Verdera, Riccardo Tesi e Mario Kunz, che si chiama Dunk. Una breve sì. parentesi su queste tue avventure musicali.
1: Ma guarda, cioè, sono delle avventure che sono delle fotografie, sono delle fotografie che ricordano un po', diciamo, un po' le vite passate. Fortunatamente hanno una bella cornice, devo dire la verità. Anche Marta sui tubi ha una bella cornice, diciamo, come quadro. Insomma, tutto
0: anni,
1: quello
0: certo.
1: che ho fatto alla fine, insomma, è stato perché volevo farlo, e quindi non ci si può pentire di queste scelte, anzi, sono estremamente orgoglioso.
0: Certo.
1: Gli Orc sono ancora attivissimi, ad esempio, con loro andremo in giro a novembre in Europa a fare un po' di danni. Siamo anche molto, molto felici di trovare sempre uno spazio e riuscire a mettere un po' di date tutti assieme per riuscire a stare almeno una quindicina, una ventina di giorni in giro.
0: Che poi è una band, correggimi se sbaglio, di caratura internazionale questa. Non so com'è andata che vi siete, diciamo, incrociati, però, insomma, tu e Lorenzo Esposito Fornasari, che poi è quello che ti ha prodotto i tuoi primi album da solista, però dentro ci sono Colin Edwin, già bassista ex Porcupine Tree, e Pat Mastellotto, batterista Kim Crimson, insomma, ecco.
1: Sì, quello che è successo sostanzialmente, te la faccio breve, telefonata di Lorenzo e mi dice ti andrebbe di suonare con questi due tizi, e io gli chiudo proprio il telefono.
0: Tipo, mi stai prendendo
1: ma,
0: in giro.
1: Ma vai lì dove il sole non batte, insomma. E allora mi manda un messaggio dicendomi non sto scherzando, la cosa è seria, insomma, i ragazzi vorrebbero ampliare un discorso, diciamo, musicale con te. E allora lì abbiamo iniziato a parlarne. Io ovviamente, cioè, tremavo prima di incontrarli, perché pensavo di, ovviamente, sai, insomma, è gente che hai ascoltato tutta la vita, a un certo punto ci suoni insieme, pensavo di deluderli, terribilmente. Invece loro sono veramente una meraviglia.
0: Certo,
1: e
0: no,
1: mi hanno messo subito a mio agio, e sono degli amici, adesso è una famiglia veramente.
0: Assolutamente, dal 2015 ad oggi ci sono 4 album all'attivo, insomma, ora mi dici che tornate tra l'altro in tour. E invece la storia dei Dunk com'è andata? Anche questa è molto interessante.
1: Lì è un po' diverso, nel senso che lì siamo tutti dei cani scappati di casa.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: Ci siamo sempre rifugiati, diciamo, in questo piccolo angolino felice, quando avevamo, insomma, un po' troppe cose da fare, ognuno per i fatti propri, e però, insomma, era difficilissimo far coincidere appunto i nostri spazi, la nostra possibilità, ecco, di incontrarci. Ed è parcheggiato, questo è un furgone parcheggiato attualmente. Non si sa mai.
0: Non si sa mai, certo, no? Immagino, sono progetti, insomma, ce ne sono svariati a livello nazionale e internazionale, appunto, alcuni li chiamano le super band, no? Le cosiddette super
1: sì,
0: band.
1: Sì, sì, sì, ma in realtà, guarda, io non so come fanno gli altri, ma io non riesco a suonare con gente che non frequento, nel senso che gente che non, di cui non ho stima, di cui... non so niente, quindi per me è fondamentale innanzitutto conoscere le persone e poi suonarci, un altro discorso. In questo caso, nel caso degli Ork, non li conoscevo, ma è come se li avessi conosciuti sempre, certo, ascoltandoli nei dischi. Nel caso dei Dunk erano persone che, amici che già frequentavo da tempo.
0: Ho una curiosità tutta mia, Carmelo, perché ho conosciuto Ettore Giuradei, diciamo, più come cantautore, no? Ma proprio tradizionale, classico, no? Quindi Ettore, sì, Marco Giuradei in questo gruppo, mi verrebbe da dire quasi punk rock, ecco, l'ho trovata un po' strana, no? L'assonanza, quindi hanno un'anima rocchettara. Guarda, forte i Giuradei.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, ma i Giuradei assolutamente, guarda, sembrano, si vestono da cantautori, e nel caso di Ettore, cioè, per quanto mi riguarda, è uno dei cantautori veramente più
0: lo sa fare bene
1: della nostra epoca.
0: Sì, è bravo.
1: E però gli piace anche, diciamo, questa cosa del rumore, insomma, in qualche maniera, diciamo, viene coinvolto e non si lamenta. La cosa bellissima è un aneddoto che ricordo durante le prove. Luca, che era Luca Ferrari, che è il batterista di Verdena, faceva parte appunto di questo gruppo, mi guarda e mi fa: oh, ma in questo pezzo lui canta? A un certo punto si era reso conto che stava cantando. Tanto eravamo alti di volume in quel momento che non ci eravamo nemmeno resi conto che quella era una parte cantata.
0: Bello, che quando ti diverti a fare musica, insomma, più o meno funziona così.
1: Esattamente.
0: Che bello. Senti, Carmelo, siamo quasi al termine della nostra chiacchierata. Volevo chiederti giusto due parole su come porti il live in giro, se hai varie opzioni o formazioni, live solo, come ce lo racconti?
1: Allora, no, questo è un giro molto particolare. Sono molto entusiasta di questa cosa qui, perché non sono mai riuscito a portare con me un percussionista, per diversi motivi, perché insomma suonare le percussioni, comunque la batteria, insomma, significa che devi avere un mezzo abbastanza capiente, più la mia roba, insomma, sai com'è, bisogna concretizzare anche in termini di spazio. Questa volta ho finalmente, diciamo, l'opportunità di portare con me un percussionista fantastico, si chiama Valerio Pompei, è un ragazzotto veramente tipo in gamba. Lui è della provincia di Pescara e di Atri, e con lui ci siamo trovati benissimo, insomma, lo conosco tramite un altro amico, che tra l'altro l'altro amico sarebbe Federico Fiamma, che ha prodotto il mio disco.
0: Certo.
1: E quindi da lì, insomma, mi ha consigliato un paio di nomi per appunto portare in giro queste canzoni, e Valerio è quello che ha vinto sostanzialmente. Siamo in giro già con lui, ed è tutto molto esplosivo dal vivo.
0: E quindi ci sarai ovviamente te con tutta una serie di chitarre e pedaliere varie e poi...
1: non mi descrivere come tipo un astronauta.
0: però insomma ricordo bene la tua agilità nel nel trasformare lo strumento principe che per te è la chitarra, ovviamente, e quindi le percussioni che ti accompagneranno.
1: Sì, questo è un giro decisamente un po' più movimentato, quindi chi ascolterà, chi vedrà lo spettacolo, insomma, avrà di cui discutere.
0: Bene, beh, allora a questo punto non ci resta che ricordare le date, perché un paio di date, se non sbaglio, sono già andate, le abbiamo già passate, ma una delle prossime, anzi la prossima direi, è proprio dalle nostre parti, se non sbaglio, alla D'Arsena il 28 di marzo. E la D'Arsena non, esatto, è poi così.

0: può trovarmi facilmente.
1: Difficile,
0: insomma,
1: scappare. Si vedo tutta una serie di date. Comunque c'è Roma, c'è Palermo, c'è Pescara, insomma, tutta una serie, c'è Modena, Caberti, Castelvetro, vicino Modena.
0: Sì, sì, sì.
1: Che lì, insomma, ormai te sei quasi un emiliano-romagnolo. È vero che sei siciliano di Marsala, però, insomma, a Bologna hai formato e cofondato i Marta
0: adesso,
1: sui tubi, e ancora sei lì.
0: Esattamente, esattamente.
1: Va bene.
0: No, e praticamente adesso si può proprio dire, da qualche annetto, che ho vissuto più in Emilia Romagna che in Sicilia, perché adesso è da 26 anni che vivo a Bologna e ne ho 47, quindi insomma, cioè, sono proprio andato dall'altro lato, quindi insomma sono più, anche se non si sente, perché non si sentirà mai.
1: No, ma per fortuna, ti volevo dire, mantieni, non che abbia nulla a che dire con il dialetto emiliano romagnolo, che io adoro, li adoro tutti i dialetti, ma insomma il tuo siciliano si sente ancora, l'inflessione, no? Beh, per fortuna.
0: Ma perché mi piace ancora coltivare quella lingua. E una anche perché ne abbiamo già parlato, cioè mi piace scrivere anche in siciliano, quindi è una lingua che mi piace mantenere. Comunque, anche se si allontana da quella probabilmente parlata adesso nelle mie zone, perché poi sai come passano gli anni e gli slang cambiano anche nelle lingue, diciamo, di origine.
1: È vero.
0: Quindi sostanzialmente io ho una parlata di 26 anni fa, ecco.
1: 26 anni fa. Questa Bologna.
0: Sono una specie di Dante in questo momento, ecco, per la lingua italiana.
1: Ok. In questa Bologna che ti ha adottato e ti ha voluto bene, io penso soltanto anche, non lo so, noi non li abbiamo citati, ma insomma nei tuoi 47 anni di vita e in tanti di carriera te ne sono successe tante, Carmelo. Lucio Dalla disse che i Marta sui tubi erano la miglior band live in Italia.
0: Cioè vabbè. L'avevamo pagato quella volta lì, l'avevamo pagato. No. Abbiamo proprio tirato fuori tipo dei soldi tipo che non avevamo, glieli abbiamo promessi e lui ha detto questo.
1: E anche Mauro Pagani si occupò a suo tempo dei Marta sui tubi, insomma.
0: Sì, ma noi facemmo proprio Sanremo con Pagani che era la direzione artistica. Stavamo per non accettare, diciamo, di andare a Sanremo proprio perché non era nel nostro stile, ma quando ci hanno detto che c'era Pagani a dirigere la situazione, che ci sarebbero stati altri nostri amici a suonare in quel palco lì, allora abbiamo detto sì, allora possiamo rivedere la nostra posizione.
1: Sì, fu una bella edizione di Sanremo particolare, gli artisti portavano due brani e voi ne portasti uno, si intitolava Cromatica, Aiutami Carmelo.
0: No, una era Vorrei, l'altra era Dispari.
1: Ah, ok, Vorrei e Dispari, non so da dove mi è venuta fuori Cromatica, forse perché è una canzone.
0: Cromatica era perché l'abbiamo riregistrata, perché il caro maestro Lucio Dalla ha voluto cantarla.
1: Ecco,
0: e allora
1: mi sono confuso tra Lucio Dalla e Mauro Pagani, perdonami. Allora, siamo ai saluti, quindi abbiamo parlato anche di origini, di radici, e immagino quando torni a Marsala dai tuoi vecchietti, ci hai fatto una canzone su questa cosa che si chiama Quasi Aprile, e l'ho trovata originale perché in tanti anni che ascolto canzoni veramente non ricordo di averne trovata una che parla di un ritorno a casa dagli anziani genitori, ed è dolcissima, è in siciliano. Ci salutiamo con questa, vuoi giusto dire due parole prima di salutarci?
0: No, ma è veramente veramente una gioia per me, il mio angolo felice, e dove veramente torno ad essere il figlio, e questa è una cosa che adoro.
1: Bello, direi che non serve aggiungere altro. È stato con noi Carmelo Pipitone, è stato un grande piacere averti di nuovo ai nostri microfoni, Carmelo, speriamo di rivederci presto. Abbiamo presentato Quarto, il suo quinto album da solista. Carmelo, grazie ancora per essere stato con noi, davvero.
0: Ma grazie a te, mio caro, davvero sei sempre molto gentile, e chiacchierare con te è estremamente, diciamo, gratificante.
1: Grazie, grazie Carmelo, è reciproco. A presto.

0: 9.05 e in podcast su radiofly.cloud. Grazie ancora per essere stati all'ascolto e a presto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
25: Ehi, Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
1: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista a New York Times in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, come Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
3: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi di dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
1: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvati arrestate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner, costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo, non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi, qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
10: Top 10 hits.
11: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Hits, the Top 10 Songs of the Week. This week we have 2 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 3 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 1 brano stabile, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra e neanche Francesco. Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora si parte al numero 10 con 6 posti meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni e K.

0: Tanto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. 7 settimane in classifica, dalla 4ª alla 10ª posizione, 6 posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate. Numero 9, prima new entry.
1: New entry.

0: Hugo, Ima Angel e Alternate Moving the Sun conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 8, seconda new entry che è una re-entry. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.
0: New entry.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra riconquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits! Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits! It's Foxy John of the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Samurai J. Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 12 la settimana in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno, e al numero 6, 4 posti in più per Anna, White Girl Wasted. I can't go.

dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. White Girl Wasted, Anna, 3 settimane in classifica, e a metà classifica, number 5, un posto in più per Madonna, Dance Teria.

Dance to Ria, Madonna, 2 settimane in classifica, dalla 6ª alla 5ª posizione un gradino in più e al numero 4 2 posti in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. 7 la settimana in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 5 posti in più per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 6 settimane in classifica. Dall'ottava alla terza posizione, 5 posti in più. E al numero 2, 5 posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: riepilogo al top 10 al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9, prima new entry Hugo Imal Angel e Ultra Nate, Moving the Sun. Al numero 8, seconda new entry Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Anna, White Girl Wasted. Al numero 5, Madonna, Dance Tria. Al numero 4, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. In terza posizione, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Noemi con Tu, Cosa Fai Questa Sera. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 questa settimana Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1.

0: The winners of the week, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the colors Partenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Hugo Email Angel and Alternate Moving the Sun. E al numero 8, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di come sfruttare lo stress a proprio vantaggio, perché ci sono tre approcci scientifici per insegnare al cervello a non farsi sopraffare dall'ansia da prestazione, che in piccole dosi è un potente stimolante e antidepressivo. Lo stress fondamentalmente fa aumentare nel cervello la produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che agisce su regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell'attenzione e nella reazione agli eventi. Quando questa sostanza è presente in quantità troppo elevate o troppo moderate, il cervello non funziona al meglio, ma in piccole dosi la noradrenalina consente alle diverse aree cerebrali di comunicare più facilmente e incoraggia la formazione di nuove connessioni neurali, un processo che a sua volta consolida le funzioni cognitive e rende meno ansiosi, meno depressi e più efficienti nelle azioni e nel ragionamento. Potenzialmente abbiamo quindi gli strumenti per trasformare lo stress quotidiano in un potente stimolante e antidepressivo naturale. Ma riuscire a dosare la quantità di ansia che possiamo gestire certo non è facile, e il rischio di lasciarsi debilitare anziché stimolare è sempre dietro l'angolo. Ci sono però tre strategie. Cambiare si può, basta crederci. Il fattore più importante è adottare un approccio costruttivo, essere convinti che siamo in costante crescita e non costretti a vivere in un determinato tratto caratteriale. Nel caso dello stress, continuare a ripetersi che è una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che quindi dobbiamo tenerci, di certo non aiuta. Bisogna invece credere che abbiamo tutti gli strumenti per cambiare e trasformare l'ansia in eccitazione positiva. Fingere finché non funziona. Quando si trova a trasformare lo stress in entusiasmo, può essere utile ostentare positività. Adottando questo atteggiamento, spiega un ricercatore nell'ambito, si può indurre il cervello a creare i correlati mentali di quella forza positività, finché la facciata non si trasforma in convinzione reale. I bambini devono sperimentarlo. Lo stress funziona un po' come il sistema immunitario. A gestirlo si impara con piccole e graduali esposizioni. Tutelare i più piccoli da ogni possibile stimolo ansiogeno non sempre paga. Un'esperienza dello stress durante l'infanzia, certo moderata, può rivelarsi utile in età adulta. Studi dimostrano che bambini adottati in tenera età crescono sviluppando minori livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nelle situazioni stressanti rispetto a bambini cresciuti in contesti ovattati. Chi ha attraversato alcune difficoltà nella vita resiste meglio anche ad alcune forme di dolore cronico. Questo non significa che si debba ricercare a tutti i costi l'esposizione all'ansia, ma solo che, come nel caso di un attore prima di uno spettacolo, una minima quantità di preoccupazione può aiutare a rendere meglio se si impara a gestirla. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
0: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista a New York Times in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
3: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta d'intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
0: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: E

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici, piccole grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però a pensarci bene a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti quando sono costretti in casa non è facile invertarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova spumeggiante puntata di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist, che sta morendo tra poco.
2: Per 30 minuti vi regaliamo il meglio del rock and roll e del rhythm and blues a 45 giri.
3: Oh già,
2: degli anni 50
3: forte.
2: E 60. E oggi è il turno di Christian in questa rovente estate.
3: Rido perché non riesce a parlare, sta facendo fatichissimo e lo lascio parlare apposta.
2: Poi la cosa divertente è che mi ero fatto tutto uno schema mentale durante la sigla, ho detto adesso dico quello, quello e quell'altro, e poi, e poi quando è finita la sigla vuoto.
3: Cioè i rospi, ma è così.
2: E va in bene. Più anche i rospi in gol, esatto.
3: Vi faccio sentire un disco che uscì nell'ottobre del 52 su Mercury, lui era Paul Bascombe, era un sassofonista tenore. Adesso lo sentirete e questa si intitola Mumbles Blue.

0: non c'è niente da dire, a parte che lui sembra che arrivi di corsa al microfono quando è ora di attaccare, ma non...
1: un po' come te adesso praticamente. Esatto, finita esatto. La canzone
0: di corsa. E cosa vuoi dirgli a uno così che c'ha questa voce e suona il sax da Dio? niente. E tra l'altro, dischi appena arrivati, un altro dei dischi appena arrivati che sono già innamorato,
1: One, Two, Three, For Solo, dischi freschissimi per dischi la vostra estate, esatto. Sotto l'ombrellone o in ufficio o al lavoro per i meno fortunati,
0: esatto,
1: ma comunque felici.
0: Quest'altro disco su Specialty Records che uscì, non mi ricordo esattamente in quale anno, ve lo dico, no, ovviamente non riesco a trovarlo. Anyway, Lloyd Lambert
1: nel 57.
0: Sì, potrebbe essere.
1: A occhio.
0: Lloyd Lambert, bassista, nato a Thibodeau in Louisiana nel 1928. Featuring il sax, l'alto sax di Joe Tillman. Questo Joe Tillman, che nessuno conosce, è stato uno dei sassofonisti più attivi nella scena rhythm and blues di New Orleans ed ha suonato con personaggi come Guitar Slim. Quando ascoltate Guitar Slim, il sax non è alto, scusate, è tenore, e il sax è quello di Joe Tillman.
1: Ti confondi sempre tra il sax e il tenore.
0: Sì, mi confondo sempre, è colpa di Charlie Parker che li suonava entrambi. Vabbè, questa si intitola Whistling Joe e vi assicuro che è una bomba atomica.

0: Mi ricorda Renato Pozzetto quando nel Ragazzo di Campagna deve attraversare e prendere il sottopasso, che è la vigilessa, dice: no, lì non puoi attraversare, ma non glielo dice a gesti, no, glielo dice fischia. E l'altro gli risponde fischiando e facendo i gesti. Fantastico.
1: Comunque, Joe Tillman, Whistling Joe,
0: Whistling Joe.
1: Quindi Joe, il fischiante Joe, a un certo punto, secondo me,
0: sta facendo coi sover acuti fatti col sì. sax.
1: Secondo me l'inventore del sassofono si rivoltava nella tomba quando questo incideva sta roba.
0: Probabile.
1: Perché non penso che sia stato inventato.
0: Ci sarà stato di sicuro un house rocking del tempo, purista del sound del sassofono.
1: Io avrei...
0: che gli rompeva le scatole.
1: Ah, no, io avrei amato la follia.
0: Oggi lo amo la follia perché
1: Buddy Knox,
0: che è bizzarro.
1: A Ain't Sharing Sharon. Sharon. Ma che brutto titolo.
0: vabbè. I ain't sharing Sharon with a no.

0: che bel twistino. Bel twistino estivo per la rubrica Dischi dal sapore d'estate.
1: Ah sì?
0: Sì. Ho deciso di, a tua insaputa, ho deciso di scorsa puntata.
1: Non è stirene,
0: no, è solo brutto. Suona un po' fruscio.
1: Sì, ma
0: però è carino, dai, è bello sculettoso. E a proposito di sculettosità, sull'altro piatto arriva Mona Lisa. Senti che bella versione di Conway Twitty.
1: Che a dire la verità non è che dopo quella di Karl Mann ce ne serviva un'altra proprio, però
0: in realtà secondo me questa è più bella. Quella di Karl Mann mi ha un po' stufato,
1: però vabbè,
0: questa la trovo più energica, più frizzante.

0: Vabbè. Oh, bella. Oh, comunque bella.
1: Alla fine è un bel rock and roll, dai. Ma ci piace.
0: Sì, alla fine
1: è estate, bisogna sculettare. Alla 1959, Conway Twitty, Mona Lisa su MGM Records.
0: Sto condividendo una tua storia, ma ho l'impressione di averla condivisa adesso, tipo lo devi 18 fare. Volte.
1: Proprio adesso lo devi fare.
0: No, beh, così, io sono pronto. No, aspetta, ciao, che stai facendo? Non stai facendo partire niente. No.
1: Ti fai gli affari tuoi al cellulare.
0: Nolan Strong and the Diablos su Fortune Records nel 1958, uno dei dischi più belli secondo me che hanno inciso. Il brano si intitola My Heart Will Always Belongs to You. Senti che roba.

0: erano esplosivi, erano fighissimi. Ma
1: fantastico,
0: poi
1: fantastico.
0: Per chi conosce un po', e secondo me un pochino l'avete capito, il sound della Fortune, non c'erano regole, non avevano, hanno messo su disco delle registrazioni veramente inascoltabili.
1: Sì.
0: Però sì, però hanno anche saputo cogliere l'essenza della musica che producevano, secondo me. Nolan Strong, lo ricordiamo, uno dei pionieri dell'R&B a Detroit, cugino di
1: Barrett Strong.
0: Quello di Money, e fonte di ispirazione per Smokey Robinson, per i Miracles. Andateveli ad ascoltare, paragonateli e vi accorgerete proprio, che c'è.
1: Sai che proprio ieri sera stavo ascoltando un disco di,
0: ah, sì?
1: di Miracles con Smokey Robinson, sì.
0: Vi renderete sì. conto che c'è un legame tra i due. Vabbè, prossimo disco, andiamo a New York City. Aprile del 55, loro hanno The Solitaires e questa si intitola
1: What Do She Say?

0: bellissimo, Boogie Blues, Chuck Miller.
1: Bello,
0: ottobre,
1: sì.
0: Anzi, scusa, 1 gennaio 1956.
1: Non l'hai letto ottobre, tra l'altro c'è scritto anche su.
0: Ho letto male, ho letto
1: sull'etichetta.
0: Male. Ho letto vabbè. Male, che ti
1: vabbè.
0: Devo dire?
1: Vabbè.
0: Capita, no?
1: Capita
0: anche nelle migliori famiglie.
1: Mamma mia,
0: non sono gli occhiali, non basta, sono proprio ciecato così. Mi dispiace, ma
1: bello, questo è il retro di Lookout Mountain che avete sentito, è un cavallo di battaglia di Raffo che da poco ho preso anch'io perché mi piaceva talmente tanto, me l'ha fatta entrare nel cervello, l'ho comprato anch'io.
0: Vedi,
1: lo metterò solo quando sarò, quando sono da solo in giro.
0: Esatto,
1: quando siamo insieme abbiamo questi paletti sui dischi che possiamo suonare e no.
0: Dall'altra parte arriva un disco che non metto da una vita, ma che era un classico di 1, 2, 3, 4. Joy Jordan, Jibala Jabala Jingo. 1956, signore e signori. Sentite che bomba.

0: si buttano giù dal precipizio. Hanno fatto un taglio in studio di questo brano.
1: Da un tale.
0: C'è questa sfumatura alla fine che tutte le volte mi dà l'impressione
1: che questi qua saltino giù dal. Scritta da un tale
0: scogliere di Dover.
1: Tony Conti. Uno dei dischi veramente più brutti della storia del rock and roll.
0: Eppure non è vero, non lo so. A me offre delle vibrazioni piacevoli.
1: Vabbè.
0: Non lo so. Okay.
1: Ne mettiamo due, riusciamo a metterne due?
0: Secondo me è ora di io la faccio partire. I nostri amici.
1: Li salutiamo e nel caso ne mettiamo un'altra.
0: Vabbè, è ora di salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Se non ci impieghi 20 minuti
0: e invece
1: dire tutta la frase.
0: Invece
1: cerco
0: di tirarla per le lunghe parlando così, molto
1: pianissimo perché siamo giunti al termine
0: di questa fantastica
1: lentissima. Sento russare la gente dall'altra parte
0: di 1, 2, 3, 4 i vostri beniamini,
1: aspetta che gli do la carica,
0: House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist sempre danno, più lento,
0: vi danno appuntamento alla prossima settimana. Salutiamo tutti gli amici di Radio Fly e tutti gli amici che ci ascoltano sul podcast, e mettete la solita campanellina e il follow per rimanere, insomma, per avere una notifica tutte le volte che esce una puntata nuova. E che dire, quest'estate ce la stiamo godendo nonostante questo caldo che t'ammazza, però
1: sì.
0: Però noi ascoltiamo tanta buona musica,
1: raga.
0: E voi e vi teniamo compagnia con mezz'ora di rock and roll.
1: Okay.
0: Ultimo disco di oggi, caro Christian, ce lo presenti?
1: Sì, su Apollo Records, 1958, in realtà la seconda stampa, perché uscì nel 54 su Timely Records. Lui era Screaming Jay Hawkins, il brano, per ovvi motivi, dal titolo Baptize Me in Wine, cioè battezzami nel vino, non ebbe successo in quegli anni, infatti è un disco estremamente raro.
0: Tra l'altro in copia promo copy not for sale, cioè
1: sì, sì, la copia dei disc jockey.
0: Da disc jockey non
1: sì,
0: in vendita.
1: Sono molto fiero di questa roba qua.
0: Immagino.
1: E ve la faccio ascoltare.
0: Le robe che fanno, cioè,
1: sì, che ti fanno venire le farfalle nello stomaco.
0: I collezionisti, sì, sì, le robe che.
1: Va bene. Ciao
0: amici,
1: a tutti.
0: Appuntamento
1: alla
0: prossima settimana.
2: Listen to what I have to say.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche l'alitosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. L'alitosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio, perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita. E lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Octokiss, cioè baciabile, per il quale praticamente si misurano i beta galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sul cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.